0: inutile che ritardi sempre di 10-15 minuti, tanto io sono sempre qui.
1: Pensavo di essere io in ritardo.
2: Allora Fernando, procediamo o no?
3: Fernando, dai, ritardato, ti vogliamo bene uguale, sei il numero uno.
4: Grazie, belli, grazie.

0: Cioè, a me arrivano dei flashback tipo momento del Covid, la gente che esce dal sud, buongiorno dal Salento, soprattutto per andare, anzi esclusivamente per andare al supermercato e poi torna a casa a ripararsi. Non lo so, è una situazione strana. Intanto, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparabolabili! Buon martedì!
0: 21 di luglio, buongiorno, buongiorno piccole! Buongiorno caporedattore, buongiorno,
2: buongiorno Fernando.
0: Non scherzo quando dico che molta gente, soprattutto quelli là con l'età, buongiorno Regina, che buongiorno. Insomma evitano.

0: di uscire completamente, insomma, con queste temperature al sud, e mi ricorda, e quindi se escono soprattutto lo fanno per i beni di prima necessità, quindi supermercato, mi ricorda un po' il Covid, non sto scherzando, più o meno una roba del genere. Gli
1: escono
0: anziani
1: di notte, buongiorno, escono di soppiatto.
0: No, di soppiatto. Va bene, te pare, ma poi sta roba mi ha stufato un giorno di andare a sottolineare questi disagi. Tra l'altro si parla anche di vittime nel mio Salento, di persone anziane, negli ultimi giorni, negli ultimi due giorni che sono stati veramente difficili, pare che oggi, insomma, lenti, e sono queste le previsioni, Aldo?
1: Sì, c'è questa irruzione di aria fresca dalla Scandinavia che prima o poi arriverà anche al sud, verso giovedì dovrebbe arrivare.
0: Verso giovedì del 2043, ormai sento che le cose cambiano, va bene. A Milano come siete, belli freschi?
2: Oh! Sì, non ci lamentiamo, sì. Dai.
0: Sì. Davvero. Bene, sono contento per voi. Spero di trovarmi in ottima forma. Apriamo la borsa, caporedattore.
1: La borsa ha aperto con un rialzo abbastanza consistente dello 0,63%, sì. E adesso è un più 0,56%.
0: Oggi dobbiamo riportare a casa un pochino, perché negli ultimi giorni sono stati lasciati sul terreno diversi soldini, anche se, come dire, condizionano in negativo, in quanto a preoccupazioni, i prezzi che ormai non si frenano più, soprattutto alla pompa della benzina, superati 2,10 euro per il diesel, abbondantemente superati 2 euro anche per la benzina, in un momento in cui si aspetta il grande esodo estivo. E chi la prende nel su chi grava questa situazione? Sempre sui
1: consumatori.
0: Certo. Vabbè, speriamo bene, non ci saranno sconti del governo, perché fino a qualche tempo fa, quando si era creata la stessa analoga situazione, ci furono degli sconti, no? E invece sto giro,
1: esatto,
0: non ci
1: il governo
0: sono soldi,
1: rimane in attesa e continua a monitorare i prezzi.
0: Ho saputo che vi arrivano 500 milioni.
2: Ma
3: chi arrivano?
1: A chi? A noi non penso. Al governo.
0: Al governo. Sì, un po' di soldi arrivano. Diamo una bella

0: Fernando, chiudi sta maglia, va, non si può vedere.
1: Fernando, fammi capire, settimana prossima chiudete, ma poi te la prendi comoda e riprendi a ottobre oppure ci degni della tua presenza inizio settembre?
2: Benvenuto Martedì, canzoni, file di saggezza, procediamo. R101, canale 67.
3: Ciao Fernando, oggi sto cercando coito interrotto.
4: No, amore.
5: Bambino, per favore.
6: Vai a scuola.
5: Va bene?
4: Ma è chiusa.
5: Gioca con le... Ma roba da matti. Allora, diteli a Proce che è abbastanza ridicolo esibirsi con la camicia aperta. Non siamo su OnlyFans.
4: Dai. Devo... Tiene la camicia aperta.
6: Adesso è il caldo,
4: Ma così schiatti, dai.
5: Preghiamo. Chi lavora per la televisione stamattina?
4: Canepa.
5: Chi lavora per... Canepa, mortacci, dove sei stato, Canepa? Sempre in vacanza sti ragazzi, maledetti giovani, maledetti. Allora, non scherzo. Allora, preghiamo, fratelli, ripetete con me. Oh Signore, dammi la forza.
4: Ma quel
7: tessuto... Oh Signore, dammi la forza.
4: È velluto.
5: Cosa vuoi? Cosa vuoi te del mio tessuto? Cosa ti serve del mio tessuto?
4: È che non è freschissimo.
5: Cosa... Come fai a vederlo da Milano? Cioè Aldo, spiegami. Tac,
4: io lo percepisco come un velluto.
5: Allora, bene, dai. Basta, non facciamo i pagliacci deficienti. Siamo su una radio seria, storica. Questa è R101, in radio, in televisione, sul 67. Collegati tra nord e sud, tra Milano e il Salento, con il solo obiettivo di unire gli uni con gli altri. E gli altri
4: coglioni.
5: A capo di questi c'è il nostro capo.
6: A capo degli uni, no, o degli altri?
4: Gli altri.
5: Allora, senti, vorrei fare con te un passettino, perché poi io voglio fare un test psicoattitudinale, perché ne ho in abbondanza. Io, prima del 31, quando chiuderemo la stagione, devo comunque farli tutti, altrimenti pago una penale.
6: Giusto.
5: E quindi di fronte a questo dobbiamo risolverli. Però prima volevo fare un passo ancora sui mondiali che sono conclusi l'altro giorno. In Spagna stanno ancora festeggiando, arrivano particolarità, curiosità, eccetera. Ma è vero che hanno pagato dei biglietti 2 milioni di euro?
6: Cioè, questo non lo so, ma il problema dei biglietti c'è stato per tutti questi mondiali. Per la finalissima, io sapevo dei biglietti meno costosi sui 70.000 dollari.
5: Ma io ho sentito parlare di 2 milioni, va bene, magari sono esagerazioni, invece non sono state, non le hanno fatte vedere, cioè le hanno riprese, però la rissa che c'era, io l'ho vista, poi magari qualcuno ci ha marciato anche sopra montandola, eccetera, di questo calciatore argentino, pare com'è?
6: Paredes, è stato uno dei più rissosi nel finale di gara, però dicono che sia stato provocato da qualche giocatore spagnolo.
5: Regina, lei ha visto?
7: Ho visto
5: l'immagine, ma proprio
7: terribile,
5: ragazzi.
7: Ma
5: perché poi? Cioè, si è scaricato tutta la rabbia. Porca miseria, ci cioè, sono quei momenti.
6: Adesso belli, ci sono polemiche perché ci sono le immagini della squadra argentina che volta le spalle durante la premiazione della squadra spagnola che ha vinto, pare che insomma i giocatori argentini voltassero le spalle perché Messi stava ricevendo l'omaggio dei tifosi argentini, era la sua ultima partita,
5: quindi si erano girati tutti
6: verso Messi.
5: Acqua passata, guardiamo i nostri, oggi Maldini, oggi o domani tutto l'ambaradan della nazionale va a Barcellona in Spagna.
6: Sono già andati, hanno incontrato Guardiola proponendogli di accettare l'incarico di commissario tecnico della nazionale. Hanno illustrato all'ex tecnico del Manchester City la rivoluzione in atto nel sistema azzurro.
5: Prendiamo Guardiola, prendiamo anche quello lì giovane, Yamal, prendiamo anche il suo fratellino piccolo, vediamo di fare una bella nazionale di calcio come si deve, no?
6: Sì, Yamal non lo possiamo prendere, Guardiola sì, teoricamente.
5: Perché? Gli do la cittadinanza italiana, lo faccio vedere, dai, adesso facciamo una squadra come si deve. Va bene, allora, oggi c'è la nostra canzone, fermi tutti, questo è il momento di svolta della puntata, da questo momento diventa una puntata
4: da urlo.
8: Stasera ho voglia di ballare ancora un po', Vieni vicino, non pensare adesso, no.
9: Questi due sono

0: estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il
1: migliore. Se vuoi essere sicuro dell'informazione, ascolta Aldo Preda, non è un c***o.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Ah, e dire che stiamo già lavorando per la hit natalizia, capito?
3: Ulala.
2: Mentre qua se ne vanno allegramente in vacanza, qui si lavora. Questa è la catena di montaggio. Pensate che oggi 21 di luglio, allora pochi giorni ci sarà il grande esodo. Io cosa faccio? Torno a Milano, torno a chiudere la partita. La cosa che mi dispiace, Aldo, lasciare questi studi straordinari, meravigliosi. Adesso vi faccio vedere qualcosa, state guardando il 67 perché non ve li ho fatti mai vedere per intero. Oggi no, vabbè.
3: Ah, e tornare lì.
4: No, ma questo Zoom l'abbiamo visto varie volte invece.
2: In quello studio in cui siete lì, tristanzuoli.
5: Senza
2: vabbè,
5: Zoom.
2: Cosa vuol fare? Questa è la risposta del sud, no? Perché abbiamo sempre sofferto, no? In tutto, trasporti, cose. Adesso vi fottiamo con gli studi radiofonici. C'è un cazzo da fare. Cioè, come studi radiofonici? No, dai, scherzo. Allora, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene se ne avete una bella, bella, bella, bella, bella, bella. 331 8090
6: 101.
7: Ma su che canale siete? Canale TV, grazie.
8: Proce, rimani qua, sul canale 67. Io vado un attimo a

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Procediamo.
1: Siete magnifici, veramente stupendi. Stamattina mi sono alzata giù di morale e con il magone ho acceso 101 e sono rinata. Mi avete fatto ridere, mi fate stare bene. Continuate così, ragazzi. Bisognerebbe che i dottori vi scrivessero come per la depressione. Cioè, invece di prendere pastiglie, accendere 101. Siete fantastici. Certo. Vi abbraccio tutti.
2: Grazie, tesoro. Bentornata.
3: Noi lavoriamo con il sistema sanitario nazionale, non per niente il nostro claim è la radio che ti fa stare bene, mica sono chiacchiere così. Poi non solo, se ci metti anche un corpo del genere che vedi in televisione.
1: Ma Fernando, non è giusto, è perché vero. A me mi si è rotto il digitale terrestre, quindi vi sto ascoltando sulla radio proprio tradizionale, quella di una volta, quindi io non vi posso vedere e non posso vedere il tuo petto villoso.
2: Ma non è villoso.
3: No, diciamolo, i conduttori delle radio in generale sono bruttarelli. Altrimenti avrebbero fatto altro. Voglio dire, quelli un po' così viravano sulla radio. Io sono nel senso, capito? Io, ma lasciamo stare, Madonna, quanto mi piace.
4: Quanto è
3: stamattina.
4: Meraviglioso.
1: Sto Padre scherzando. Fernando, buongiorno.
3: Dai. Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Questo l'abbiamo già fatto, già belle canzoni, bravi. 331, comunque, se ne avete una bella vostra che volete condividere con gli altri, 331 80 90 101. Ora, Aldo, la cronaca offre uno scenario, insomma, offre un bel tante situazioni stamattina, però perdonami, ma non c'ho voglia di andare a ravanare
5: neanch'io
3: nella cronaca nera, situazione, per cui sai cosa ti dico? Voglio una verifica dello stato psicofisico. E allora cos'è? Cos'è? Cos'è?

0: scusatemi, arrivo subito sul test, però ho fuori tutto il service audio, video, luci per l'esibizione live della signora. Dovremmo scegliere anche una canzone da farle fare,
1: sì,
0: o si propone lei? Io ne ho una, però vai. Insomma, dica lei. Ma io volevo sentire Carol G, quella dell'anno scorso.
1: Ancora? Va bene, per me va bene. L'accendiamo.
0: L'accendi?
1: Sì.
0: Te la ricordi? Come fa?
1: Hubiera sido antes tu hubiera conocido.
2: Basta,
0: ah, facciamo,
3: bravo,
0: facciamo,
3: bravo,
1: è stata fatta. Grazie, brava, amici, grazie.
2: A posto così.
1: No, allora, dai.
0: Come facciamo? Se lei deve fare il test adesso non può andare a incontrare i musicisti.
3: No.
0: Vabbè, allora fermi, lanci il test che è irrisolto, quello di ieri lo dobbiamo risolvere entro 2 minuti e 30 da questo momento. Il test è il seguente, prego.
1: Cos'è? 2026 Scirocco putanuto. Sa tutto di tutti e niente di tutti.
0: È facile, ragazzi, ci avete girato attorno. Sa tutto e niente di tutto. Chi è? È facilissimo.
4: Chi ha commesso la melo? È il bambolotto barbuto.
1: No,
2: poteva essere.
0: È il nostro direttore dell'orchestra Zoara. Allora, abbiamo detto di tutto: il pensiero, lo specchio, l'ombra, ma è molto più semplice, perché alla fine si dice sa tutto e sa niente di tutto. Chi è? Cos'è? Belletri, porca miseria.
3: Mi veniva in mente solo una parola non troppo carina, ma opterò per riaggomitolamelo. L'anima.
1: No, tesoro.
0: Ci sta se vuoi, però non è proprio l'anima, è molto più semplice.
3: Riaggomitolamelo.
0: 3-3-1. Vabbè, te l'ho appena riaggomitolato, stavo a dire, sempre lì a riaggomitolartelo.
5: Riaggomitolamelo, il pettegolo.
3: No.
2: Pettegolo.
0: Non è il pettegolo, amico mio. 331 80 90 101. Ma è possibile che le cose più semplici, più banali, non riusciamo? Questo è il difetto del nostro cervello.
4: Il barbiere.
1: Non caro.
3: Riaggomitolamelo.
0: Il parrucchiere.
3: Il giornalista.
0: Tonio...
1: No,
0: le orecchie, il pensiero, la suocera. No, il cuore. No,
2: riaggomitolamelo.
0: Dica.
2: Il saggio.
1: No, Aldino.
0: Il saggio. Ecco, io mi fermo sul saggio perché Aldo è sempre bello preciso. E ci sta se vuoi.
3: Ma il
0: però
3: saggio ci sta
0: saggio?
3: Come libro o come figura?
0: Come figura,
3: anziana.
0: come figura. Perché molti sono andati anche sull'aspetto filosofico, no? Socrate che diceva solo di non sapere. Quindi Socrate cos'era?
1: Socrate è un filosofo.
0: No,
2: quindi
0: vabbè,
2: il filosofo. Chi?
0: No,
3: era uno studioso.
0: Nemmeno. Sì, ma cos'era alla fine?
3: Un uomo.
6: La signora del piano di sopra.
1: Sabrina! Brava!
0: Che miseria!
1: Amore!
0: È l'uomo!
2: Era così semplice.
0: Era banalissimo.
3: Ma allora era, uomo era l'essere umano?
1: No,
3: la risposta.
2: Sì, proprio l'uomo. L'uomo, perché la donna
3: Ma come
2: è un'altra cosa?
0: Ma la domanda è nato prima l'uomo o la gallina? No, a parte gli scherzi, ci siamo andati vicini tutti 3 giorni che ce lo portiamo, ma ne ha un altro fresco nuovo.
7: Non ci vuole la pazienza con te, regina.
3: Ma davvero?
0: No, ci stava, no, è congrua, la risposta è congrua, è banale,
2: è congrua.
1: Grazie, amici.
0: C'è poco da fare. Va bene, grazie, imparagonabili. Andiamo che è tardi.
8: Anche d'estate, noi.
9: Procedi!

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: ma anche Losk. Senti, io la vedo, Velletri, tu che frequenti quei posti lì, come la vedresti? Tipo tu che vai al Pride, no? Lì a... dove è a Padova? Anzi, saluto
1: Padova
0: Lorenzo
1: Pride Village.
0: E tutti... ma come la vedresti lei? Non come cantante, dico, no? Come testatrice. Testatrice psicoattitudinale.
1: Cioè, una persona che fa i test al pubblico.
0: È vero.
1: Ma io Regina la vedrei in uno show serale, in terza serata, in un night late show.
2: Che bello!
0: In terza serata adesso.
3: Cioè, notte fonda. Mica,
0: a mezzanotte dorme, dai, la ruota.
1: Ma gli
0: ruota,
1: show più belli sono a quell'ora.
2: È vero.
1: Anche a Las Vegas la vedrei.
0: Adesso. Gli show
1: in un concerto di 3 ore a Las Vegas.
2: Che bello, con due canzoni.
0: Va bene, basta. Allora, la canzone che ti fa stare bene ogni ora qui su R101, nel nostro format, nel procediamo alle 10.45, poi c'è quella dedicata all'amore, ma dopo ne parliamo. Questa è Libera, cioè la canzone la prima che vi è venuta all'inizio di questa giornata, che potrebbe cambiare il vostro umore anche, perché no, farvi stare bene. Sentiamone 7 legate ai 7 colori della ruota, scelte come sempre con difficoltà tra migliaia. Prego.
2: Canzone verde.
4: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Harden My Heart, Quarter Flash.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno impepati, sono Paolo. Oggi per la canzone estiva che mi fa stare bene, più che una canzone estiva, una canzone molto dolce, la classe di Stevie Wonder, Moisture Amore. Ciao.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno Fernando, buongiorno Aldo, buongiorno anche buongiorno. Sono l'angelo di Gissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Flash in the Pan, Waiting for a Train.
2: Canzone azzurra.
8: Imparagonabili, buongiorno. La canzone fa stare bene, propongo Reckless di Africa Bambata e Ubiforti.
5: Canzone rossa.
9: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Procediamo, Pantaleo da Cassinetta. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è September degli Earth, Wind and Fire.
2: Canzone fucsia.
10: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone che mi farebbe stare bene oggi estiva è Vento d'estate di Nicolò Fabi e Max Gazzè.
5: Canzone gialla.
11: La canzone che mi fa stare bene oggi è Abbronzatissima di Edoardo Vianello. Ciao, Vittorio da Canosa di Pugno.
3: Addirittura.
0: Che belle tutte!
2: Wow.
0: Quarter Flash, Stevie Wonder, Flash and Pen, Waiting for a Train, la voglio a tutti. Che colore è? Waiting for a Train, Flash and Pen.
2: Blu.
0: Blu? Dai, sì. Esce sempre su blu, gira, dai, magari vien fuori, oppure Africa Bambata, tutte, una vale l'altra, quasi, però
2: sì.
0: Il blu.
10: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone che mi farebbe stare bene oggi estiva è Vento d'estate di Nicolò Fabi e Max Gazzè.
0: Vabbè, come fai a dire, a parlare male di Nicolò Fabi e di Max Gazzè e di questa? Vabbè, anche se Flash and Pen, l'altra. Ah, vabbè. La canzone che ti fa stare bene su R101. Allora,

0: La ruota da laggiù in fondo, vedi, devi tornare a Milano?
1: Certo. Fammi stare male, dimmi solo l'anno di uscita di questa canzone, Velletri. Dimmelo con calma. Fammelo capire senza dirmelo.
2: Aspetta.
1: Ma con calma. Chi ti corre dietro? Mica sei sui binari e sta passando un treno.
2: No, perché ho un'idea, ma mi prendeva male pensare fosse del 96 e invece è del 98.
3: Ah, vedi?
2: Comunque tanto tempo fa.
1: Porca vacca schifosa, ladra lurida, macerata, eh? Vabbè, no, per dire, lascia stare. Ad esempio, oggi è il compleanno. Non so se capita in questo periodo della vita. Prima non era così caldo. Ad esempio, oggi è il compleanno di Daniele Battaglia, ma io ricordo che l'anno scorso mi aveva invitato ai suoi 40. Quest'anno ne compie 45.
3: Hai capito, bravo Dani.
4: C'è qualcosa che non così torna.
1: Hai capito? In questo periodo della vita non ti rendi conto, Regina, devi afferrare tutto, perché tutto ha una velocità che non si capisce. Devi succhiare proprio l'istante.
2: Ma io avevo tutto, tutto, no?
1: La giornata, se no, ragazzi, cioè ti passa così. O è una mia impressione, non lo so, può essere. Va bene, ad ogni modo, piacere di aver ritrovato Niccolò Fabi e Max Gazzè con Vento d'Estate. L'occasione ci è stata data dalla canzone che ti fa stare bene, perché ogni ora c'è questa parentesi laddove non contano playlist, anni, generi e tutto il resto, dove conta soltanto la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora di più, perché arriva la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Il momento in cui ci apriamo un attimo, vi aprite a delle dediche, a dei pensieri. Magari questo periodo sta generando, come accade sempre per l'estate, insomma, qualche vuoto, qualche pensiero. C'è tutto, c'è una bella giornata, c'è tutto, però c'è un tassello che è lì, oppure, e questo è nella sfera, insomma, della nostalgia, no? Della malinconia. Oppure siete particolarmente gioiosi perché tutto va bene, perché il vostro compagno, la vostra compagna si è prodigata per organizzare una bella vacanza, tutto va bene, insomma. E c'è gratitudine, qualunque sia il sentimento, gratitudine, amore, amicizia. Allora c'è uno spazio che è gratis e che fa bene, è come regalare un fiore. E la canzone ti fa stare bene con tanto amore, quindi una canzone d'amore bella e un bel pensiero d'amore dal vostro cuore, con un vocale, ora a questo numero
5: 331 80 90 101.
1: Mica come l'ho venduta, Aldo, no?
3: Wow.
1: Io se fossi a casa chiamerei per fare una dedica con tanto amore a Regina.
3: Oh,
1: ecco,
3: chiama,
1: te l'ho detto.
3: Grazie.
2: Cioè, ieri Aldo, oggi Regina, vabbè.
3: Arriverà il tuo turno, Sabri.
2: Vabbè, ma non ti preoccupare.
1: Scusa, ma se tu ti sei venduta a quegli altri lì, dai.
2: Ma quale venduta? Io ho aiutato la mia azienda.
3: Ha contribuito.
1: La mia azienda, l'azienda, la colonna. Vabbè, allora attenzione, intanto che voi mandate i vostri vocali, la signora raggiunge immediatamente i suoi musicisti, perché facciamo un live.
3: Okay.
1: Perché anche questa è una bella canzone d'amore, anche se è gioiosa, è una canzone d'amore un po' contestata, perché essere innamorata del marito di un'altra, no? E questa è la storia, eh? Velletri, sì, è questa, no?
2: Sì, lei aveva un desiderio proprio sessuale, più che altro, verso un tizio impegnato.
4: Però ha rinunciato.
1: E beh, ce l'hanno tutti quello, no? Cioè, chi non ce l'ha? Dai, uomini o donne, ce l'ha, dai. Ma magari rimane solo nel pensiero, non si traduce. Se non
2: speriamo.
1: Hai la possibilità, speriamo si traduca. Va bene, la signora dice che non è pronta, che lo farà tra poco, dal vivo, dal cuore di Milano, in radio e in televisione. Raggiunga i suoi musicisti, porti i nostri saluti. Grazie Regina. E noi intanto andiamo a recuperare un po' di tempo, che è tardi. Andiamo!
6: Anche d'estate, noi

0: sono Giulia da Milano. Finalmente sono arrivata al mare. Stiamo facendo un sacco di roba con la zia e la mamma.
1: Dai.
0: Vi ascoltiamo sempre.
2: Ciao, bellissime.
3: Buongiorno, procediamo. Oh, Fernando, piccola. Sai quanti gradi sono stamattina a Bolzano? 18 20. Gradi, 19 gradi.
2: Che invidia.
1: Quella, carina la bimba lì, sta facendo tanta roba. Va bene, tornando alla canzone che abbiamo appena sentito di Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa, voi scherzavate prima, secondo me questa è una di quelle più curiose di quest'estate, che pian piano, no, sta godendo della simpatia di tanti, è bellina, dai, li salutiamo. Allora, per quanto riguarda la canzone che ti fa stare bene, insomma, con tanto amore, dicevamo, di situazioni, di vuoti, di magari l'estate ti riporta, no, a comparare questa estate con quella dell'anno scorso, di due anni fa, magari c'era una storia, un incontro, avresti voluto avere la possibilità di dire qualche cosa, sai quando ci sono quelle storie che si chiudono, Aldo, che magari c'è quell'ultima possibilità di poter dire una cosa, tu dici adesso vabbè, allora con la canzone che ti fa stare bene con tanto amore cambio le cose, no, però magari ti alleggerisci un attimo, le condividi con qualcuno, se ti va. Allora, lo facciamo questo tra 45 minuti, 331 80 90 101, se volete condividere con noi qualcosa di vostre cose personali. Vengo da te, caporedattore, sono le 10 precise e sono le 3 di notte se ci state ascoltando in replica. Abbiamo detto, ci teniamo distanti dalla cronaca, però se vuoi, cioè sei libero insomma di dire quello che vuoi, c'è un sacco di roba.
4: Ma io volevo invece tornare sull'argomento.

0: prezzo continua e il governo, abbiamo detto, per ora non sembra intenzionato a replicare il taglio delle accise per abbassare i costi. Il prezzo medio del gasolio in modalità self-service nelle città si sta avvicinando alla soglia dei 2,10 euro al litro, lo stesso prezzo che venne toccato lo scorso mese di marzo e che indusse proprio il governo a introdurre il taglio delle accise, prorogato poi di volta in volta fino allo scorso 3 luglio. Il governo ora mantiene invece una posizione di attesa, continuando il monitoraggio dei prezzi. E il traffico a singhiozzo nello stretto di Hormuz, che abbiamo visto rimane chiuso, rischia di mantenere i listini elevati proprio nelle settimane del grande esodo estivo. In autostrada la soglia critica è già stata oltrepassata, perché il gasolio è a 2,16 euro sulla rete autostradale in modalità self-service, la benzina poco sopra i 2 euro al litro. Secondo le associazioni dei consumatori, una situazione come questa è insostenibile, e nel mirino dei consumatori anche l'app Osserva Prezzi, che dovrebbe servire in teoria per la ricerca dei distributori con i prezzi più bassi. Questa app dovrebbe mostrare i prezzi più convenienti nel raggio di pochi chilometri, sfruttando il collegamento con i navigatori satellitari in modo che tu possa raggiungere il distributore più conveniente più vicino. In realtà questa app indica solo i prezzi medi regionali e non serve a molto agli automobilisti per risparmiare.
1: Sì, sarà pure utile, ma non si discostano di tanto ormai, insomma, siamo ai livelli allarmanti, insomma, per quanto riguarda la nostra economia di qualche mese fa. E non solo, si aggiungono considerazioni da parte di Trump, che pensa di tornare all'idea della guerra totale, quindi non di questi attacchi, di questi raid, eccetera, ma insomma di irrobustire questo intervento, questo conflitto. Scusate se cambio discorso completamente, ma io vedo un posto vuoto lì, c'è qualcosa che non so? Sta bene?
2: No, Regina sta facendo ulteriori prove con i suoi musicisti.
1: No, ma se c'è qualcosa ditemela, non è che devo saperle dopo le cose, perché
2: no,
1: solitamente
2: per ora
1: le prove
2: no.
1: Le fa. Non sta bene?
0: No, tutto a posto.
1: Avete chiamato l'ambulanza?
0: No, assolutamente.
2: Poi quello che non succede in 100 anni succede in un secondo, però per il momento
1: brava,
2: no.
1: Brava, siete sicuri?
2: Sì.
1: Vabbè, spero al rientro di vedere quel posto occupato da qualcuno, magari anche da un'altra cantante.
0: Basta occupare il posto a te, non è che ti interessa.
3: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Fernando, sai cosa abbiamo amore qua oggi in Sicilia? Io sto alle pendici dell'Etna e alle 9:30 fuori all'ombra c'erano 40 gradi.
1: Ma Fernando, oh, seguo talmente tanto che tra le repliche, le dirette, le repliche, mo non so più qual è il giorno e qual è la notte. Ma che stava ai fiordi norvegesi?
2: Buongiorno! Martedì 21 luglio 2026, San Lorenzo! E ricordate, per valutare bene ogni situazione bisogna sempre guardarla da più prospettive. Ciao!
3: Certo. Bravo!
4: Ciao! Certo.
5: Sì, lo scopre ora lui.
4: Vabbè, allora da chiarire che San Lorenzo è quello del 10 di agosto, quello delle stelle cadenti, quelle robe da ragazzi, no? Belle. È tornata comunque.
3: Eccomi qua.
4: Mi hai fatto... Dove eri? Cosa è successo?
3: Caro,
4: se non
3: avuto...
4: stai bene, io devo essere il primo a saperlo.
3: No, tutto bene, okay, grazie al Signore. No, ho avuto un problema con musicista.
4: Musicista, vabbè, adesso risolto, adesso lo facciamo. Dicevo, San Lorenzo, questo è un San Lorenzo pugliese, San Lorenzo da Brindisi. Mentre l'altro è quello delle... No, giusto per specificare, c'è una break news su TGCom 24, Aldo, che riguarda un sequestro, insomma, ponente di sostanze stupefacenti, di cocaina in Liguria. Quasi una tonnellata di cocaina sequestrata dalla Guardia di Finanza. Saluti alla Guardia di Finanza, Regina.
3: Buongiorno,
4: nascosta tra
3: signore.
4: Le banane, tra le banane, capisci, Regina?
3: Oh,
4: tu dici già la banana non ti dà una buona energia,
5: cioè, ma dentro le banane.
4: Adesso non lo so se dentro o cosa, o non lo so.
6: No, erano
4: corretto,
6: in 650 panetti che erano occultati nelle scatole che contenevano anche banane. Non era proprio la droga inserita nelle banane, era mischiata alle scatole, alle confezioni di banane.
4: Questo in Liguria, vero?
6: A Vado Ligure, nello scalo di Vado Ligure, questo carico proveniva dall'Ecuador.
4: Bene. Complimenti alle forze dell'ordine che smaltiscono un po' di questi traffici che poi aumentano in estate, tutta una serie di cose che conosciamo bene. Adesso la signora canta,
3: canta. Bello.
4: Allora l'accompagniamo fuori con le riprese di Sabrina Bambi, diamo un po' una ventata di freschezza a chi ne ha bisogno, perché abbiamo sentito prima la nostra imparagonabile di Bolzano che parlava di 19 gradi, dall'Etna invece oltre i 40. Una via di mezzo adesso con Regina Saraiva che canta un pezzo dell'estate dell'anno scorso, ma che comunque fa estate anche quest'anno. Ci colleghiamo, Regina, e di

0: Eccola là, finalmente vedo la mia Milano, tra qualche ora tornerò lì. No, un po' mi manca, dai, un po' mi manca Milano, che cosa vuoi fare? È nella mia DNA ormai. Allora, vedo Largo Donegani, la siepe, inquadrami la siepe, Sabrina, perché devo controllare se non chiamo subito i giardinieri. Costano meno i giardinieri, Aldo, se ti interessa, a Milano che qui. Incredibile.
1: E beh, c'è più lavoro lì da te, c'è più lavoro.
0: È che se ne approfittano, anche perché in questo mese ne hai bisogno, perché si chiami a novembre. Vabbè, lasciamo stare un po' di polemica. Dalla siepe della fontana di Gio Ponti, la signora canta la hit di Carol G. Lei e i Lestofanti, il suo gruppo storico, dal vivo. Ale, guardatela là. Guardate che tonicità, che movimento, mi spiace voi che non seguite il 67, ma forse è meglio. Andiamo!
2: Che hubiera sido, se antes tu hubiera conocido.
0: Deve mettere il coso per le pie,
2: stare a bailando e stare conmigo, non come amico.
0: Come si chiama quello?
2: Otra cosa.
0: L'antipide di me.

0: Da casa,
1: che riprese, ragazzi.
2: E tutti insieme, coio, coio, coio.
1: Vedi?
3: Sono Sito. La la, uela, che tal?
4: Ma sono chiusi tutti gli uffici.
3: Sarà bailando.
4: Sono il settimo aperto per allagamento.
3: Vale Milano, vale, viva la Spagna.
5: Che coglione, che coglione. Come la Spagna? Che coglione.
4: Questa è la Colombia, che è la Spagna.
1: Mondiali, è rimasta ai mondiali.
4: Vabbè, vabbè, vabbè. Grazie Regina, grazie Canepa, grazie alle riprese di Sabrina Bambi. Mi ha fatto piacere vedere Milano. Spero anche voi a casa attraverso il canale 67. Beh, dai, va. La butti via, eh?
6: R101, ma non periodo. Sarebbe il caso di fargliela ascoltare a Regina almeno una volta prima di farla cantare?
4: Ma guarda, questa è la 12ª volta che la canta.
1: Esatto. Cioè,

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: procediamo. I love you.
1: Ciao Daniele, sono Jasmine. Mamma oggi si arrabbia perché non voglio fare i compiti. Può mandargli qualche gadget così si calma?
2: Oh, calma con i gadget. Una volta c'erano i calmanti, adesso ci sono i gadget.
3: Fernando, io ti adoro, sei stupendo, amore. Un carisma de paura. Siete tutti stupendi. Sabrina, Bambi, anche lei molto carina, molto simpatica, la regina, l'altro signore. Però tu, Fernando, io ti adoro. Però che mi dai un'energia, però che c'hai un carisma de paura. Radio 101.
4: Gracias.
2: La ragazza è cubana, Aldo, perché poi abbiamo dovuto tagliare il messaggio un po', il vocale, perché poi ad un certo punto non ci stava più dentro, andava anche su robe sessuali, cosa non mi lascio immaginare. Non è vero.
5: Vabbè, ci sono dei bei gadget per calmarsi.
2: Per calmarsi, va bene.
6: Però
2: un bacio, viva
6: più
2: Cuba.
6: Volte, hai un carisma, Fernando.
2: Vabbè,
6: cosa intendeva?
2: Adesso lo chiamano carisma. Chiamatelo col suo nome. No, dai, basta.
4: Ai, ai, ai.
2: Meno cioè? male che ci prendiamo in giro da soli. Allora, com'è la situazione a Cuba? Perché c'era adesso una presa di posizione dal più alto in grado, che insomma, dopo che un pochino i problemi della famiglia di Castro, eccetera, che avevano deciso di aprire un po', di cambiare registro, perché purtroppo se no quel posto meraviglioso destinato veramente a continuare a vivere in questo stato assurdo. Una bella botta ai cubani e poi andiamo da Aldo P per una ricerca in un momento in cui ti aspetteresti altro. Prego, Regina, botta per la

0: Finite le ricerche di Aldo P in un momento in cui ti aspetteresti ancora Docoglio Coglio. Sigla!
1: Le ricerche di Aldo P in un momento in cui ti aspetteresti ancora Docoglio Coglio.
0: Brave! Mamma mia! Che brave! Brave, brave. La fonte, Aldo P.
2: La fonte è un sondaggio dell'osservatorio Sara Assicurazioni. È stato chiesto agli italiani come vi immaginate la mobilità del futuro. Allora, tante risposte interessanti, ad esempio l'auto resterà il mezzo principale, sarà un'auto sempre più tecnologica, così la vedono gli italiani nel futuro. Cosa vorrebbero gli italiani da quest'auto tecnologica? Servizi telematici capaci
0: l'autoradio
2: di rilevare le distrazioni al volante, di attivare automaticamente l'assistenza in caso di incidente, di ritrovare subito la ricerca dell'auto in caso di furto. Ma c'è una cosa, un aspetto in particolare che gli italiani vorrebbero per il futuro, per la mobilità del futuro.
0: Attenzione,
2: quale? Molto
0: fermi,
2: importante.
0: Fermi tutti, è indirizzata soprattutto a voi che siete nell'intimità del vostro abitacolo, nella vostra automobile. Allora, da questa ricerca gli italiani vorrebbero più tecnologia, più assistenza, come diceva Aldo P, ritrovare la macchina in caso di furto, una
2: strade
0: certa,
2: più sicure, non solo per gli automobilisti, ma soprattutto sicure, per i pedoni, per i ciclisti. Però
0: esatto.
2: Una cosa in particolare vorrebbero, desidererebbero tanto gli italiani mentre guidano.
0: Non è l'autoradio tradizionale, perché adesso entri nelle macchine e non sai dove mettermi. È quello? No.
2: No.
0: È quello. Vorrebbero il bagno, ho scritto uno, ha detto, ma vorrebbero un bagno in macchina. Allora, dalle macchine, delle automobili del futuro, cosa si aspettano? Sentiamo i nostri 331 80 90 101. C'è una roba in particolare che desidererebbero: eliminare i monopattini dalla faccia della terra.
2: No.
0: Non è questo. Prego, figliole, potete intervenire se volete.
3: Riaggomitolamelo, la macchina che va ad acqua.
2: Che va
0: ad acqua,
2: ad acqua,
0: figurati. Vorrei più parcheggi gratuiti, arrivo a lasciare l'auto gratis e prendo la bici o i mezzi pubblici funzionanti. No, non è questo. Regina, secondo te gli automobilisti cosa vorrebbero?
4: Riagomitolamelo. Ci sono già delle macchine che fanno il massaggio, dei sedili che fanno il massaggio.
2: Non concentratevi sulle auto, ma concentratevi su chi guida le auto. Cosa vorrebbero gli italiani?
5: Il pilota automatico.
2: No.
0: Quello c'è già. C'è già, io ho paura di ste robe qua. Cosa vorrebbero? Aspetta.
6: Ce l'ho il caffè.
2: No, il caffè no.
0: Ah, sarebbe una brutta idea integrare una macchina di caffè. Ormai fanno di tutto, c'hai sti schermoni esagerati lì. Un bel minibar ci sta, e non nelle macchine di lusso, ma anche nelle macchine, un piccolo momento di ristoro.
7: I bottoni sul volante che se schiacciati spara i missili.
4: No, dai.
2: Direi, allora, direi il contrario.
0: Una protezione automatica, scrivono, contro la grandine.
2: Può essere una roba
0: di questo tipo. Che possa andare
5: anche in acqua.
2: No.
4: Che possa volare.
2: Abbiamo detto, non concentratevi sulle auto, ma su chi le guida.
0: Su chi le guida. Cosa vuoi dire con questo?
2: E allora lo svegliamo.
5: Svelalo.
2: Gli italiani, più di ogni altra cosa, vorrebbero più gentilezza da parte di chi guida le auto nel traffico, perché ci sono tanti comportamenti che ancora danno fastidio. Ad esempio, il 44% degli italiani dichiara che ci vorrebbe maggiore tolleranza verso chi magari è un po' in difficoltà nel traffico, sta effettuando una manovra, che viene subito mandato a quel paese da chi non ha pazienza.
0: Sì, però sei stato un po' furbetto, perché hai buttato prima, ci hai fatto andare sulla tecnologia, su quelle robe.
2: Stili di guida sono importanti. Ringraziare ad esempio chi ci agevola magari una manovra, perché in auto non si ringrazia più nessuno. Evitare le reazioni esagerate, evitare di suonare spesso il clacson, l'impazienza mentre si è alla guida.
0: Va bene, la gentilezza andrebbe spalmata ovunque. Adesso gentilmente ce ne andiamo fuori.
2: Gentilmente,
0: togliti. Gentilmente.
8: Procediamo.

0: Preda, sei stato un po' birichino però.
1: Sei fuori.
2: Eh no, perché l'ha girata, capito? L'ha frittata, l'ha messa prima su in una maniera per farci andare verso le tecnologie, quelle robe. No, si parlava di questo sondaggio, di cosa desiderano dagli automobilisti in generale, la società, più gentilezza. E mi sembra giusto. Ora fermi, perché no.
3: Sì.
2: Scusate, c'è questa break news inquietante.
3: Aia.
2: Quindi anche stamattina vi confermiamo puntata da
4: Urlo.
2: Allora, io fermi perché c'è una canzone nuova, torna una mia amica e conterranea Macedo. La presentazione, il lancio a Sabrina Bambi, prego.
3: Una donna passionale, una voce struggente, la nostra dolce nera con Epopea.
4: Procediamo.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: dedicata ai sentimenti, alle nostre storie personali, al nostro stato, che magari anche in un periodo, come dire, foriero di novità, di gioia, di felicità, di vacanze, eccetera, porta anche qualche pensierino, un po' così, qualche piccola riflessione, qualche piccola mancanza. Tu hai un vuoto, Regina, per caso, da qualche parte?
1: Guarda, ce l'ho, un piccolo vuoto. No, non sono ancora piena. Arriverà.
0: Non sei piena.
1: Arriverà. Non ho fretta.
0: C'hai un vuoto. No, dico un vuoto legato a qualche situazione degli anni passati, qualcosa malinconica. Oppure hai incontrato qualcuno negli ultimi giorni? No, niente. Sei sempre nello stesso
2: qualche
0: stato.
2: Qualche conto in sospeso.
1: Robert
0: esatto.
1: De Niro. Robert
0: qualcosa
1: De Niro,
0: che
1: ragazzi.
0: Non hai detto, che non hai avuto la possibilità di dire, mentre il treno si allontanava e tu con la mano protesa lì volevi dire quella parola e non l'hai detta.
1: Ma ci sono tante parole che non ho detto ancora. Aspettate le prossime
3: parole. Ma quello poi era il testo di Tornerò.
1: Sì.
0: Sì.
3: Tu rivedo ancora il treno allontanarsi un po'.
0: Allontanarsi tu.
1: Tornerò. C'è tempo.
0: Allora, sentiamo le dediche dei nostri ascoltatori e dei nostri imparagonabili e sentiamo anche le canzoni d'amore che fanno loro star bene. Prego.
4: Ciao Fernando, sono Fabio da Trezzano Sonaviglio. Oggi volevo dedicare una canzone dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, a mia moglie Annalisa, che sono solo quasi 38 anni che mi sopporta. Non gli ho mai dedicato nulla, questo potrebbe essere l'inizio di una nuova
0: bravo,
4: vita.
0: Bravo,
4: grazie
0: Fabio,
4: Fernando, un abbraccio a tutti, ciao.
5: Ciao Radio 101, ciao ragazzi, la canzone che ci fa stare bene a me e mia figlia Amelia è per papà Massimo. Si chiama Guerriero di Marco Mengoni. Un bacio a tutti.
6: Buongiorno amici di 101, Leo da Taranto. Come canzone che mi farebbe stare bene circa l'amore vorrei dedicare al mio nipotino Gabriel di 2 anni e mezzo What a Wonderful World di Louis Armstrong, in ricordo di 10 giorni trascorsi insieme a lui, in cui non pensavo a nulla se non il piacere, l'amore nei suoi confronti, l'emozione che mi ha saputo regalare il piacere di essere nonno. Un abbraccio, nonno Leo da Taranto.
7: Ciao Fernando, io sono grata a sono Monica di Bra, sono grata a mio marito perché mi sta portando in un posto a me molto caro e tra l'altro vabbè, per il mio compleanno. Grazie per la compagnia, stiamo viaggiando insieme a voi. Un abbraccio, Monica di Bra.
0: E dove
7: vorrei,
0: ti sta
7: vorrei
0: portando?
7: Dedicargli
0: ciao.
7: Il regalo più grande. Ciao ciao.
8: Buongiorno Proce e a tutti i membri del Procediamo. La canzone con tanto amore oggi la voglio dedicare ai miei genitori che con tanto amore e tenerezza scandiscono le loro giornate in funzione del mio arrivo in Sicilia. La canzone è Stai con me di Raff. Baci, Rosalba da Terni.
9: Ciao imparagonabili, sono Gisella. Vorrei dedicare Fiore di Maggio a mia figlia Alice perché è la cosa più bella al mondo che ho ed è proprio nata a maggio, è proprio un bel fiorellino. Grazie, buona giornata.
10: Allora, io voglio dedicare Beautiful di James Blunt a mia sorella che da poco ha partorito la sua seconda piccola pargoletta e sta diventando una persona sempre sempre più bella e le voglio bene. Una

0: Insuperabile James,
1: Fernandone, ma dove vai di bello quest'anno in vacanza? Sempre nella tua amata Colombia?
2: E certo, vado nella mia amata Colombia, ma ci attacco anche qualcos'altro, ci attacco un po' di Sud America, faccio tutto il giro della Sud America.
3: Che bello!
2: Forse vado a trovare anche Mazzoli a Miami.
3: Ullala.
2: In Sud America.
4: Beh, sarebbe ora, sono 6 anni che lo dite.
3: Eh sì.
2: Però mi è un pochino fuori mano. Va bene, grazie per le vostre dediche, grazie per le vostre indicazioni, che bello. Chi ti ha colpito di più? Vabbè, la sorellina che diventa sempre una persona più bella, ha avuto la seconda bambina, il nonno, vedi Aldo, t'ho visto un attimo che ti tremava l'occhio
5: sul nonno
2: quando... Sì, quando Leo raccontava di questi 10 giorni passati con questo bambino in cui si è estraniato da tutto, sono cose dolci, belle, che, cioè, auguriamoci tutti di poterle vivere, di poterci arrivare a viverle. Non è
5: a me è rimasta la curiosità del marito che porta la moglie in un luogo che non meglio precisato.
3: Monica, che bello!
2: Vedi a cosa servono le vostre dediche, perché poi noi spettegoliamo. No, sto scherzando. È bello sentire, insomma, le vostre emozioni, le cose che vi fanno stare bene, che le condividiate con noi qui nel programma, nel Procediamo. Allora, domani lo facciamo e domani saremo tutti quanti da Milano appassionatamente,
3: ulala,
2: anche con Cristina di apostrofo
3: Avena.
2: E allora, se avete in cuore un pensiero, una dedica, un anniversario, un ricordo, qualcosa che non c'è, la qualunque, insomma, che sia generata, insomma, da un sentimento, mandate un vocale anche ora a questo numero
3: 331 80 90 101.
2: C'è Marcello che mi parlucchia nelle orecchie. Non è che abbiamo tutta la punta, perché quando si parla d'amore di ste robe, alla fine sono una vecchia zia, io, diciamolo, alla fine, cioè, mi maschero da altro, ma sono, parlerei d'amore tutto il giorno. Va bene, adesso estrapoliamo velocemente un termine da questa canzone per la prossima canzone che ti fa stare bene, Belletri.
4: La mia vita è brillante, la mia vita è brillante, il mio amore è puro, ho visto un angelo, di quello sono sicuro, mi ha sorriso sulla metro, era con un altro uomo, ma non perderò sonno su quello perché ho un piano.
2: Basta. Mazza, brava. Ho sentito il termine angelo, quindi okay. Angelo deve essere contenuto nella prossima canzone che ti fa stare bene. Angeli, angelo, angela, gli angeli, la qualunque, angels, quindi c'è di tutto, bisogna però non tirar fuori quelle scontate, ma quelle più belle, più ricercate. 331 80 90
3: 101.
6: Procediamo! Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: Sono le 11 e 2 minuti, sono le 4 e 2 minuti se ci state ascoltando in replica. Questo è il Procediamo in radio e in TV sul canale 67, collegati da Milano e dal Salento. Datevi una controllata, imparagonabili, state esagerando stamattina sia in numero che anche nella scelta delle canzoni che ti fanno stare bene con il termine Angelo. Tu ne hai qualcuno in particolare, Aldo?
1: Il nostro caro Angelo di Battisti.
0: Ah, bella, bella, bella, bella.

0: cielo.
1: Disperato, nada, disperato.
2: Stesi tutti, amore disperato, bravissima. E io vi stendo con Angelina di Alan Sorrenti.
0: La la.
1: Ma Angelina è un nome, no, però non è un'angela è piccola.
2: No, ma ci sta. Ma anche Cremonini aveva fatto una roba. Dico, ma dai, sono belle. Anche Cremonini aveva fatto Angelina, no? Una roba del genere.
1: Angelina.
2: Mi pare, Cesarino. È vero?
1: Sì, ma Angelina, ma dai, è il nome comune di persona, vabbè.
2: Sì, ma ci sta anche. Allora, saranno le sette più belle della storia. Che diamine. Ora andiamo da Aldo, da Aldo Preda, le 11. Si è già detto 11 e 3 minuti. Di cosa parliamo, Aldo?
3: Intanto una notizia appena arrivata. Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero. Roggero è il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021. Da questa mattina a occuparsi del negozio la moglie Mariangela e una delle quattro figlie di Roggero, perché Roggero, condannato in via definitiva, è in carcere. Invece vogliamo anche raccontare una brutta disavventura che è capitata alla nazionale italiana paralimpica di calcio, che avrebbe dovuto partecipare a un importante torneo a Glasgow in Scozia di preparazione ai mondiali del prossimo ottobre in Argentina. Francia, Inghilterra e Danimarca sono riuscite a raggiungere regolarmente la Scozia, ma l'Italia è stata costretta a rinunciare. Perché? Perché la delegazione azzurra, una volta arrivata in aeroporto a Fiumicino, a Roma, ha scoperto che la compagnia aerea britannica EasyJet non sarebbe riuscita a imbarcare le carrozzine di tutti gli atleti paralimpici, perché a bordo c'era spazio solo per 5 carrozzine e invece erano 10 quelle che si sarebbero dovute imbarcare. La Federazione Paralimpica farà causa a EasyJet perché i dirigenti assicurano di aver avuto lo scorso mese di aprile, quindi con largo anticipo, l'assicurazione di poter imbarcare tutto il necessario. Invece non è stato così e si chiede il rimborso di 20.000 euro spesi per i biglietti e per gli spostamenti. Secondo il presidente del Comitato Paralimpico Italiano, De Sanctis, si tratta di un episodio vergognoso che ci riporta indietro di decenni sul fronte dei diritti umani e sociali.
2: Guarda, stavo pensando a quella signora lì, non so come stia, quella, ti ricordi quando ci confrontavamo su temi soprattutto di questo, di questa profondità, la signora, ma non c'è, no, dico quella del supermercato.
1: Ma ha chiuso il
2: Va
1: supermercato.
2: Bene, Aldo, cosa dire su ste robe, insomma.
3: Speriamo non accadano più questi episodi da qui in avanti.
2: Andiamo un bel pietoso. Grazie Aldo, preparati perché arriva un'ora soprattutto con un test psicattitudinale che ti metterà senza fiato, proprio una roba veramente forte.
3: Quella.
2: Io senti, andrei a casa.
4: Procediamo anche sul canale 67 del DJ.

0: Your husband is coming.
1: Io sono felice quando ascolto Procediamo.
2: Ciao Fernando,
3: ciao Regina, amore. Ciao Sabrina Bambi, io vi seguo.
4: Cosa?
3: Io vi seguo. Giorgia. 4. Il mio fratello si chiama Luca. Ha 2 anni e ha scuola.
5: Amore,
2: ah, io voglio solo bambini. Io voglio parlare solo con i bambini. Ma vi ricordate la nostra ascoltatrice?
6: Quando vai in vacanza che non ti sopporto più.
2: Senti Ado. Come si chiamava quella bambina che abbiamo cresciuto negli ultimi anni?
5: Laila.
7: Adesso all'università.
2: Dov'è Laila? Sigla, dov'è Laila? Sigla.
5: Dov'è Laila? Dov'è Laila?
8: Bene, sono passate da qua. Sì. C'era anche Megan, la ballerina.
2: Perché tu considera, noi la prossima stagione sarà quanto? La sesta.
9: Ciao, ma dov'è mio amico Fernando? Poverino,
2: amore,
9: Fernando.
8: Sarà la settima stagione.
2: Di già, per cui se le abbiamo prese tipo che avevano 6 anni, che erano piccoline, adesso sono già signorine. Ciao, ti saluto, Fernando e compagni. Altro che, vabbè, vedi a crescere i figli.
8: Vabbè, ma non sono tuoi, sono degli altri.
2: E poi come se fossero anche un pochino nostri.
5: È vero.
2: Vabbè, comunque, per stemperare un pochino questa commozione.

0: teso a verificare con questa calura. Non sto qui a raccontarvela perché mi sono scocciato veramente di ribadirlo, ma anche oggi è una giornata molto molto molto difficile in alcune aree del paese. Parlo di temperature calde con un'umidità al 100%, e una di queste è la dove vi sto parlando. Ora, il test della signora è un test particolare, Aldo,
1: come sempre, secco, del resto
0: serafico, c'è proprio una sberla, senti.
2: Cos'è? 20-26. Comunque vada, cado sempre.
0: Ma il titolo.
1: Ma cadi come? In piedi? Cioè.
0: Ah, senza è titolo, così.
2: Senza okay. Titolo.
0: Comunque vada, cado sempre. Attenzione. Comunque vada, cado sempre.
3: Ma questo è il quesito. Vedo già. Smarrito. Pensavo fosse il titolo.
0: No, vi vedo smarriti. Attenzione, riflettete. Non è la pigrizia. No.
3: A me viene, per restare alla cronaca, viene in mente Noemi, però non lo so.
2: No, non è Noemi. Un bacio, la Noemi.
1: Dai, Aldo!
0: Ciao Veronica!
1: Questo è
0: Veronica,
1: breve!
0: Veronica, no, fatemi dire una cosa. Che bella caduta che ha fatto, però. Hai visto?
3: Mia.
0: Bella, però un po' così nel vuoto. Ciao Vero, un bacione. Sta bene comunque. Allora, comunque vada, cado sempre. Attenzione, imparagonabile ascoltatore, devi mettere molto il cervello, perché questa è l'occasione giusta per fare allenamento, ok? Ok, niente Google, niente intelligenza artificiale.
4: Il cappello.
0: No, non è il cappello, non è il cappello.
2: Non è il cappello, sì. Non è il cappello. Non è il cappello.
3: L'espressione di
1: no, il cappello. No. Cappello.
2: Ah, questo è cappello. Ah,
1: sì.
3: Lei voleva preannunciare il vincitore e tu hai cambiato risposta.
0: E no, perché non è congrua. Chi te l'ha detto che comunque vada a cadere? Ci sono gente. Guarda Corrado Augias, hanno 100 anni.
1: Sì,
0: c'ha
1: però
0: capelli,
1: ogni
0: sale,
1: giorno spazzolando i capelli comunque si perdono,
2: sì,
1: anche
2: caro.
1: Se ce n'hai una fratta in testa.
0: Dai ragione alla tua competitor.
1: Sì.
0: Dai ragione alla tua competitor.
3: Quindi è il capello?
0: Ah, sì.
2: È il cappello,
3: bene.
0: È il cappello. Non volevo dargli, lo volevo strada facendo cambiare la risposta.
5: Anche d'estate, noi

Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Fernando, ho saputo che vai in ferie in Colombia e tu pensi di liberarti di me. Io già sto a fare il check-in.
1: Bravissimo, amore.
2: Avrà già imparato anche lo spagnolo.
3: Vabbè, non abbiamo tantissimo tempo. 11:30 martedì mattina. Chi ci ascolta in replica, sono le 4:30. Questo è R101, in radio, in televisione, sul 67, collegati tra Milano e il Salento dalla Puglia. Allora, in Puglia, visto che c'è un'invasione, come del resto un po', e questo ci fa contenti, un po' tutta l'Italia, ma una presenza massiccia di americani, di inglesi, non si era mai vista in Puglia, o comunque c'era la tendenza da qualche anno, tant'è che c'è un'idea di un parroco di Monopoli sulla riviera adriatica, sulla parte adriatica della Puglia, che ha proposto di fare la lingua in, cioè la messa in inglese, regina. Ora, wow, vabbè, la chiesa ha una lingua universale che ormai ha abbandonato, che è il latino. Vabbè, questo, salutiamo questo parroco, mi sembra una cosa curiosa anche per far notizia. L'altra cosa che volevo dire, piuttosto che dire, vorrei mandare un abbraccio a Fedez. So che ieri è stato ricoverato, Aldo, no? Un malore, Federico,
4: sì, ricoverato, ha fatto ricorso stesso al pronto soccorso ed è ancora ricoverato per problemi legati, insomma, gastrointestinali, legati ai suoi problemi.
3: Ciao Fede,
0: ciao Fede.
3: Auguri, e papà, auguri. E papà da qualche giorno, no? Di nuovo papà, per la terza volta papà, tanti auguri, in bocca al lupo, caro. Ora invece un'altra cosa che mi ha colpito, e poi andiamo, e riguarda l'avvicendamento che c'è stato dei primi, del primo ministro in Inghilterra, sì. La cosa, insomma, è politica. Mi è piaciuto anche lo stile, devo dire, con cui si è dimesso il precedente ministro Starmer, no?
4: Starmer è stato, gli è succeduto Andy Burnham, nuovo premier britannico.
3: Senza tanti fronzoli, con molte tra gli applausi, una roba e l'altra, ma non è questa la notizia. La notizia è che questo nuovo premier, nella prima intervista che ha rilasciato, in cui raccontava insomma quelli che sono i suoi propositi, no? Quelli, insomma, di ogni primo ministro, di occuparsi dei deboli, bla bla bla, ma la cosa sua personale riguarda il padre di questo primo ministro, che ha l'Alzheimer.
4: Sì.
3: Ha detto: mi spiace perché mio papà non sa che sono diventato primo ministro. È una cosa, cioè, che mi ha toccato, no?
4: Sì, tra l'altro Burnham dice lui ne sarebbe fiero, perché Burnham è laburista e il padre, che si chiama Roy, ha 86 anni ed è ricoverato in una residenza per anziani in Inghilterra per l'Alzheimer, appunto. Era un vecchio dirigente del Labour, del partito Labour, e quindi Burnham dice sarebbe stato fiero di me perché sono diventato primo ministro, ma lui non se ne può rendere conto.
3: Non lo sa. E sai, ed è una cosa, regina, molto, molto delicata, molto bella, perché tante volte certe molle scatenanti arrivano proprio dal rapporto con i genitori, no? Per voler dimostrare quello che si fa anche per loro, no? Per avere poi alla fine il plauso, anche la gratifica da parte dei genitori, e diventare il primo ministro di un paese importante come l'Inghilterra e non poterlo condividere col papà è una cosa, insomma, che mi ha toccato molto, per cui a chi è in queste situazioni, cioè, proprio veramente un abbraccio forte, perché è comprensibile il dispiacere. Ciò detto, ce ne andiamo perché è tardi e andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, esagerata, perché vi abbiamo dato un'indicazione, Angelo, nel testo, nel titolo, e han tirato fuori delle belle, ma belle. Però se tu pensi di averne una ancora più bella, puoi mandare un vocale ora a questo numero:
5: 331 80 90 101.
6: Insuperabile, il procediamo.

0: Soddisfatto, Aldo? Ma
1: era il minimo sindacale, allora, proprio.
0: Mi avanzano 40 secondi, allora lo faccio subito perché dopo non avrò tempo, perché come al solito andremo lunghi. Sul finale devo ringraziare, da un sacco di tempo che non mi fermavo così tanto tempo qui negli studi dei Salentuosi di R101, ma in Salento in generale. E devo dire, l'ho fatto per usufruire quanto più possibile di questi studi che veramente sono un'eccellenza per gli home studio. Voglio dire, qui non c'è una sede centrale, sono gli studi nostri, ovviamente di Mediaset, e miei, e devo dire grazie ai tecnici, devo dire grazie a R101, a mia figlia che ogni mattina prepara tutto lo studio, bello, gli assistenti, no, veramente alla vecchiaia queste soddisfazioni, Aldo. Però devo dire veramente grazie a tutti i collaboratori dei Salentuosi, grazie veramente per questo
2: mese. Grazie ragazzi,
3: buon lavoro. Ragazzi.
0: E anche agli ascoltatori che sono venuti, tantissimi ascoltatori da ogni parte dell'Italia che stanno facendo le vacanze del Salento. Torneremo poi a settembre e se tutto va bene torniamo tutti quanti insieme. Tranne Regina. Tranne Regina, che è impegnata nel tour, no? Quando finisci il tour?
3: Guarda ragazzi,
0: è già finito?
3: No, c'è ancora fino a fine agosto, eh? Ci vedremo in giro per tutta l'Italia.
0: Quante date adesso?
3: Ne ho ancora così, eh?
0: Quelle con me sono saltate tutte perché non c'ho più voglia.
3: Dai, non fare così.
2: Ma no, ce n'è una il 24.
1: Le hai appena cancellato mezzo tour.
0: Ma chi si muove? No, cancellato, dai. Malattia, basta, questo caldo. Dai, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Comunque ancora grazie a tutti, grazie al Salento, ma grazie a tutti gli italiani che sono in vacanza. Torniamo subito con i gatti proprio tra Milano e il Salento per chiudere. Allora.
4: Ciao ragazzi, mi fate sempre tanta compagnia.
5: Procediamo, il format è spacca la nicchia dalle 9

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Voilà, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Allora, 11.46 e procediamo. E qui sono quasi le 5 della mattina se ci state ascoltando in replica. Ora, la canzone che ti fa stare bene è quella con un paletto, con un'indicazione bella, però facile. C'era dato da scegliere tra un mazzo esagerato, però non mi avete messo le mie particolari. Vabbè, le sentiamo. Allora, l'indicazione era Angelo, nel testo, nel titolo, 7 scelte su migliaia. Le sentiamo, legate ai 7 colori della ruota. Eccole.
1: Canzone verde.
2: Procediamo sulla parola Angelo, testo su un angelo di testo d'alla. Ciao a tutti.
1: Canzone viola.
3: Buongiorno, procediamo. Con il termine angelo non si può non richiedere una delle più belle canzoni italiane, Gli angeli di Vasco Rossi.
1: Canzone blu.
4: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare Angel of Harlem degli U2.
5: Canzone azzurra.
6: Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene con la parola angelo è Un angelo disteso al sole di Eros Ramazzotti.
7: Canzone rossa.
8: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è Heaven Must Be Missing an Angel dei Tavares.
9: Canzone bella. Fucsia.
10: Ciao, sono Angela e per la canzone che mi fa star bene Angela, a tema la parola angelo, vorrei ascoltare Angie dei Rolling Stones, che è una canzone che adoro.
11: Canzone gialla.
12: Ragazzi, mi propongo Dancing with an Angel dei W.
0: Dei W, addirittura. Cioè, mi avete sacrificato Umberto Balsamo per dire: se tu sei l'angelo azzurro, questo azzurro non ti piace la bellezza, non ti dice le parole che vorrei, quanti baci, tradimenti, matrimoni e pentimenti, fa di te una donna sola che da sola resterà per i W. Ma per favore, Aldo, quale vuoi?
13: Piccolo? I Tavares.
0: Fai uscire i Tavares, per favore. Fuori i Tavares.
14: Vai, dai, con Eros.
0: Anche quella mi piace, un angelo disteso al sole. Verde, canzone verde, verde, verde.
1: Canzone verde.
2: Procediamo sulla parola angelo, testo su un angelo di testo d'alla. Ciao a tutti.
0: Buttala via, eh? Cioè, qual è l'album era? Washington. Sto andando a Washington, ma cosa vado a fare lassù? Lucio Dalla, la canzone che ti fa stare bene. Se io fossi un angelo.
15: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: grandezza di Lucio Dalla. Questo è il bello dell'arte, quando veramente fai qualcosa di buono, più passa il tempo e più quel qualcosa di buono viene rivalutato. Dico bene, scusa la riflessione filosofica a mezzogiorno, Aldo, sono un pochino pesante, no?
1: Dici benissimo,
0: grande, ma lo dicono gli ascoltatori tanti, adesso non stiamo lì a sentirvi, grazie comunque per i vostri interventi. L'attualità soprattutto dei testi, ma di testi di 30 anni fa stiamo parlando. Questo era l'album Bugie, che conteneva un sacco di altre belle canzoni. Prima ho detto Washington era solo un tratto di quell'album. Era Se io fossi un angelo. Un grande saluto a Lucio da parte nostra, con tanta gratitudine per queste belle canzoni che ci fanno riflettere, che ci fanno sorridere anche in alcuni casi, grandissimo. Allora, era la canzone che ti fa stare bene con il termine Angelo, la prossima su R101 sarà libera, quello che volete, quello che vi piace, la nostra abitudine ogni ora di lasciarvi spazio, per cui mandate un vocale al 331 80 90
2: 101.
0: Qualche secondo prima di chiudere, per buttare un occhio, cominciano già a muoversi, comincia a ingrossarsi il traffico in vista di quello che è il primo, no? Diciamo esodo, si può chiamare esodo estivo, il prossimo certamente, no?
1: Beh, da qui in avanti saranno tutti un po' grandi esodi, perché poi inizierà il mese di agosto, esodo
0: e una settimanina di scioperi anche, scusa,
1: sì,
0: Aldo,
1: sì,
0: settimanina anche di agitazioni, oggi qualche sigla dei sindacati, di compagnie aeree, di
1: anche
0: associazioni,
1: treni,
0: insomma,
1: anche treni, anche un po' treni, in agitazione,
0: traghetti,
1: anche quel settore,
0: navi, tutta una serie di cose, una settimanina un pochino quella, per cui se dovete partire informatevi, magari domani vi diamo proprio il quadro esatto. Oggi volevo, questi pochi secondi che ci rimangono, sulla calura che ancora, la famosa tenaglia sahariana di Jerry Romano, che attanaglia ancora alcuni 18 oggi, no? 18 città con bollino rosso.
1: Sì, in realtà qui al nord sarà una settimana un po' con tanti temporali per via di questa irruzione di aria fresca dalla Scandinavia, poi verso giovedì, verso il fine settimana, le temperature caleranno anche al centro-sud, ma con la fine del mese e l'inizio di agosto è già stata preannunciata la quarta ondata di caldo africano.
0: Ancora?
1: Quindi si riparte. E beh,
0: che
1: sì,
0: palle.
1: Poi inizia il mese di agosto, non è che lo vogliamo fare al freddo il mese di agosto.
0: Ma basta, comunque mi tratti sempre da meridionale, perché io parlavo, no, qui al nord, cosa mi frega del nord, scusa, ti sto parlando
1: del
0: sud.
1: Ho dato
0: sud.
1: Un quadro di tutta Italia.
2: Non litigate.
0: Il solito milanese.

0: Buongiorno, procediamo. Oggi entra il Sole Leone da noi in provincia di Cosenza, precisamente a Paola. Si festeggia la Vulata. Ciao!
1: La Vulata del Sole Leone, capisci?
2: Wow!
1: Un bacione a Paola, tutta la Calabria. Quando
2: Ciao,
1: sei
2: ragazzi.
1: In Calabria, Regina?
2: E il 27, amici, il 27 agosto. Per un matrimonio
1: ormai
2: meraviglioso.
1: Ah, addirittura!
2: Sì,
1: allora, chiudiamo la puntata. Allora, domani tutti quanti assieme, appassionatamente, da Milano per un'altra puntata del Procediamo. Grazie a tutti ancora quanti ci hanno sostenuto in questa trasferta, diciamo, che però non è una trasferta, è casa nostra, negli studi salentini di R101. Grazie a chi ha lavorato per la TV, Gabriele Canepa, il direttore dell'orchestra.
3: Marcello Zoara!
1: Al capo redattore
3: Aldo Breda.
4: Buongiorno.
1: Sabrina Bambi e Regina Saraiva.
3: Ciao.
1: E che Dio sia con noi, a domani. Grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Allora, volete dimostrare di essere già svegli per davvero oppure no? Allora fatelo, approfittatene fin da subito, come si fa all'alba di ogni giorno qui su R101, dalle 5 alle 7, dandosi e scambiandosi del buongiorno.

0: Può dare la carica giusta a questo disco? Io credo di sì, credo l'abbia già dato così, come proprio apertura di giornata. Non poteva che andare alla grande con questo brano di Alessia Dixon, che pare un detersivo, ma invece la cantante è brava, che aveva lanciato questo tormentone ormai anni fa, ripreso questa mattina alle 5.05 nel Buongiornissimo su R101, in quel del mercoledì 22. Vai con la cantata di luglio.
1: Che ti voglio, vedrai, non finirai.
0: Non finisce luglio, ve lo dico, non finisce luglio.

0: E invece voi siete con me fortunatamente al 331 80 90 101. I più svegli d'Italia dimostrano di essere tali fin da subito. Chi salutiamo per primo oggi? Dove
1: buongiorno
0: andiamo?
1: Buongiorno da Massimo, Calabria. Attualmente ci sono 28 gradi e sono le 5 del mattino. Saluto a tutti, un abbraccio.
0: 28 gradi alle 5 del mattino? Ottimo, ho sentito la replica poco fa di procediamo! Buon Aldo Preda raccontava che ci saranno dei cali di temperature nei prossimi giorni anche al sud. E poi occhio, occhio, occhio, dalla prossima settimana quarta ondata di calore. Siamo alla quarta, sembra la quindicesima ondata di calore. Vabbè, comunque sia, è ancora così. I primi giorni di agosto saranno tempestat de affa, si suderà tantissimo. Sudiamo queste prime due ore insieme a voi con le nostre...

0: sfide che andremo a piazzare già nella prima ora. Bisogna capire quale impostare qua. Di solito gli spunti arrivano proprio da voi. Mi dicono dalla regia che ce n'è uno, potrebbe darci uno spunto, sì? Diciamo che si... Chi è? Quella! Ma lui è Goldrake! Allora, vado a spiegare chi è che sta per intervenire con la sua voce, immagino, con tanto di sigletta. Uno degli ascoltatori più storici, diciamo, dello zoccolo duro del Buongiornissimo, tra i più svegli d'Italia, si fa chiamare Goldrake. Secondo me è proprio lui, il mitico Goldrake che vedevamo da bambini, piccini, salvava il mondo, adesso è in giro sul suo camion, no, non mi ricordo più cosa faccia di mestiere. Comunque lo sentiamo perché credo voglia intervenire quando arriva la sigla. Che ha da dire?
1: Buongiorno Riccardo, buongiorno Edoardo, a vostro Goldrake, l'ultimo giorno di trasporto marmo. Dopo ecco, farò fatica a seguire alla mattina perché inizio più tardi. Un saluto a tutti, cercherò di fare il possibile per ascoltarvi, d'altronde cambiando mestiere mi alzo più tardi. Grazie di avermi accolto nella famiglia e ciao a tutti.
0: Ma questa è una notizia tristissima per aprire una puntata, ragazzi. Ma come? Ma se ne va così, ce lo dice in questo modo. Cambia mestiere, quindi si sveglierà più tardi, beato lui. Cioè, da un certo punto di vista, ne siamo felici, diciamo. Dall'altro non possiamo perdere. Come, Goldrake? No, avevamo anche la sigletta per questo nostro ascoltatore. Mannaggia, come possiamo fare qua? Cambiato mestiere, a proposito di mestieri. Mi viene in mente la prima chiamata a questo punto.
2: Barista, parrucchiere, il salumiere, il calzolaio, l'elettrauto, rivenditore di bici.
0: Adesso questo
2: di
0: ci
2: moto,
0: tempesterà di elenchi.
2: Il negozio di abbigliamento, di mobili.
0: Per tutta l'ora, va bene, avete capito? Approfittiamo salutando il nostro amico Goldrake che cambia mestiere, non si sa quale andrà a fare. O forse l'ha spiegato, ma l'abbiamo tagliato. Vabbè, fa lo stesso. Vogliamo sapere il vostro, quindi, di mestiere, tirandovi dentro tutti al 331 80 90 101. Diamo la caccia da... Sì, stia zitto però perché sto parlando, non mi può... vedremo quale categoria arriverà a raccontarsi qua al nostro numero per capire qual è il mestiere più sveglio di oggi, mercoledì 22 luglio. Giornata complicata, primo intervento G.

0: Bello questo tormentone qua, che era degli anni 90, giù di là, quella dance famosa, poi ripresa e rimessa in musica in questa Your Love, ascoltata alle 5.11 per la precisione di questo mercoledì, giro di boa tra l'altro, penultimo giro di boa della stagione, poi prima della nostra pausa agostana. Va bene, vediamo un po' di affrontarla capendo quale sarà il mestiere più sveglio d'Italia dalle 5 alle 6 del mattino, e questa è la nostra prima sfida, approfittando del fatto di aver sentito tra i più storici ascoltatori del Buongiornissimo il nostro amico Godre, che ha cambiato mestiere e che andrà a fare, ce l'ha detto qua, sentiamo.
1: Vado a lavorare con i muratori, porto in giro il cemento nella bottomiera, se potrovi ascolterò.
0: E ci si sveglia più tardi?
1: Alla televisione, sperando che la moglie non mi rompa le palline.
0: Ma
1: non
0: dai!
1: È possibile,
0: ma...
1: Riccardo.
0: Allora, intanto si dice betoniera, no, perché tu, cioè, inizi un nuovo mestiere, almeno le basi, voglio dire, beh, piano piano. Comunque lei porta in giro le betoniere, no, per fare il cemento, e via. Vabbè, e quindi lì ci si sveglia più tardi. Peccato, perché io quando perdo degli ascoltatori vado in depressione qua. Come facciamo? Dobbiamo recuperare degli altri, strada facendo. Vedrai che non sarò da solo anche a settembre, immagino, spero. 331 80 90 101, via alla sfida. Sentiamo i mestieranti già in giro che fanno saluti, prego.
2: Buongiornissimo, venga. Ricky, buongiornissimo a tutti.
0: Lui è storico,
2: mi sempre sveglio dalle 2:15, ormai. Bravo. Sarete arci stufi di sentire che faccio il camionista.
0: Mai stufi, ecco, mai.
2: Per qualche anno poi si andrà in pensione.
0: Ah, pure.
2: Spero.
0: Tu,
2: ciao a tutti.
0: E che, ma abbandonate tutti qua, uno va in pensione, l'altro cambia mestiere, che facciamo? Non lo so, una volta si diceva devi iniziare prima per noi, no? E mi ricordo quel tormentone là, adesso qua inizieremo alle 9 con procediamo, prima che facciamo qua, se no scherzo, ci sarà sempre, si spera, qualcuno tra di noi a giocare, come nel caso dei camionisti, che è una categoria sempre presente alla quale siamo affezionatissimi, anche perché poi col passaparola cercano di vincere sempre questa gara, e so che ne arriveranno un botto e mezzo come sempre. Dai, ancora il prossimo.
3: Buongiornissimo Ricky, ore 5:10, si parte per il lavoro. Christian da Ivrea, sì. Mestiere tornitore.
0: Quella, tornitore, hai capito? Lui ha vinto il famoso Gratta e Vinci, il tornista per sempre. Quella è Gratta e Vinci lì, cosa hai vinto? Tornista per sempre, yuhu! Finché pensione non ci separi, anche per quanto gli riguarda. 331 80 90 101, sono le 5:15, arriva la messaggeria già bella piena, si cerca il mestiere più sveglio, giocate tutti, mi raccomando, io vi aspetto. Enjoy the music.

0: Per la categoria artisti ha suonato e cantato per noi Teddy Swims in versione un po' Sting Police, cioè, mi ricordava un po' quelle sonorità lì con la sua Mr. Know It All su R101. I più svegli d'Italia si raccontano in questa prima ora attraverso il loro mestiere. Stiamo cercando appunto il lavoro, il mestiere più sveglio d'Italia al 331 80 90 101. A tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questo mercoledì. Inizialmente fenomeni in esaurimento lungo il medio e basso Adriatico. In giornata tempo in prevalenza soleggiato, salvo per alcuni annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi. Temperature minime e massime in generale diminuzione, in forma più marginale nelle isole maggiori, dove si toccheranno ancora i 40 gradi. Il calo sarà più sensibile in Valpadana e lungo l'Adriatico, dove difficilmente si supereranno i 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Wow, bella, sempre bella questa Under the Bridge dei rossi caldi peperoni piccanti su R101 alle 5:27. Abbiamo iniziato questo mercoledì in diretta fino alle 7 come ogni alba qui su R101 nel buongiornissimo, con i più svegli d'Italia pronti a dichiarare il loro mestiere, il loro lavoro. Stiamo cercando proprio la categoria di lavoratori più sveglia in questa giornata caliente, muy caliente. Ancora qualcuno che butta lì i gradi, che percepisce alle 5 del mattino e dice: ma no, non ce la posso fare. Invece ce la fanno, anche almeno solo a mandare il messaggio al 331 80 90 101. Abbiamo iniziato con una serie di amici che ci abbandoneranno strada facendo, con cambi di mestiere, chi va in pensione, quindi ci sta già salutando in anticipo. Basta con questa storia lì, perché poi io divento triste, ecco, divento triste. Avanti, avanti, prossimo.
1: Buongiorno Cristian, partito. Ciao. Ore 4:15 per andare al lago a fare kite. Mestiere, 41 anni di vigile del fuoco.
0: Wow.
1: E dal 1° luglio pensionato. E
0: allora?
1: Quindi purtroppo ti sentirò di meno.
0: Ma dai!
1: Buona giornata a tutti!
0: Ma che l'ho fatta apposta questa mattina? Cioè, avete preso gusto in questo giochino, nell'abbandono qua del buongiornissimo? Ma come vi permettete di andare in pensione poi dopo soli 41 anni di onoratissimo servizio? Un applauso a tutti i vigili del fuoco, ovviamente, tutta la categoria, e in particolare a lui che già si gusta il prepensionamento andando a fare kitesurf il mercoledì mattina. Bella vita, eh? Ah, bella vita, ragazzo mio. Però, insomma, ha buttato l'anima per noi, lo ha fatto come vigile del fuoco. Vabbè, niente, lo perdoniamo anche a lui, perso per sempre dal 1° luglio. Ah, ma del 1° luglio vuol dire che comunque è già in... Ah, non è che il 1° luglio, io stavo pensando al 1° agosto. In realtà lui è già in pensione, ecco perché se ne va a fare cazzo. Ho capito adesso, cioè lui è da 20 giorni che è già in pensione. Però è all'ascolto, quindi no, alla fine è tornato ad essere positivo questo messaggio. No, avevo fatto mente locale, invece stavo pensando al 1° agosto. Molto bene, va bene, grazie, ciao, prossimo.
2: Buongiornissimo Ricky, Cri, Alba. Il mio mestiere è fare la cuoca, non, forse non te l'ho mai detto.
0: Cuoca,
2: probabilmente
0: cuoca.
2: Non ho mai partecipato qua a questo sondaggione, diciamo,
0: okay.
2: Così. Io non ti abbandono.
0: Brava.
2: Io sto andando a lavorare, inizio fra 15 minuti, sono le 5:15.
0: Ah, quindi ha già iniziato.
2: Volevo dirti però che la prossima settimana ti ascolterò dal Regno Unito, parto per le vacanze, vado in Inghilterra, una settimana con i ragazzi, e ti ascolterò da là tramite l'app. Buongiornissimo a tutti.
0: Queste sono belle parole che vogliamo sentir dire, anche un bel promo alla nostra app da scaricare sul vostro smartphone, portarvi insieme in vacanza, portateci insieme a voi ovunque voi andiate, in questo caso nel Regno Unito, capito? Occhio al jet lag, devi capire anche soprattutto il cambio d'orario, il fuso orario, là magari c'è un'ora da cambiare, se no ti perdi qualcosa magari, capito? Va bene, prossima, prossima.
3: Buongiornissimo Ricky, Michela da Cremona, sveglia dalle 4, addetta alle pulizie.
0: Eccola.
3: Tranquillo, non ti abbandoneremo mai, mai, mai, mai.
0: Grazie, grazie,
3: sono
0: grazie.
3: Il tuo incubo per sempre.
0: Ma che incubo?
3: Buongiornissimo a tutti.
0: Ma siete la mia ragione di vita, almeno dalle 5 alle 7, no? Senza di voi questo programma studiato in questo modo dovrebbe finire, oppure comunque cambiare. Non voglio cambiarlo per nessun motivo. 331 80 90 101. Scriviamo anche addetta alle pulizie, categoria sempre presente, meno male.
4: Dimmelo.

0: Karol G e Nicki Minaj con la loro Tusa Tusa. 5.35, dai, sotto con i mestieri. Stiamo cercando quello più sveglio, la categoria più sveglia al 331 80 90 101. Vai.
1: Buongiorno Ricky, Luigi. Ciao. Da Senago, sarto, stilista, sarto. Non lo so.
0: Come
1: comunque
0: non lo so.
1: In sartoria dalle 4 di questa mattina.
0: Okay.
1: Tutti vogliono gli abiti, vogliono le cose per le vacanze, quindi sono qua che lavoro. Un abbraccio, buona giornata e grazissime.
0: Aglia, cuccia, corcia, lunga. Lo so, è da lì in laboratorio, dalle ore beatissime. Il nostro amico sarto è una categoria che non incontriamo spesso in questo gioco. Ancora.
2: Buongiorno
0: ancora
2: a tutti voi. Io penso che il lavoro più stressante di mattina
0: è
2: il barista.
0: Il barista,
2: questo è comunque sorbire tutte le lamentele dei clienti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: E fa parte di quel mestiere lì. Salutiamo tutti i baristi all'ascolto di R101, con tutti i bar che accendono la radio sulle nostre frequenze, oppure la TV, nel caso avessero a disposizione lo schermo sul canale 67 per guardarci anche durante le dirette. Molto bene, 331 80 90 101, io un bel caffettino me lo farei, però freddo. Direi.

0: tutta l'energia di Bruno Mars nella sua Oh My Soul, tutta la partecipazione dei più svegli d'Italia tra poco continuerà ad essere protagonista nel Buongiornissimo attraverso la nostra sfida che abbiamo lanciata, il mestiere più sveglio d'Italia, da capire quale sarà da qui alle 6 del mattino al 331 80 90 101. Torniamo subito.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: È vero che ogni ora su R101 arriva questo appuntamento tra i minuti 40 e 45, quello di andare a pescare una canzone scelta, richiesta da voi, sempre al 331 80 90 101, quella canzone che vi fa star bene. Tipo la prossima richiesta da chi?
12: Ciao Radio 101, sono Simona da Bologna. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Bad Davis Eyes.

0: E così abbiamo fatto felice Simona da Bologna, che ha richiesto Kim Carnes, la sua Bad Devil's Eyes. Fate come lei, richiedete non più questa canzone, chiaramente, ma per la prossima ora un altro pezzo, un altro brano che vi sta a cuore, che vi fa iniziare la giornata al meglio, insomma la canzone che vi fa star bene, al 331 80 90 101, numero preso d'assalto dai più svegli d'Italia fin dalle 5 per capire quale sarà entro le 6, quindi 10 minuti scarsi, insomma, mancano per capire appunto quale sarà il mestiere più sveglio d'Italia. Prego, ragazzi.
1: Buongiornissimo Riccardo, da Ciao. Pietro Giuseppe, Mungitori.
0: Mungitori. Basta, finito? Così, avevano il loro da fare, sono la... Bello, beh, i mestieri di una volta, che credevo fossero spariti, invece no, c'è ancora lì gente a mano e va e munge. Attenzione, a un certo punto, una mezz'oretta fa, ho ricevuto sempre al nostro numero un messaggio scritto che riportava questa dicitura. Ciao ragazzi, potete salutare Raffaele, Eleonora, Anna Maria e Christian? Stiamo facendo un pigiama party e siamo ancora svegli. Io ho detto, ma come pigiama party? Sono ragazzini che sono svegli alle 5 del mattino e ascoltano la radio e mandano pure il messaggio. Ho detto, c'è qualcosa che non mi torna. Dopo poco arriva anche un messaggio vocale, eccolo qua.
2: Buongiornissimo ragazzi, da Raffaele, ecco. Christian,
3: Leonora.
2: E basta perché gli altri stanno a dormire.
0: Ah, ecco, nel frattempo Anna Maria e altri si sono addormentati. Però sono adulti, ragazzi. Cioè, sono loro, stanno facendo un pigiama. Non mi tornano un po' di cose, pigiama party se fanno da ragazzini, cioè i miei hanno smesso, uno a 12 anni non li fa più, invece loro no, niente, sono rimasti così, bambini. Pigiama party, mettiamo su anche un po' di musica, accendiamo RC1 giustamente, mandiamo anche il messaggio e via, vabbè loro non rientrano in nessun mestiere, comunque va, volevo, ci tenevo a salutarli, a far sapere che c'è gente di una certa età che fa ancora pigiama party. Tra due ore scatterà anche la baby dance. Prego, ancora.
4: Buongiorno,
0: ancora.
4: Buongiorno Radio 101. Lavoro nella distribuzione automatica e sì, ogni mattina 3:30 partenza nelle varie destinazioni.
0: Certo.
4: Buona giornata e grazie della vostra compagnia.
0: Ah, grazie a te che mi vai a riempire tutti i distributori automatici, se no noi che bazzichiamo in uffici, anche in radio, abbiamo il nostro bel distributore automatico, deve essere sempre bello fornito, perché poi uno va lì, vuole il prodotto preferito, non c'è. Ah, dov'è il distributore? È lì, che sta giocando con noi. Prego, ancora.
5: Ciao,
0: ancora.
5: Stefania d'Alba, io sono operaia,
0: sì,
5: ne ho ancora.
0: ancora.
5: Comunque, spero però di cambiare lavoro.
0: No, pure tu no.
5: Ciao.
0: Basta questa storia di cambiare lavori, così cambiare orari e non essere più presenti qua. Smettetela con questa tormentone che si è creato stamattina. 331 80 90 101. Incontriamo anche il buon Ed Sheeran. Yes.

0: Dai, che tempo stringe qua nel buongiornissimo. Pochi minuti alle 6 del mattino, dobbiamo capire qual è il mestiere più sveglio d'Italia questa mattina tra le varie categorie che si sono presentate. Dai, l'ultimo giro, ultimo giro.
1: Buongiorno Riccardo.
0: Ciao.
1: Allora, più genericamente mestiere militare, più specificamente o specificatamente, come
0: è uguale,
1: si dice,
0: sono
1: un carburantista avio, sì. Quindi faccio il benzinaio agli aerei.
0: Oh, e parla chiaro, benzinaio agli aerei militare, molto bene, anche questo un mestiere mai incontrato prima ad ora nelle nostre gare. Ciao, benvenuto, quanto costa il pieno da militare? No, chiedo perché di nuovo per noi civili è diventato di nuovo sopra i 2 euro dappertutto, una roba pazzesca. Andiamo avanti, prego.
2: Ciao Ricky, Gia macellaio, non
0: sì?
2: ti preoccupare.
0: Cosa?
2: Non ti abbandoneremo mai.
0: Brava. Eh no, però con quella risata satanica lì pare più una minaccia, capito? Vabbè, grazie, macellaio, un'altra categoria di gente già in marcia al lavoro nel loro ambito, insomma, nel loro negozio. Ancora vai,
3: Riccardo,
0: vai.
3: Riccardo, buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiornissimo a tutti. Max da Roma.
0: Sì.
3: Naturalmente, come hai detto te, c'è un passaparola e camionaro.
0: Ah, lo so. Ed è infatti, lo possiamo già di nuovo decretare il mestiere più sveglio, sono loro, i camionisti. Ma è una categoria, sono tantissimi già in marcia, vera e propria. E sì, col passaparola cercano sempre di vincere questa gara. Infatti, ecco un altro ancora che conferma.
2: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
2: Da Max. Sveglio da mezzanotte 10.
0: Già in giro.
2: Categoria autotrasportatore.
0: Lo so.
2: E ti seguo già da quando eri nell'altra radio, Riccardo Russo.
0: Ma davvero?
2: E buona giornata, non ti abbandonerò, mai. Ciao,
0: abbiamo...
2: e wiwa.
0: Noi dell'Alba abbiamo sempre problemi con le articolazioni delle parole, ma ci sta. Sono le 6 del mattino, qua siamo già in pista da le ore beatissime. Grazie per la fedeltà, soprattutto al nostro amico e ai nostri amici, non solo camionisti ma anche baristi, operai, autisti,
4: barista,
0: di pullman, distributori automatici, pigiama party,
4: bravo,
0: tutto quello che ho segnato, anche quelli che non abbiamo sentito, quelli che portano il pane, consegna pane, panettieri, altri baristi, consegna prodotti, operai vari, tornitore anche, abbiamo sentito, insomma, tantissime categorie stamattina, belli presenti, stavo per dire belli freschi, no, quello freschi purtroppo no, c'è Samurai J a chiudere l'ora.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Direi quasi buon caldissimo a tutti in questo mercoledì 22 di luglio, 6.01 su R101, i più svegli d'Italia sudano e giocano insieme a noi al 331 80 90 101. Abbiamo giocato al mestiere più sveglio, saluto tutte le categorie belle presenti anche nella prossima ora qui per un'altra super mega sfida tra poco. R101.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: Tiziano Ferro ad aprire la seconda ora del Buongiornissimo in questo mercoledì 22 luglio 6.05. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. I più svegli d'Italia già protagonisti nella prima parte, lo saranno ancora da qui fino alle 7 con il verdetto finale di un qualcosa che abbiamo aperto già da settimane. Stiamo parlando di un torneo, siamo giunti alla prima semifinale del torneo intitolato... Che fastidio, Summer Edition. Ovvero sono rimaste in gioco le quattro cose che ci danno più fastidio nella cosiddetta bella stagione. Bello tutto però. A parte il caldo che avrebbe vinto a mani basse, per quanto riguarda il fastidio, è una cosa che non abbiamo tirato in ballo, perché se no non ci sarebbe stata gara. Soprattutto questo caldo afoso già alle ore beatissime. Quindi ok, tralasciando questo, sono rimaste appunto quattro cose fastidiosissime. Oggi dovete valutare e decidere cosa fra queste due vi dà più fastidio in questo periodo. Vado a presentarvi le due situazioni, i due momenti, le due cose fastidiosissime. La prima è un po' l'incubo di milioni di persone, perché ci sono persone che vengono proprio mitragliate, bersagliate, proprio prese d'assalto. Altre invece manco sfiorate. Da chi? Da loro.

di notte, tu spegni la luce, queste arrivano, poi accendi la luce e loro spariscono. Porca, ed era qua, ed era nell'orecchio mio, com'è che spengo la luce? Ma dai, accendo, niente, era proprio, è così avanti per ore.

0: E ora, le zanzare, fastidiosissime. Con chi se la dovranno vedere? Quale altro momento, cosa imbarazzante o comunque fastidiosissima? Vabbè, che ve lo dico fa? È arrivata in semifinale, i calori che fanno esplodere le ascelle di tutto il mondo, ragazzi. Ne abbiamo qua un esempio.
1: Vadi a lavarsi su, vadi, povero. Che puzza.
2: Arrivati a lavare, puzzettone, cammina.
0: Estate.
1: Ma che fa sudare così tanto?
0: Fa caldo.
2: Ma come va? È un metabolismo plebeo.
0: Pure il bidet. E niente, entrare in metro, sul bus, negli ascensori con qualcuno in questo periodo può essere letale, diciamo, per il vostro olfatto, quindi... Insomma, è un altro di quelle cose, di quei momenti fastidiosissimi che porta dietro l'estate. Quindi da una parte le zanzare, dall'altra gli odori imbarazzanti che si possono creare con questi calori pazzeschi. Qual è la cosa che vi dà più fastidio in questa semifinale? Raccontate le vostre esperienze sia in un caso che nell'altro. 331 80 90 101. Presa!

0: Se ne vanno così fischiettando i War Republic su R101. È iniziato una semifinale del torneo. Che fastidio, adesso te lo dico. Mamma che fastidio. Tante le cose che possono dare fastidio in questo periodo. Due nella fattispecie oggi da valutare, votare e portare in finale. Da una parte le amiche zanzare. Avanti amiche. Amiche, ci fa per dire. Nemiche tutta la vita, le zanzare. E dall'altra parte gli odori imbarazzanti che si possono creare. Il caldo non aiuta da quel punto di vista. Uno magari se può lavare pure, però a un certo punto incomincia a pezzare. Poi vabbè, va avanti, sentiamo voi, va. Sentiamo voi. Sentiamo,
1: agli odori imbarazzanti c'è soluzione. Non frequenti determinate persone, non sai sull'auto. Ma le zanzare a quelle non c'è soluzione.
0: Ma metti l'auto.
1: Perché ti puoi mettere qualsiasi prodotto addosso, ma quelle ti pizzicano, anzi, non, ringraziano pure perché te sei pure condito.
0: Condito, sì,
1: quindi,
0: c'è un pinzimonio.
1: E poi portano un sacco di malattie. Quindi per me le zanzare sono proprio le peggiori in assoluto. Sì. Ciao, Graziana da Roma, guardia fiduciaria e WeWork.
0: Ciao,
1: 5.
0: Grazie a te per la tua partecipazione a questo appuntamento. È arrivato alla semifinale, il primo punto va alle zanzare. Ma c'è chi ribadisce con un pareggio subito?
2: Sempre
0: sì.
2: Mirko da Pavullo, arrivare la mattina alle 2:30, 3:15 al lavoro e già sentire l'odore di sudore è una cosa vomitevole.
0: Capita,
2: e poi c'ho il culo, le zanzare non mi pungono, non mi mordono.
0: Non vale. Come
2: la si vuol dire che è una bella diatriba quella, pungono, mordono, quello che vuoi. No, l'odore di sudore penso sia la cosa peggiore che ci sia da sentire. Ciao a tutti.
0: Quindi 1-1, palla al centro, come spesso accade qui nelle nostre sfide del buongiornissimo. Zanzare contro odori imbarazzanti, prima semifinale del torneo. Che fastidio, continuate a dire la vostra, le vostre esperienze, contate le punture che avete. Io stavo facendo un conto, allora, su gamba sinistra 3, gamba destra, polpaccio là 1, sono 4, poi 1 sull'avambraccio, sono 5

0: questa era Dracula, The Tame Impala Genie. Ma è Dracula viene morso dalle zanzare? No, perché lui sa che muore dal sangue degli altri e sa, capita anche il contrario. Non lo so, non lo sapremo mai, cioè, stiamo cercando di capire qual è la cosa più fastidiosa oggi tra zanzare e odori imbarazzanti. Fate voi le vostre conclusioni al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
0: Su R101 ci si sveglia dandosi del buongiornissimo tra i più svegli d'Italia, pronti e messi alla prova davanti alle loro sfide al 331 80 90 101. Vi aspetto.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
15: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
16: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
15: Siete pronti a sentire l'estate?
16: Parte da Riccione.
14: Siete pronti?
16: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
17: Vi aspettiamo!
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Mi manchi, ma domani torno.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.
23: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
25: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
1: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni meteo per questo mercoledì. Inizialmente fenomeni in esaurimento lungo il medio e basso Adriatico. In giornata tempo in prevalenza soleggiato, salvo per alcuni annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi. Temperature minime e massime in generale diminuzione, in forma più marginale nelle isole maggiori, dove si toccheranno ancora i 40 gradi. Il calo sarà più sensibile in Valpadana e lungo l'Adriatico, dove difficilmente si supereranno i 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 alle 6.26 nel buongiornissimo di questo mercoledì 22 luglio, nel bel mezzo di una gran semifinale dedicata al torneo intitolato Che Fastidio.
1: Allora te lo dico, che fastidio.
0: Mamma mia,
1: ripeto, che fastidio.
0: Siamo arrivati già alla prima semifinale. Quattro momenti in questo caso oggi, due momenti che ci danno veramente fastidio uno contro l'altro. Le zanzare da una parte, avanti, avanti tutta, sentiamone una. Ma ti viene proprio, già solo a sentirla, prima ancora che ti punga. E dall'altra gli odori molesti, gli odori imbarazzanti, quelli che possono capitare. Questo caldo, magari uno ha una scella diciamo un po' più commossa dell'altra e provoca queste situazioni di imbarazzo. Sentiamo a voi cosa vi dà più fastidio tra queste due oggi, prego.
2: Ciao Riccardo, buongiornissimo. Flavia. Ciao. Da Verbania. Dunque, io ritengo che gli odori imbarazzanti si possano in una maniera o nell'altra evitare, cioè mi metto qualcosa sul naso, metto
0: molletta,
2: magari un po' di cremina per le mani profumata sotto le narici, allontano dalla fonte del problema. Invece la zanzara no, la zanzara finché non l'ammazzi ti
0: quella
2: uccide,
0: viene,
2: rompe, prende. E io purtroppo ho il sangue dolcissimo, quindi le ho
0: sangue
2: tutte
0: dolci.
2: E a volte non le vedi, ecco, vorresti ucciderla e farla fuori, ma
0: lei si nasconde,
2: quindi la cosa più fastidiosa secondo me è la zanzara. Buona giornata a tutti. Ciao,
0: grazie. Ho cercato di approfondire anche stavolta l'aspetto del sangue dolce, ma amaro, salato, non lo so se influisca a quello. Ci sono diversi studi che dicono sì, il gruppo sanguigno può significare qualcosa per le zanzare e sono più attratte, tipo dicono gli esperti, io non me ne assumo la responsabilità, però quelli col sangue del gruppo 0 sono i preferiti, diciamo, dalle zanzare, più che quello del gruppo B e circa il doppio di quello del gruppo A. Come fanno a scoprirlo? L'85% delle persone secerne un segnale chimico che indica il gruppo sanguigno, è probabile che tu sia tra loro e quindi questi. Poi c'entra anche il fatto, altri fattori, per esempio il respiro, perché le zanzare sono attratte dall'anidride carbonica nel tuo respiro, riescono a fiutarla a 164 metri di distanza. Questo spiegherebbe perché le persone magari un po' sovrappeso risulterebbero più appetitose, per dire. Poi c'è anche un drink di troppo, dicono, una lattina di birra aumenta le tue probabilità di essere morso, perché loro vengono attratte, sono le famose zanzare paolodini, che sentono, fiutano il malto, il luppolo e vengono a succhiartelo nel sangue praticamente. Andiamo avanti.
3: Giornissimo, Ricky, Crialba. Allora, a me, io non tollero nessuna delle due cose, che fastidio da morire, però gli odori molesti, che fastidio. A volte mi vengono proprio picconati di vomito, non se ne può, le zanzare, metti il repellente, la cremina post puntura o il liquidino, però gli odori... Mamma mia, la scella selvaggia e vomitevole. Buongiornissimo.
0: Va bene, continuiamo a essere in parità, quindi la situazione non si risolve. Manca ancora mezz'ora al verdetto finale, nella nostra semifinale del torneo Che Fastidio, tra zanzare e ascelle selvagge. Ribattezziamola così, la sfida di questa mattina al 331 80 90 101. Continuate con le vostre considerazioni.

0: Allora, semifinalona del torneo, che fastidio, zanzare contro odori imbarazzanti, anche dette ascelle selvagge, ormai ribattezzate così nella nostra sfida di oggi al 331 80 90 101, grande partecipazione. Ho poco fa cercato di spiegare, leggervi insomma degli studi che riportano le motivazioni per le quali molti di noi vengono aggrediti dalle zanzare. Ecco, studi smentiti immediatamente da voi, eccoli qua.
1: Buongiornissimo Ricky. Allora, io sono astemia, sì. Sono sottopeso, sì. Ma le zanzare mi devastano, ecco. Ma veramente niente. Mi devastano, ecco, cioè, mi vengono di quelle bolle esagerate, quindi tutta la vita le zanzare maledette. Mannaggia. Simona dalla Spezia.
0: Niente, allora, allo studio lì che diceva alcolici porterebbe il rischio di essere più punti delle zanzare, vengerebbero più attratte. Niente, sbagliato, perché la nostra amica cioè, non lo riscontra questa cosa qua. Poi sentiamo.
2: Buongiorno,
0: ancora
2: Ricky. Ciao. Tiro da Pisa, sì. Allora, per il sondaggio quello che mi dà più fastidio sono le zanzare.
0: Anche a te.
2: Poi ti devo dire, io sono del gruppo A, sì. Bevo gli alcolici o birra che sia, la bevo solamente fine settimana,
0: okay.
2: Non sono sovrappeso.
0: Niente.
2: Ma le zanzare mi distruggono,
0: devastano.
2: Ma
0: eccolo.
2: Se ce n'è una la piglio tutta io. Dunque mi sa che è una grande cavolata il sondaggio che hanno fatto. Comunque va bene, e we want.
0: L'ho letto da anche un mensile molto importante, quello che inizia con F e finisce con Ocus, per dire, è lì, non è che dicono cose scientifiche, non è che sono andato a prendere Topolino, cioè, però niente, voi smentite proprio personalmente tutte queste teorie. Ancora.
3: Buongiornissimo Ricky, io sono Sara della provincia di Biella e scegliere tra i due è dura, perché sono tutte e due, mamma mia, traumatici.
0: Lo so.
3: Ma io lavoro nella grande distribuzione,
0: sì.
3: E quando apri alle 8:30 e alle 8:32 c'è già qualcuno che sa di cipolla, che sembra la sagra della cipolla.
0: Buono.
3: Direi che le zanzare, ho comprato la racchetta elettrica, le faccio fuori. Sì. Così direi l'ascella pezzata, assolutamente. Okay. Buona giornata.
0: C'è, capito, all'ascella selvaggia non c'è rimedio secondo lei sul lavoro che va, soprattutto. Dall'altra parte ha trovato rimedio con la racchettona elettrica. Funziona? Ce l'avevo anch'io, poi ci ho messo 25 minuti per ammazzarne una spaccando anche un vaso, quindi ci ho rinunciato. Potevo diventare il miglior sinner però, volendo.

0: Si titola La città degli angeli della nuova di Achille Lauro, ascoltata alle 6.39 su R101, pronti ad andare ad accontentare qualcuno di voi. Lo sapete, tra i minuti 40 e 45 è la vostra volta di piazzare lì la canzone che vi fa stare benissimo, altro che fastidio. 331 80 90 101, vi aspetto, lì accontenterò qualcuno.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
13: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della data finanziaria. MediaWorld.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae-Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: E allora sono tantissime le canzoni che fanno stare bene i più svegli d'Italia, ma solo uno alla volta, possiamo accontentarne solo uno ogni ora. Allora sentiamo il fortunato, in questo momento vi verrà accontentato così con la sua richiesta, sentiamo, sentiamo.
1: La canzone fa stare bene, oggi vorrei ascoltare Gloria Gaynor con I Will Survive.

0: Survive.
1: Oh yes. Grazie all'amico che ha richiesto Gloria Gaynor su R101 nel mercoledì mattina del buongiornissimo, dove i più svegli d'Italia stanno valutando e decidendo cosa fra due situazioni dà più fastidio in questo periodo nel torneo appunto chiamato Che Fastidio. Ed è la prima delle due semifinali. Da una parte le simpaticissime zanzare, eccole qua, mannaggia la miseria. Dall'altra parte le felicissime ascelle pezzate. Gli odori imbarazzanti, due cose veramente fastidiosissime. Prego, a voi la parola.
2: Buongiorno, utilizzando i mezzi pubblici, sì, tutti i santi giorni, sì, gli odori imbarazzanti,
1: avevo
2: la ascella pezzata che ti si piazza in faccia,
1: Ale,
2: quando sei in metro,
1: yeah.
2: Anche no. Ciao!
1: Anche perché lì, proprio sul mezzo pubblico, quelli in piedi devono aggrapparsi a qualcosa, quindi il braccio portato in alto, porta in alto la mano, senti che odore, capitano. Andiamo avanti.
3: Ciao 101, noi siamo Celeste
4: e Margherita,
3: sì, da Bologna,
1: sì,
3: e noi siamo team zanzare, comunque stiamo, okay, andando a una gara ad Arezzo.
4: Fateci in bocca al lupo.
3: Ciao.
4: Forza Emilia Romagna!
1: Forza Emilia Romagna, nella gara di equitazione, l'hanno specificato poi in un altro messaggio le nostre due amiche. Ciao, in bocca al lupo per la gara, fateci sapere come sarà andata e ovviamente su di Autan, perché... nei campi di equitazione questo periodo zanzare, poi loro hanno proprio votato per questo momento fastidioso in cui te pizzicano, proprio te pizzicano. Vai, ancora.
5: Buongiorno Ricky, sono, ciao, Sara da Pogliano, e a, sì, me dà fastidio l'odore del cibo dei miei vicini che da 4 anni su questa parte mi stanno facendo morire. È persistente, speziato, quindi si attacca dovunque,
1: anche
5: non posso stendere,
1: vale,
5: sul balcone,
1: giusto,
5: perché
1: giusto,
5: è un fastidio. Le zanzare c'è rimedio, ci sono un sacco di rimedi, ma contro gli odori no, ve lo assicuro. Buongiornissimo a tutti.
1: Sai che non avevo valutato questo aspetto, cioè i vicini di casa, che ovviamente areando i locali, la cucina in particolare, se butta verso casa vostra, escono gli odori che d'inverno vengono trattenuti, d'estate vengono amplificati, e se cucinano tutta quella roba lì, insomma, un po' speziata, un po' cipollosa, agliata, lo so, no, lo capisco, perché anch'io ogni tanto ho di questi problemi, per cui anche quegli odori lì sono imbarazzanti, d'estate ancora di più. 331 80 90 101, gli ultimi voti, ancora un paio di canzoni per capire poi il verdetto finale tra poco.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: lo sento, il verdetto finale che chiude le due ore di Buongiornissimo, le prime due ore di diretta su R101 dalle 5 alle 7 come ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Abbiamo affrontato un tema, ragazzi, fastidiosissimo, anzi un paio di temi fastidiosi nel nostro torneo Che Fastidio Summer Edition. I più svegli d'Italia hanno dovuto valutare e decidere cosa fra zanzare e odori imbarazzanti dà più fastidio in questo periodo. Bella gara, eh? Ah, bella, bella, bella. Delle storie sono venute fuori, degli odori, delle punture. Chi ha vinto? Ah, passa il turno. Vanno in finale le zanzare, mannaggia. Oh, sentiamo chi conferma.
1: Buongiorno Andrea da Bologna. Ciao. Assolutamente zanzare, guarda. Non hai idea che fastidio solo sentire quel rumore sottofondo che metti.
0: Sì, questo qua.
1: Mi dai fastidio. Però non hai idea la goduria che ho quando li ammazzo con la racchetta, guarda.
0: Ah, la racchetta.
1: Impressionante, quindi zanzare tutta la vita. È un imo.
0: Tutti i nuovi Sinner abbiamo in casa, eh? Ci danno dentro con la racchetta elettrica lì. Ancora un'altra conferma.
2: Le zanzare maledette, maledette, maledette. Sì. Io mi ricordo da bambina, mio papà faceva la caccia grossa alle zanzare alla notte con i mutandoni era stile Fantozzi, con un asciugamano che faceva la caccia grossa a ste maledette.
0: Ma che bella immagine che ci regali.
2: Per tutta notte l'asciugamano sbattuto sui muri, sul materasso, dappertutto, per colpa di queste maledette zanzare.
0: Va bene, grazie per i vostri racconti. Il Buongiornissimo torna domani alle 5. Proseguiamo la mattinata con la banda. Presa, presa, non l'ho presa. Andiamo avanti. Va.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi ulteriori attacchi contro postazioni militari iraniane. I raid puntano a degradare le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Cambiamo argomento. Secondo il New York Post, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e ha un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre. La cronaca: dopo la guerriglia a Bologna seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier, che chiede comunque verità sulla morte dell'uomo. Si susseguono intanto le reazioni. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, dice la segretaria PD Schlein. Il centrodestra chiede dimissioni del sindaco Lepore e lo chiama in causa per avere convocato la manifestazione. Cambiamo argomento. Con le minacce che sarebbero giunte ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'ANM, che richiama a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Ritrovato il corpo della bimba marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, la piccola si era immersa di fronte al tempio voltiano nel centro della città. Chiudiamo con il calcio. Il presidente Malagò tiene viva la speranza per un eventuale approdo di Guardiola sulla panchina azzurra. Credo sia stato giusto aprire un dialogo e tenerlo vivo, ha detto il numero uno della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: R101. Traffico e mobilità.
6: questa la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la A4 troviamo rallentamenti tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Ci sono lavori lungo

0: 14 veicoli scortati per una perdita di carico tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti verso Ancona. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Mercoledì 22 luglio con la banda di R101, ragazzi, ve lo dico, è il penultimo giro di boa della settimana. Gira tutto intorno alla per la stagione.
1: Mercoledì
0: 26. Yes. E questa mattina ci trovate tutti qua, la banda di R101, fino alle 9 con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, quando volete una notizia che ci mette tutti quanti di buon umore, sappiate che ce l'ho pronta in canna.
3: Impossibile, sì, Paolo, impossibile.
4: Bello, bello, perché
2: ve la do subito.
4: C'è la stessa notizia che volevo fare io, ne devo trovare una.
0: Sì.
2: La do dopo.
4: No,
2: allora,
4: dalla te, dalla te.
2: Veloce, veloce.
0: Vai,
2: allora,
0: vai.
2: Sole 24 ore, prima pagina. Sì. Dal 1990 ad oggi le retribuzioni reali lorde dei dipendenti italiani sono scese dell'1,6%, mentre nella media OCSE sono cresciute del 35%. Io voglio andare a vivere in OCSE.
3: Grazie.
2: Buongiorno amici.
0: Buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno, buongiorno. Va bene, allora siccome il mio compleanno si sta avvicinando a grandi falcate, posso dire che mi potete regalare una zolla del campo dove si è svolta la finale Spagna-Argentina.
3: Quanto costa?
4: 390 euro.
3: Beh,
4: tutto,
3: buono.
4: Tutta la radio, wow, tutto il settimo piano. Se poi volete aggiungere anche il biglietto della finale placcato oro,
3: sì,
4: e
3: vabbè,
4: la riproduzione del trofeo, si può arrivare a spendere in un bel kit Final Mondial 2240 euro.
0: Colletta, ragazzi,
4: si
0: allora
4: sono venduti tutto la FIFA,
2: tutto, tutto, ogni cosa.
0: Intanto siamo in tantissimi, perché ogni mattina qui a casa di Leonardo Fiaschi ci sono almeno una ventina di ospiti, quindi
2: sì,
0: dai, facciamo un 20 a testa.
3: Attenzione, c'è, ho sentito later, later.
0: Belle Benfi.
3: È lui, è lui.
0: Buongiorno, non buongiorno.
5: Ci abbiamo, abbiamo quattro zolle di terra, se volete, la finale.
0: Le hanno comprate già.
5: Quattro biglietti.
4: Quattro zolle di terra.
3: Di Cerignola, però.
4: C'è la di Cerignola, lei, però. Io volevo di
5: no,
4: New York.
5: No, perché sotto la terra c'è scritto proprio il codice dell'originalità di questa cosa, della
3: ma
5: terra,
3: lei è
5: del campo della finale.
0: Il concime.
4: No.
0: Riccardo Russo,
3: buongiorno.
0: Ha fatto partire il nostro giro di boa della settimana questo mercoledì.
3: Oh yes. Certo, certo, tutti pronti, belli, presenti, carichi. Di che si parla stamattina?
2: No, lo chiedo a te, non ti ho ascoltato e quindi ti chiedo scusa. Di cosa hai parlato stamane?
3: Beh, abbiamo un torneo in corso del Che Fastidio Summer Edition, le cose che ci danno più fastidio nella bella stagione. Oggi di fronte zanzare contro odori imbarazzanti.
2: Quindi le zanzare che fanno le puzze.
3: Le zanzare sotto le ascelle.
2: Le zanzare sotto le ascelle.
3: Sì, sì, sì, insieme.
0: E invece al 331 80 90 101 la banda vi chiede una cosa bellissima.
2: Dai,
0: perché non vedo l'ora di ascoltare i vostri messaggi e le vostre risposte.
2: Sì.
0: Diteci una cosa per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Poi vi raccontiamo come mai ci siamo arrivati.
2: Certo.
0: Ma dalla caratteristica fisica, quella...
4: Grazie nonno Beppe per quel castello nella Loira.
2: Davvero?
3: Addirittura.
2: A me
4: non credo.
2: Nonno Pietro ha sempre detto: se non bevi la grappa resti piccolo. Voi immaginate quanti pepini sarei stato se non avessi seguito il suo consiglio.
0: Caratteristiche quindi fisiche, caratteriali, gli oggetti, i vestiti ereditati, gli insegnamenti che vi hanno dato, i vostri ricordi, la cosa per cui dovete dire grazie ai vostri nonni.
2: Mi piace, mi piace.
0: Mercoledì con la banda di R101, tanta musica, anche qualche sorpresa per voi. Rimanete lì fino alle 9, vi aspettiamo!

0: Weekend. Coldplay su R101, Chris Martin reduce anche lui dal Lifetime Show della finale dei mondiali 2026. A saperlo, anche lui si portava via una zolletta di terra, una sediolina di quelle a bordo campo, per rivenderla a delle cifre eccezionali. Abbiamo visto che i gadget, le reliquie stanno raggiungendo dei prezzi assurdi.
1: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
2: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa.
0: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
1: Esatto.
0: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
1: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
2: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
1: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
0: cool?
1: Potrebbe essere
0: una canottiera.
1: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
2: chiaro,
1: il cool è giù,
2: cool è in basso
1: e dietro.
0: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina.
2: È chiaro.
1: Esatto.
0: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
2: Certo.
0: E quindi
1: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
2: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
1: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
2: Esatto.
1: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
0: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazzi, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
0: certo,
1: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
2: No, nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
0: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
1: Eh beh, certo.
0: E quindi sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
2: Ce la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bambini. Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
5: E la
0: è il cicchettino che fa bene, fa sangue.
2: È vero.
0: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
2: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
2: No,
5: sai?
2: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Pensato questo nome
0: sui nomi
2: dei fumetti,
0: dei nonni.
2: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
1: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927 è il più antico.
2: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
1: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Cioè, 100 anni fa.
2: Eravamo io, nonno Sigismondo.
0: Allora mio nonno Alvino e la nonna Usmina.
5: Alvino.
0: Questi andiamo sui nomi allora, di una
2: apriamo
0: volta.
2: Apriamo il grande
0: ciao.
2: File dei nomi dei nonni.
1: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
2: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio come Onofrio del Grillo Io so io e voi altri nipoti non siete unca.
1: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro e allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
0: Per cosa dovete
6: devo
0: dire
6: parlare
0: grazie?
6: Di della mia Odea.
1: Odea.
0: Bello. Odea.
2: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
1: Sì.
2: Dopo la seconda
1: era un
2: guerra
1: criminale
2: mondiale.
1: Nazista, giusto?
5: Dicendo Schnell, Schnell.
0: Per cosa dovete dire grazie ai vostri nonni? 331 80 90 101. Adesso andiamo
1: non
0: al mio paese.
1: Non si può ridere così al mattino, non si può.
0: A trovarli. Non si può.

0: suo paese trovava nonna Pia. La ringrazia per le tante mance da 50.000 lire ricevute.
1: Oh,
0: ma vale tutto! Delle cose che vorreste, per cui vorreste dire grazie ai vostri nonni. Dall'altra parte c'è chi vuole ringraziare sua nonna, che quando andava a trovarla non mollava mai un soldo, dicendo che altrimenti non avrebbe capito il valore dei soldi.
2: Brava, questa è educazione.
0: 331 8090 101, per cosa dovete dire grazie voi ai vostri nonni? Raccontatelo.

0: tasso zero. Zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a 299 euro o in 10 rate da 29,90€ senza interessi. Tane Tag 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101, non preoccupatevi, ritrovate ogni giorno la puntata intera sulla sezione repliche del nostro sito r101.it.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta hai Matoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matoni Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: R101 Meteo.
15: Una buona giornata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, salvo alcuni annuvolamenti in sviluppo sui rilievi con brevi rovesci e temporali nelle aree interne del sud peninsulare. Temperature massime in generale diminuzione, più contenuta in Sicilia, dove si toccheranno ancora i 40-42 gradi. Il calo sarà più sensibile in pianura padana e lungo il versante adriatico. Se volete sapere di più, visitate il sito e app di meteo.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ragazzi!
1: Ehi, Giova!
0: Pazzesco, pazzesco, come siamo sempre un ombelico del mondo. Noi siamo un ombelico di qualsiasi cosa, ragazzi.
2: Sapete,
0: da quando ho scritto questa canzone non sono mai levato la lanetta dall'ombelico.
1: 30 anni almeno, 25 tutti.
3: C'è l'ombelico del mondo, avesse la lanetta.
2: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
0: Sì, sì, è vero.
2: Dove?
0: È stato...
2: Esattamente.
0: L'isola di Pasqua.
2: Eh?
1: L'isola di Pasqua.
0: Tra l'isola di Pasqua e Matera.
2: In Eritrea.
0: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
2: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
2: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
0: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
0: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era documentarista.
0: Le 25 km in bicicletta.
2: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
2: i centrini
3: le
2: delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
1: Sì.
2: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
2: Ciao Lidia.
4: Tuo popò?
3: Il tuo popò è nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
2: Ah,
1: ok. Ho dovuto tradurre Paolo.
3: Non ti fidare di te.
1: Bravo.
2: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
2: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
1: Forza,
2: tutti interisti.
1: Atalanta,
2: anche
1: bravo Atalanta.
2: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso.
2: Wow.
3: Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
1: No.
2: Ah! Sì.
1: La dentiera d'oro.
3: No.
4: Volevo qua.
3: Volevo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
2: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
2: Ah sì?
3: Ah,
2: che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
2: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
2: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Qui intanto torna il ruggito di Katy Perry. I used to-

0: Katy Perry, proprio in occasione dell'unica sua data italiana al Lucca Summer Festival domenica sera.
1: Porco cane.
0: Si è esibita durante la finale dei mondiali. Ha dovuto aggiornare il suo pubblico ringraziandolo per essere rimasto lì nonostante ci fosse una finale così importante da vedere.
2: Certo.
0: E durante una canzone e l'altra aggiornava sul risultato.
1: Beh, il pensiero va a Franco Battiato nel 1982, la sera di Italia-Germania, che non se lo filò minimamente il mondiale, non dicendo una parola del fatto che l'Italia fosse
2: al punto tale che anche i Rolling anticiparono al pomeriggio, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, sì, e insomma tutti si toccarono quando entrò Mick Jagger con la maglia di Paolo Rossi, invece poi in realtà
2: predisse addirittura esattamente il risultato, 3-1 se non sbaglio. Allora, nonni, i nonni dei nonni e i nonni dei nonni dei nonni, perché è a loro che dobbiamo dire grazie se sui sentieri di montagna da millenni c'è l'abitudine di fare l'omino di pietra, okay, con sassi di dimensioni sempre più ridotte a salire.
0: Con le montagnole fatte di pietra.
2: Per segnalare il percorso, per non smarrire la via, per dire questo è il sentiero, sei sulla strada giusta, ok? Mm-hmm. Accade che poi nell'epoca dei selfie la gente vuole farsi le foto con l'omino di pietra, non lo trova, se lo costruisce al volo e ormai è un casino perché non si sanno più
0: gli altri si perdono.
2: Non si sa più qual è quello lasciato da tempo per indicare il percorso e quello fatto soltanto per lo scatto di una fotografia. E quindi, visto che l'escursionismo in montagna è diventato abbordabile a tutti, qualcuno anche con un po' di leggerezza e superficialità, questo crea problemi a chi vuole e pretende usarli come riferimento, ma non lo sono più.
1: Beh, vabbè, se no Infantino si sarebbe venduto anche l'omino di pietra originale fatto dal nonno di Cucurella.
2: Abbiamo rovinato anche la saggezza dei nonni, abbiamo messo confusione anche lì.
0: Certo, Infantino verrà proposto come all'ONU?
1: Sì, no, l'ONU, l'ONU riporta TGCOM, il nostro TGCOM, noi siamo anche sul canale 67, il digitale terrestre, che Trump vorrebbe nominare Infantino come nuovo segretario generale.
0: Che ricordiamolo, lui è stato il presidente della FIFA.
2: Ragazzi, ma non vi ricordate quando esisteva il metaverso? Ma compriamogliene uno dove governano, fanno, disfano, giocano. E ritorniamo ai vecchi problemi del pianeta, che erano tanti.
0: Esatto,
2: ma
0: si almeno stava meglio quando si stava peggio, come dicevano anche i nostri nonni.
2: Ma non ci credo.
0: Ci sono cose per cui dobbiamo ringraziarli. Lo state facendo al 331 80 90 101.
3: Buongiorno banda, io devo ringraziare mio nonno perché mi ha insegnato tutti i giochi di carte.
0: Bello.
3: Quindi scala 40, briscola, pinnacola, se oggi so giocare un po' a carte.
2: Dai,
3: è merito suo. Buona giornata.
2: Ma il nonno come commentava il gioco delle carte?
4: I nonni erano abbastanza coloriti.
0: Briscola si dice Trump in inglese.

0: questa è R101, siamo in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Tra poco al 331 80 90 101, anche la canzone che ti fa stare bene.
1: Infantino è stato proposto come papa, nuovo papa.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 GB, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a €1,79. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
7: Spumante o champagne?
6: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
7: Filetto o entrecote?
6: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: noi nello spazio della canzone che ti fa, ti fa stare bene. Avete carta bianca per scegliere la canzone da ascoltare in diretta su R101. Si parla di nonni, è arrivata una bellissima dedica a una mamma.
1: Dai,
0: sentiamola.
2: Ciao R101, sono Ludovica. Oggi vorrei dedicare alla mia mamma la canzone La rondine di mango.
1: E allora, alla mamma si può dire forse di no?
3: No, infatti.
0: Futura nonna, ma sicuramente.
1: Se chiede la rondine, non mi devi mettere i gabbiani, Peppino. Hai capito? O trovi le rondini o non ci provi neanche. Ehi, mette i gabbiani questi. La rondine.
0: La facciamo sentire allora per la mamma della nostra amica questa bella dedica musicale. Torna Mango su R101 con La rondine.

0: La rondine di Manco su R101 alle 7.50 con la banda di R101, la canzone che ti fa stare bene che torna tra un'ora. Ma rimaniamo in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo, al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere
0: sì,
1: aggiornati.
0: Si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota quello. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano su anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo di Titanic 1926.
2: No, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Passo vuota. Altezza iceberg. Sto scherzando ovviamente. Oh, si fa un freeway.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Solo iceberg.
2: Comunque, esatto. Comunque nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scusate.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto. Serve dell'aceto, passeremo. Se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14.24.
0: Male.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Anche ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se la benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo. Speriamo di vedervi.
2: Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare.
3: Neanche per un minuto direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo
3: ridere,
1: gusto.
3: Avrei sfasciato tutto.
0: E ce l'abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo con la sua voce alle 7.57 alla banda di R101.
1: Un pilota spagnolo ha detto che oggi non ci sarà il Tortorella Challenge, la gente.
0: E invece eccoci qua, parte adesso la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Chiara ne ha pensata un'altra delle sue, ma sono convinto che anche voi avete già roba belle che è pronta per raggiungerci al 331 80 90 101 e tentare di batterla.
0: Ho visto due ascelle ieri sul sull'autobus, una era distratta e l'altra gli ha chiesto: ma cosa stai pezzando?
2: Mamma mia,
3: c'è chi vede la Madonna, c'è chi vede le due ascelle
1: proprio il 22 luglio.
0: Argomento.
4: Mi ricordo che non sono previsti deodoranti all'interno
5: dell'abitacolo.
3: Argomento caldo, quindi.
0: Molto caldo, esatto.
1: Molto, molto attuale.
0: Non sarà facile fare peggio oggi.
1: Ah no, non credo. 331 80 90 101, ma sono sicuro che i nostri amici ce la metteranno tutta per vincere il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni condanna le violenze durante la manifestazione a sostegno di Fakir, morto a Bologna dopo essere stato bloccato dagli agenti e aver dato in escandescenze. La Presidente del Consiglio chiede la verità sulla vicenda. La segretaria PD Schlein dice tocca allo Stato accertare lo svolgersi dei fatti. Oggi intanto l'autopsia sul corpo di Fakir. La sorella dell'uomo, pur chiedendo giustizia, invita alla calma. L'avvocato degli agenti dice i poliziotti hanno agito correttamente. Cambiamo argomento. La NM denuncia minacce pervenute ai magistrati del caso Roggero. L'associazione, dopo la condanna del gioielliere, richiama maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la difesa di Roggero reitera l'istanza per il differimento della pena al tribunale di sorveglianza. Ritrovato il corpo della bimba marocchina scomparsa da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola si era tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città e non era più riemersa. In Medio Oriente, ora dove si teme un ampliamento del conflitto dopo gli attacchi delle ultime ore americani contro postazioni militari iraniane, i raid puntano in particolare a degradare le capacità di Teheran di minacciare imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Chiudiamo con gli Stati Uniti. Secondo il New York Post, Donald Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione di Roma. Sempre sull'Autosole, ma in direzione di Napoli, attenzione ad una perdita di carico tra Ceprano e Pontecorvo. Sulla 7 Milano-Genova invece 3 km di coda per il tratto chiuso tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Sulla 8 dei Laghi per traffico rallentamenti tra Fiera Milano e l'allacciamento Fiorenza, allacciamento A4 Milano Viale Certosa in direzione del capoluogo lombardo. Infine, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: con il Tortorella Challenge.
1: Come da te che parla, tra un po' arriviamo a destinazione, sì? Per Tortorella Challenge, pertanto mettersi i tappi nelle orecchie.
0: Ecco a cosa servono. Ah. Quei tappini gommosi che ti danno sull'aereo.
2: Ah, non erano chewing gum.
0: Per non ascoltare il Tortorella Challenge c'è chi farebbe di tutto, c'è chi invece non se lo riesce a perdere, perché alla fine

0: parte tutto là, lo strazio duro.
1: Lo strazio duro e puro.
2: Esatto.
1: Wow.
2: Giudici di gara oggi abbiamo Pier Luppardo.
3: Eccoci qua, più sudati che mai, Piaschi. Devo dire. Sì, perché stavo pensando a qualche personaggio sudato. Non metto io, qua accanto a me c'è un Pezzato, Max Pezzato.
4: Sì, sono Max Pezzato e pronto a giudicare tutti.
2: Perché io
3: a commentare con me quello che sarà la situazione del Tortorella. Sì.
5: Cosa dobbiamo alla presenza di Max Pezzato, Chiara?
2: Al fatto che ieri ho visto due ascelle sull'autobus, una era un po' distratta e l'altra gli ha chiesto: ma cosa stai pezzando?
4: Ecco.
6: Lì. Bene.
5: E siamo al top,
2: mi sa che il top arriverà adesso al 331 80 90 101, perché i nostri amici ce la stanno mettendo tutta per fare peggio di così e provare a vincere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Tra poco Tortorella Challenge.
7: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi

challenge, ragazzi, anche il 22 luglio 2026, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno. Eccola qui.

0: Io ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine, chi dovrà giudicare? Chiara, decidi di te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi
3: vabbè,
0: sarà
3: allora
0: lui a scegliere
3: allora.
0: Trionfatore finale del
3: La regina
0: Tortorella
3: delle banalità, sei tu.
0: Ma io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio,
4: aiuto.
1: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia,
1: ci siamo fino al collo.
0: Voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora, signora di prima?
0: Mi sa di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano.
7: Okay.
0: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, banda.
0: Ciao.
8: Questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
0: Ciao, Maria.
7: Avere la?
0: La piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente,
7: certo,
0: per un banchiere.
7: Certo,
0: bellissimo,
7: certo.
0: Troppo.
7: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Beh, proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso.
3: Dai.
9: Alle Seychelles.
3: Ma
9: ciao!
0: Seychelles.
1: Boia.
3: Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
3: Sai che non l'avevo capita neanche io. Non lo fare.
0: Che
3: schifo.
0: È, insomma, un modo per.
7: Sì, grazie, Chiara.
2: Veramente imbarazzante.
3: Sì.
2: Abbiamo toccato il fondo. Emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partita. O Panama contro l'Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Dico
2: Pezzato.
3: Dai,
2: è ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
0: E Cavill.
3: Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
1: certo,
0: da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete? Ho sudato innamorato.
3: No!
2: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Grazie.
1: Bene?
3: Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No,
7: la...
1: no, è subito.
2: È annusa.
0: È meschina. Grazie,
3: buona colazione, amici.
0: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: Self-aware, Temper City su R101, qualcuno l'ha capito ormai, ci riconoscete anche i nostri...
1: Lontano, proprio, da lontano.
0: Dire, da lontano, lo
1: sì.
0: Sapete.
1: Cosa c'è?
0: È quello! Abbiamo un regalo in serbo per voi?
2: Ah, dammi dai regalo! Mitai
3: poco.
4: No, basta, basta. Uno alla volta.
3: Dai mitai poco.
0: Il regalo in serbo.
4: Ma che è coreano questo?
0: Cioè, dammi il regalo su R101! Oh.
5: R101,
0: sì, sì.
5: Dammi il regalo.
0: Sul canale 67 potete anche ammirarlo. Si tratta del nuovo album di Sienna Spyro.
2: Yes. Brava, brava la nonna. Complimenti.
0: Il vinile color arancio in edizione limitata di Visitor, il suo nuovo album.
4: E chi si porta a casa e come deve fare per portarselo a casa questo popò di LP?
0: 331 80 90 101. Urlate, cantate in qualunque lingua volete. R101, dammi il regalo. Il più veloce si porterà a casa il vinile e avrà anche la possibilità di passare da queste parti,
4: esatto,
0: e provare ad accaparrarsi anche i nostri gadget.
4: Verrà tenuto in stato di fermo per qualche minuto, ma se ne andrà con un bel gruzzoletto di gadget di R101.
2: Viva la Sienna!
4: Viva la Sienna! Esatto. Allora, diamo il via?
0: Partiamo. 3,
4: 2,
0: 1. Via!

0: tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN Tag 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Radio in TV sul canale 67 del digitale terrestre o attraverso il vostro smartphone, lo so che ce lo avete già in mano, scaricatevi l'app così ci potete ascoltare e portarci ovunque stiate andando.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: perdete per nulla al mondo il vinile di Visitor, Sienna Spyro, oggi in palio qui alla banda di R101. Siete arrivati in tantissimi.
1: R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo.
3: Boni,
1: give me the gift, please.
2: In inglese
0: vale in tutte le lingue del mondo. C'è l'R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Eccolo qua, lo mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre. Lo porterà a casa solo il primo classificato di questo trittico, vai.
1: R101, dammi il regalo.
0: Sei arrivata terza. Voi invece seconde.
5: R101, dammi il regalo.
2: Oddio,
6: ha proprio tutto l'asilo.
2: Esatto.
0: La più veloce oggi è stata Vanessa da Piacenza. Ciao Vanessa.
7: R101, dammi il regalo.
2: È lei,
0: è lei ed è qui in diretta con noi.
6: Pronti?
0: Grande Vane, hai vinto.
7: Che bello, ragazzi, sono felicissima.
0: Beh, allora ti aggiungiamo il fatto che R101 è la radio ufficiale della data italiana di Sienna Spyro. Sarà marzo 2027, il 27 marzo. E Alfa Brick di Milano. E ci sono già tutte le informazioni che potete trovare su r101.it.
6: Famoso palio di Sienna, diciamo.
2: Oh, mamma mia, quella, basta con i challenge.
6: Wow, senti, chiedo perdono.
8: Vanessa, sì? Abbiamo detto. Ecco, Vanessa, sei pronta? Perché qua c'è la possibilità di portarsi a casa anche altro. I gadget di R101, un malloppone pieno di cose carine e divertenti e simpatiche. E c'è una pulsantiera davanti a Chiara, una tastiera numerata, 16 tasti dall'1 al 16, ciascuno ha un numero. Uno solo di questi tasti cela questo effetto. E tu hai tre tentativi, sei stata veloce, vediamo se anche fortunata.
0: Eh sì, super reattiva, sei stata la prima ad arrivare per il vinile, adesso per i gadget te la devi giocare. Cosa fai nella vita, giusto per capire?
7: Allora, io sono analista di laboratorio.
0: Ah però, quindi magari analizzando tutti i numeri che sono usciti negli ultimi mesi.
6: Certo,
0: potresti capire. Vabbè. Dove si cela il dammi il regalo, però è una scienza assurda.
7: Così, allora, speriamo di aver fortuna, io provo con il numero più banale forse.
0: Vai.
2: Qual è?
6: Che?
2: Qual è?
7: Il numero uno?
6: Numero uno.
2: È banale? Ma,
6: sì.
2: Ma, beh,
0: proviamolo.
9: Ma Tardelli.
2: Tardelli.
9: Gol, gol.
2: Gol di Tardelli, ragazzi. Uno splendido gol di Tardelli. Mica tanto banale quel gol. Va bene,
8: quando si vinceva non solo gadgets.
0: La lacrimuccia qui.
8: Ecco, adesso il piangere. Prossimo numero al 2006 e poi siamo di nuovo a piangere. Avanti.
7: Proviamo con il numero 12.
8: 12.
0: 12. Non lo vedevo. Eccolo qua.
2: Pollo combina guai.
10: Scusa se ho rubato i cestini, avevo fame.
0: Sembri un fan di Pollon, Vanessa.
7: Non mi piacciono, non piacciono i cartoni.
6: Brava, brava, così ti vogliamo rude.
8: Allora concentrati, quindi, hai un ultimo tentativo. 12,
6: no, ultimo tentativo.
0: Dai, un numero poco banale.
7: Allora, dato che sono un po' egocentrica perché sono leone,
8: sì.
7: Dirò il numero del mio compleanno.
8: Sì.
2: Vai.
7: E poi aspetto gli auguri anche da voi, perché tra poco.
8: E quando? Certo. Quando?
0: Allora 5. Dice
6: 5 agosto.
7: 5 agosto.
0: Sentiamo qua.
10: Benvenuti alla corrida. E non finisce qua.
8: Però tra poco è il suo compleanno, mandiamola via con un altro regalo, dai. Dagli un'altra possibilità.
0: Anche dalla regia, il nostro Giuseppe Milano. Vai. Forza. Vanessa, hai un'altra
2: prega
0: possibilità.
2: Dio in un altro numero.
7: Allora facciamo il mese del mio compleanno. Facciamo
2: 8. Dai.
11: Follia.
8: Niente.
11: Follia. Follia. Incredibile.
2: Incredibile.
11: Follia. Assurdo.
5: Follia.
2: Follia.
0: Questo da Temptation Island.
2: Follia.
0: Un conto
7: neanche
0: di...
7: se avessi avuto 15 tentativi avrei
8: forse. Però adesso io sono curioso. Dove era sotto cosa era?
6: Sotto cosa? Sotto olio.
0: La
6: sotto
0: metà vuoto. Di 8.
2: 4. Mi sa 4. Facendo un breve calcolo. 4.
0: Hai detto 4?
8: Hai detto 4? Hai detto 4?
0: Proviamo.
7: Ho detto 4.
2: Sì, però così.
8: Guarda. Allora,
0: tanto erano già lì pronti i gadget.
8: Sì, però adesso devi dire al mondo che il tuo compleanno è il 4 di agosto.
7: Dobbiamo... Non c'è problema. Falsifico tutto, non c'è problema.
6: Mi fate schifo. Posso
2: ma dire? Veramente, così è brutto.
6: Visti un attimo da fuori.
2: Questi sono i gadget di cartone che daremo alla nostra amica. Va bene,
6: siamo contenti per Vanessa. Salutaci tutto il tuo laboratorio, cavie comprese. Ok. E tanti auguri visto che il tuo compleanno è imminente.
7: Grazie mille, grazie mille, siete fantastici.
0: Riurlare R101, dammi il regalo così ufficializziamo la vittoria.
7: Certo.
0: Vai.
7: R101, dammi il regalo.
8: Yuhu! È tuo. Ciao.
0: Ciao Vanessa, grazie.
10: Ci piace.
7: Ciao.

0: Die on this hill, siamo a Spyro su R101.
1: Ha lasciato così tra lusco e brusco.
0: Finisce così la traccia numero 4 del nuovo album Visitor che abbiamo appena regalato alla nostra ascoltatrice. Qui su R101 tanti regali musicali.
1: Evviva, evviva lei, un bel più sul registro. E parliamo adesso di Shoko Kawata.
2: Ah, sono giapponese.
1: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
0: Sono giapponese.
3: Chi è Shoko Kawata?
1: È la sindaca della città di Yawata.
2: Ah, quasi Yawata. Uguale, diciamo. Shoko Kawata, sì, sindaca di Yawata.
1: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla del congedo parentale, del congedo maternità, no? Sì. Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
2: Okay.
1: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché insomma ancora questa cosa c'è molta disparità di trattamento, no? Però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie, Cresciano.
1: Ricambia, vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, grazie.
0: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato? Dai. Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta.
3: Un abito.
0: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. Soddisfazione.
3: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
1: È stata corretta a nocchini nel capo.
2: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
0: Che bello, anch'io mi ricordo.
3: I ricordi dei nonni erano sempre
0: incredibili.
1: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
2: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
1: Sì, vero. Anche nel 70.
0: Mio nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
1: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
2: Sparare
6: banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese montagna e poi un mesetto al mare.
0: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
0: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva l'estate.
1: E a proposito di località marittime,
0: andiamo in Costiera Amalfitana. Ci portano lì Nino D'Angelo, Arisa e Rovazzi su R101.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Sono stati proprio i suoi nipotini a convincerlo a fare questo featuring, perché grandi fan di Rovazzi per Andiamo a Comandare, dai tempi di Andiamo a Comandare, e allora l'hanno spinto a fare questa bella hit.
1: Ho capito, ma è partito col trattore in tangenziale e è finito sullo yacht in costiera amalfitana. Si fa.
0: Parte anche il nostro Cristiano Militello?
2: Con lo yacht in mezzo al mare andiamo a comandare. Becchiamo domani, bambini.
0: A domani invece noi rimaniamo qua fino alle 9. State con noi.

0: divertimento continua per tutta la mattinata. Yahoo! Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: canzone che ti fa stare bene, che arriva adesso, è davvero un pezzo che ci farà saltare sulle sedie. Ce lo richiedete voi al 331 80 90 101. Una volta ogni ora avete questa possibilità e ve la state giocando alla grande.
1: Sono Guido da Carugo. La canzone che ci farebbe stare bene oggi è You Spin Me Round dei Dead or Alive. Ciao.
2: C'era anche questa, è vero.
0: Grande ritmo per la mattina di un giro di boa della settimana di fine luglio, ci sta alla grande. You Spin Me Round, Dead or Alive.

0: trasportato nel cuore degli anni 80 con i Dead or Alive, You Spin Me Round, pezzone ragazzi, questo ci ha veramente caricato alla stragrande in questo mercoledì mattina.
1: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
2: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
0: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
3: Poi? Buongiorno banda, buongiorno R101, Peppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
1: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
0: quello della banda di R101.
1: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? Di che le parlavano?
4: Molto importante.
1: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno dei periodi della guerra.
5: Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava,
5: sì,
4: me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose perché mi ascoltavo la musica.
1: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
0: Lei è strano. Questo, comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
1: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
1: Ma no.
5: Vedete, ma che brutto nipote.
0: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sei tutto. Per ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
0: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
1: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Se ha queste opinioni.
4: Io, mi scrivono tanti ragazzi. Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1900.
5: No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
0: Perché tu sei lì a fare una seduta?
1: Ma scusa.
0: Ma così che se ti ride in faccia.
1: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
1: da
4: Molto buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
1: Sì.
0: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
0: Mi fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse, da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
0: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
1: Eccola.
4: Questa
1: lì
4: è un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
1: Maledetti.
0: Raffaele Morelli a casa di Leonardo Fiaschi qui alla banda di R101. Ce l'abbiamo.

0: sentite come canta Noemi nonostante tutto. Brava, brava, complimenti.
1: Grande Noemi.
0: Ora però rialzati Noemi, gli tirati su, che insomma, bocca al lupo, forza Noemi.
2: Brava, lei sì? Per prima ci ha riso molto, su questa sì. Caduta dal palco.
1: Subito no.
2: Subito sono spaventati tutti.
1: Poi... Stiamo seguendo la convalescenza dopo un piccolo volo dal palco.
2: Sì, però c'erano delle foto che rendevano un po'... Per fortuna lei aveva il sorriso, però aveva la borsa del ghiaccio in testa, un termometro in bocca. Sì. E sembrava tutta. Invece no, dai, per fortuna si è risolto con poche cose che sono andate bene. Dai.
0: Sapete come la voglio salutare così, dai. Noemi, con questo bel rumore.
2: La canzone era Tu cosa fai stasera, che a me mi portano la minestra alle 6. Perché è ancora in fase di guarigione.
1: Ma signori, sogno o son destra, vedo un Fernando Proce qui dalla sede di Milano. La crio del Proce, diamo
3: andate
1: tutte insieme. Eccolo, ciao Fernando. Vai, le prossime tre ore con il Proce diamo, mentre la banda di R101 torna domani mattina con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Ciao amici.
1: Torna anche Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi. E tutte le sue voci. E Riccardo Russo, grazie Giuseppe Milano in regia con Edu Mondino, grazie a Matteo Torre in produzione. Buon mercoledì, a domani.
4: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni condanna le violenze durante la manifestazione a sostegno di Fakir, morto a Bologna dopo essere stato bloccato dagli agenti e aver dato in escandescenze. La Presidente del Consiglio chiede la verità sulla vicenda. La segretaria PD Schlein dice tocca allo Stato accertare lo svolgersi dei fatti. Oggi intanto l'autopsia sul corpo di Fakir. La sorella dell'uomo, pur chiedendo giustizia, invita alla calma. L'avvocato degli agenti dice i poliziotti hanno agito correttamente. Cambiamo argomento. La NM denuncia minacce pervenute ai magistrati del caso Roggero. L'associazione, dopo la condanna del gioielliere, richiama maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la difesa di Roggero reitera l'istanza per il differimento della pena al tribunale di sorveglianza. Ritrovato il corpo della bimba marocchina scomparsa da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola si era tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città e non era più riemersa. In Medio Oriente, ora, dove si teme un ampliamento del conflitto dopo gli attacchi delle ultime ore americani contro postazioni militari iraniane. I raid puntano in particolare a degradare le capacità di Teheran di minacciare imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Chiudiamo con gli Stati Uniti. Secondo il New York Post, Donald Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione di Roma, sempre sull'Autosole ma in direzione di Napoli attenzione ad una perdita di carico tra Ceprano e Pontecorvo. Sulla 7 Milano-Genova invece 3 km di coda per il tratto chiuso tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Sulla 8 dei Laghi per traffico rallentamenti tra Fiera Milano e l'allacciamento Fiorenza, allacciamento A4 Milano Viale Certosa in direzione del capoluogo lombardo. Infine, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando, procediamo o no?
1: Ma questo ritardo giornaliero, ormai sta prendendo sempre più piede, non va bene.
2: Su, su, sempre in ritardo, sono 3 minuti che sto aspettando.
3: Quali 3 minuti?
2: 3 minuti, ma procediamo, 331 80 90 101.

0: non è facile lo sballottamento ad una certa età, se non è che porti uno, lo porti di là, un mese di qua, un mese di là, non ci si trova più.
1: Già.
0: Io non riconosco più questa città, come vi chiamate voi di qua?
2: Milanesi!
0: Oh, stimatevi, mica si parla tanto bene di voi, per tutta una serie di cose. Va bene, buongiorno, dopo una mesata piena torno in questa città, ma ci sono solo extracomunitari, gli uomini bianchi dove sono?
1: Al vacanza. Mare.
3: Sono alle case al mare.
0: Alle case al mare, tu sei bianchissima. Ma come?
3: Perché non ho una casa al mare.
0: Ma
3: giustamente.
0: Un balcone, come fai senza vitamina D?
3: Io ho un piccolo ballatoio.
0: Nel ballatoio,

0: bisogna stare anche attenti a agitarsi sui ballatoi.
1: Tutta la tua energia la devi incanalare meglio.
2: Hai ragione.
1: Sai, non ti riconosco manco di faccia più.
2: Davvero? Sono Regina.
1: Vabbè. Buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno invece i miei ragazzi qua belli, guardali là, tutti belli tirati. 22 di luglio. Allora, tornati tutti quanti assieme nei nostri studi milanesi. Bello, devo dire. Cosa? Niente. Cosa c'è di bello? Insomma, no, pensavo alla temperatura, stavo facendo una comparazione, però non è che faccia tutto sto fresco qua, perché fin quando ero ieri giù nel Salento e vi dicevo del caldo, vi dicevo no, abbiamo sta roba Norvegia, chiama la Norvegia, si fa caldino anche qua.
0: Ma perché nei giorni prima è stato asfissiante.
1: Asfissiante. Sì. Com'è la situazione stamattina? Solo una città con bollino rosso che pare essere la capitale del caldo esagerato di quest'anno, che Palermo è che sta vivendo.
3: Beh, però Palermo, insomma, giusto che faccia caldo.
1: Abbiamo un sacco di problemi, incendi, sentivo adesso
3: grandinate.
1: Adesso apriamo la borsa, caporedattore.
3: La borsa aperto in terreno leggermente negativo, meno 0,20%, infatti è meno 0,23% in questi
1: ieri,
3: minuti.
1: Ieri si è portato a casa qualcosa, ma non c'è convinzione, non c'è quella capito della cosa di è un po' così, un giorno di là, un giorno di qua. Vabbè, allora vi dicevo, partito ieri dall'attacco dell'Italia, devo dire che questo paese dal punto di vista del turismo è veramente in ottima salute. Non so il resto del paese, ma mi sembra di sì, ma americani, giapponesi, quando mai si sono visti gli americani in Puglia, pieno di americani, soprattutto nel target

0: diciamo, più alto nelle strutture inglesi.
1: Beh, anche i giapponesi non penso che
0: allora,
1: siano.
0: Secondo me, in questo paese, Marcello, noi dovremmo italiani stare a casa e percepire uno stipendio, una percentuale, una royalties da tutto questo movimento e non pagare le tasse, per dire. Cioè, con tutti i beni che abbiamo, se fossero gestiti in un certo modo, bim bum bam. No, che dici?
1: Ma se i turisti arrivano e noi siamo tutti a casa, chi trovano? Non c'è nessuno che lavora.
0: Ah, mandiamo qualcuno.
2: Vado io.
0: Troviamo un po' di manovalanza. Tira brutta aria stamattina perché ieri guerriglie, robe d'estate, cose mai viste, dai, poi ne parliamo. Si politicizza tutto stamattina, anche la canzone che ti fa stare bene. Allora, voglio una canzone di destra stamattina, no, una di sinistra.
2: E come la indichi?

0: attenzione, attenzione, fermi tutti che adesso procediamo.
1: Fernando, sono Laila. Amore. Oggi ti mando un buongiorno, ti voglio tanto bene.
2: Buongiorno. Mando il messaggio da Palermo. Okay. Quasi non si respira più. So, veramente giornate asfissianti, siamo diventati ormai in paesi tropicali, città tropicali, incendi ovunque, maledetti. Chi è e chi fa questo? Perché se ne approfittano quando c'è un po' di vento.
3: No, la situazione, guarda, entriamo nei particolari, veramente incredibile, inquietante quella di Palermo. Più tardi approfondiamo. 9:14 minuti. Se vi interessa, oggi è la giornata mondiale del cervello.
4: Che bello!
5: Ma anche del mango.
4: La mia giornata.
3: Mangoli cari, signora. La signora abbandona perché non si sente di poter festeggiare.
6: Ma proprio nella giornata di oggi abbandona.
3: L'onestà mi piace, la tua ricordati che l'onestà premia. Sediti, dai, accomodati. Sei ingrassatella, eh?
4: Ah, ho perso 7 kg.
3: 7 kg.
5: Ma 7 kg che si sommano agli ex 6.
6: Non dovevi dirle questa cosa.
3: No. È la cosa peggiore che si possa dire a qualcuno quando torna
6: che è a dieta, oltretutto.
4: Sì, okay, infatti,
3: ma chi non è a dieta? Dicono di essere tutti a dieta in modo particolare, in modo personale. Va bene. Allora, volevo dare un'occhiata alla puntata. Oggi è il 22 luglio. Se ne interessa, tengo ancora in ballo Regina. La prima in classifica era una canzone di Raff, 22 luglio del 1992. Era Siamo soli nell'immenso vuoto. Che lungo il
5: titolo! Nell'immenso vuoto che c'è.
3: È lungo già il titolo, non ce la farà mai. E ride, la vuoi fare? Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. La vuoi fare? Facciamolo, va bene. No, fa la tua, senti, dicono i musicisti, cerca la tonalità, la facciamo bene, segna per favore sulla scaletta che ne stiamo facendo 10:15, 10:20.
5: Ok.
3: Allora, poi una grandinata durante la notte di cos'è.
4: Ragazzi,
3: ma cosa ti ha preso stanotte?
4: Non lo so.
3: Senti, ho suonato il telefono. Anche il chi è? Nuovo? Sì. Fatto dove?
5: Ma forse non dormiva dal caldo.
3: Aspetta, c'è
6: un... Fatto in Italia, un tonfo nel passato, negli anni 60.
3: E allora facciamolo subito. Cos'è?
5: Sì.

0: ci porti negli anni 60, nel boom economico del paese.
1: Esatto, abbiamo intercettato un live di Tom Jones alla Capannina negli anni 60.
0: Toscana, hai visto ieri a Forte dei
1: Balli? I balli di gruppo.
0: Avete
1: che ti piacciono tanto.
0: I fili dei ricchi qua come si menano.
2: Terribile, ragazzi.
0: La zona più chic di Forte dei Marmi, tutta
1: visto
0: chic.
1: Una rissa in un bar.
0: Madonna, ma come si danno le mazzate con tutta sta facilità.
1: Ma si tiravano le sedie, ma stavano attenti anche a non spettinarsi, a non sporcarsi.
0: Sì, oh, Marce, lanci di biciclette in faccia. Ma sembra vero, ma ovunque ti giri. Adesso non so se i social calcano la mano, ma una roba, va bene. Siamo in Toscana, si è realizzato questo test psicoattitudinale, è quello che è una costola del cos'è cos'è, per cui è cantato in questa canzoncina, ci sono delle indicazioni e poi ve lo spieghiamo meglio. Prego, Capannina.
3: Nella vita si vince, si perde.

0: Sono.
1: Chi è?
2: Wow, chi che meraviglia!
3: Hai sentito che twist?
1: Mamma mia, che roba! Questo è un po' da Peppino di Capri a Jerry
4: Lee. Alessandro Ristori.
1: Allora, sentiamo bene le indicazioni.
3: Allora, nella vita si vince e si perde. Io ho giocato nella Valle Verde. Un mese all'anno vengo nominato. Ti rispondo con il mio latrato.
1: Latrato. Chi latra?
3: La città grigia mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico più grosso.
1: Bud Spencer, Terence Hill? Eh?
3: No.
1: Valle Verde. Cos'è Valle Verde? Le scarpe? Cos'era? La frutta? No, quella la frutta. La rottura di prima mano. Adesso mi canto anche i jingle qua. Valle Verde, latrato. Chi latra poi?
4: Sabrina. I
2: cani.
1: Latrato.
5: Ezio Greggio.
3: No.
1: Cioè, immagina se fosse stato Ezio Greggio bruciato proprio alla prima risposta.
3: Allora, meno male.
1: Questo è un test psicattitudinale per capire se riusciamo a mettere 1+1=2 stamattina, che insomma è abbastanza difficile. 3-3-1.
6: Riaggomitamelo.
1: Dica.
6: Adriano Celentano.
1: No. 3-3-1 80-90-101. Vabbè, stiamo andando bene. 3-3-1 80-90-101. Stavi riflettendo su cosa?
4: Sulla Valle Verde.
1: Valle Verde pure.
4: Se
1: io.
4: Potrebbe essere l'Umbria.
1: Valle Verde, ripeta per favore, caporedattore.
3: Nella gentile. Vita si vince e si perde. Io
1: aspetta,
3: ho
1: calmo, facci riflettere un attimino.
6: Bonolis.
1: No, e sono tre, e quindi ci sta andando bene. Nella vita
3: si vince e si perde. Io ho giocato nella Valle Verde. Si potrebbe anche aggiungere nella piccola Valle Verde.
1: Nella piccola Valle Verde.
3: Un mese all'anno vengo nominato, ti rispondo con il mio latrato. La città grigia mi è rimasta addosso. Grazie all'urlo del mio amico più grosso.
1: Allora segnati amico più grosso e una volta all'anno vengo nominato.
7: Riagomitolamelo.
1: Sì.
7: Michael Bublé.
1: Michael Bublé. Ci lavoriamo su questo. Intanto lavorateci anche voi, torniamo subito. 331 80 90
8: 101.
9: Anche d'estate noi
8: Procedi!

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Cop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
9: Arriva subito.
11: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima.
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
19: Ci sono cose che vorresti tornassero.
20: Come le vacanze.
19: O un bel vantaggio.
20: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
21: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dai, sorridi.
1: Ma non la conosco bene.
0: Guarda,
1: questa
0: domani potrebbe essere anche peggio, eh?
1: Certo, no, cioè, ma anche tra due ore potrebbe essere peggio.
0: Non lamentarti della giornata, capito, del momento. Pensa che potrebbe peggiorare. Buongiorno.

0: Procediamo il format che mira quotidianamente a rompere
1: la minchia.
0: Era giusto così, era un mix. Capito? Allora, vi abbiamo lanciato il test psicoattitudinale serio, bello, interessante, coinvolgente e stimolante. Sembra una roba per stare meglio, no? Per lo stomaco regolarizzato. E lì lo frizziamo adesso. La signora canterà più tardi, poi c'è anche un cos'è finale, c'è una ricerca che la riguarda, per cui vediamo di non perdere tutte queste robe. Poi in mezzo le due canzoni che ti fanno stare bene, quella normale e quella dedicata all'amore. Andiamo però a vedere un pochino le cose più importanti di sta giornata, lasciando un po' cronaca nera, scontri politici e tutta una serie di cose. C'è una legge nuova che appartiene ad una nazione della Comunità Europea, insomma, che riguarda un po' tutti. La prima nazione europea laddove si vietano i social ai minori di 15 anni, la Francia.
2: La Francia era nell'aria, adesso è ufficiale perché la legge è stata approvata dal Parlamento francese. Da settembre entrerà in vigore, il prossimo 1° settembre, che coincide anche con il ritorno a scuola in Francia, i ragazzi che non sono iscritti alle piattaforme social non lo potranno fare, mentre la legge scatterà il 1° gennaio per i ragazzi che hanno già un account. Quindi da settembre in Francia le piattaforme dovranno proporre agli utenti almeno due soluzioni per verificare la propria età. Però hanno deciso in Francia di non prevedere sanzioni per quei ragazzi che riusciranno ad aggirare i divieti. Quindi sostanzialmente è una legge che tenta di convincere le persone a non utilizzare, i ragazzi a non utilizzare questi social. La relatrice della legge ha ricordato gli effetti negativi dei social sui più giovani: impatto sulla memoria, sulla lettura, perdita di attenzione, aggravarsi dei disturbi alimentari. E la ministra al digitale, che è un'altra che ha promosso questa legge, è andata un po' oltre, ha detto: dobbiamo proteggere i nostri figli, ricordando le tante famiglie distrutte per il suicidio di adolescenti provocato dal malessere alimentato dai social network.
0: Fotografiamo per un attimo i 15 anni. 15 sembrano tanti, sembrano pochi. Com'è 15 anni per avere questa sterminata area che rappresenta, insomma, il social, che rappresentano i social? Sono tanti, 15 anni? Ci volete riflettere un attimo? Io c'ho da fare, non riesco più a fare il programma in piedi.
3: Dai,
0: in effetti, diciamo, quando la finisce questa notizia? Mi voglio sedere un attimo.
1: Procediamo
4: ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Inserisco io.
1: Vai.
0: Sai che mi ricorda Tozzi sta canzone, ma anche il suo modo di cantare. Per cui mi è venuta voglia di una tozzineria.
1: Dai.
0: Di una tozzinata. Cambiamo allora, non facciamo come live Raff, era previsto, siamo soli nell'immenso.
2: Ma no, sono anche amici loro, dai. Rispettiamo Raff.
0: È un brutto lavoro il mio. Allora, tra l'altro, ho fatto la scaletta della puntata di oggi e abbiamo dimenticato di inserire la bambina, c'è anche la bambina oggi. Arriva Cristina di Apostrofo
1: Avena.
0: Noi ti aspettiamo alle 11, per cui dobbiamo rivoluzionare tutta la scaletta e andare veloce. Allora, la signora fa dal vivo nell'aria. C'è polline di tè, okay, e voglia di bagni senza slip, perché so che piace anche ad Aldo. Facciamo
3: sì,
0: quella, facciamo quella.
3: Musica, un po' di musica tozzinale.
0: Tozzinale brutta. Va bene,
2: splendida,
0: andiamo
2: invece
0: verso una canzone che ti fa stare bene. State intervenendo su sta roba dei social, di altre cose, poi ne parliamo dopo. Arriva la canzone che ti fa stare bene, se ne è una bella. 331 8090 101.
4: Vi voglio bene anche se non vanno in onda i miei messaggi.
5: Sono contenta anche se non mi mettete la canzone che mi fa stare bene, perché a me fate stare bene voi.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili
2: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
3: Spumante o champagne?
2: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
3: Filetto o entrecote?
2: Per i 25 anni di Rodhaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhaus.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
7: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026, montepremi 15.300 euro, regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: basta.
1: Questa roba di avere in studio tutti questi...
2: Attenzione.
1: Perché si fa sta cosa?
2: Perché è estate.
1: Ma per noi o per gli altri a casa?
2: Per noi e per gli altri.
1: Okay, guarda che carina. Chi sta lavorando per la televisione?
2: Canepa.
1: Buongiorno Gabriele, se accendete il canale 67 potete godere di ste robe veramente orripilanti. Ora ci occupiamo della ruota. Ruota
2: sì,
1: rock, che piacere.
2: Ruota della
1: fortuna. Tu mi sei mancata, eh?
0: Oh, ha dato un bacio alla ruota.
1: Sto limonando la ruota. Ormai
2: penso c'è... sei arrivato.
1: Figlia mia,
2: domani bacerai i marciapiedi.
0: Ulala.
1: Li leccherò addirittura. Fermi. Che bella ruota. Libera. Vi abbiamo dato spazio per scegliere le vostre di canzoni. Fammi vedere. Mamma mia, che roba, Aldo, belle. 7 tra migliaia di indicazioni al 331 80 90 101 per la canzone che ti fa stare bene, legate ai 7 colori della ruota. Vi premetto, ok, che da oggi truffo.
0: No,
2: no, dai.
1: Vanno solo belle canzoni di questo giro.
3: Prego, sono tutte
0: canzone
3: belle.
0: Verde.
4: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Se Tu Pego, Michael Telò.
5: Canzone viola.
1: Quasi tutte.
6: Ma buongiorno,
1: tutte.
6: Imparagonabili. Laura da Novi, la canzone che mi fa stare bene è... Vieni a ballare in Puglia.
5: Canzone blu.
7: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Walk of Life dei Dire Straits.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone del giorno che ci fa star bene proporrei On the Beach di Chris Rea.
5: Canzone rossa.
10: La canzone che mi fa stare bene oggi era prima in classifica 46 anni fa. La canzone di Gianni Togni, Luna.
1: Canzone mi sento male.
11: Buongiorno R101 e ci riproviamo anche stamattina. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Satisfaction e Rolling Stone.
5: Canzone gialla.
12: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Hang On To Your Love.
1: Shade. Bella. Cos'hai, Regina?
0: No, volevo tossire, ma per rispetto a voi non l'ho fatto.
1: Meno male.
2: Beh, ci credo.
1: Per rispetto, muori però. Tossisci, sputa, fa quello che vuoi. Dai,
0: grazie.
1: Liberati. Scatarla.
0: Sono libera.
2: Vabbè, ma non può andare in bagno.
1: Lasciala stare. Sono spaccato di vita questo
2: programma.
1: Quei
2: germi e tutto.
13: Non è che dobbiamo fare proprio tutto in diretta.
1: Non sono quei programmi confezionati, fatti, leccati, eccetera. Qua ti senti male. C'è lo Schwarzenaus, lo fai qua.
0: No, quello mai.
1: È vita vera.
0: A casa.
1: Allora, quale mi piace? Quale
2: Gianni
1: mi piace?
2: Togni Luna.
0: Michel Telò, e se ti pego.
13: Ma anche Sade, Sade.
1: Vabbè. Vieni a ballare in Puglia tra una rapina e l'altra, un portavalori. La rossa. Qual è?
5: Canzone rossa.
10: La canzone che mi fa stare bene oggi era prima in classifica 46 anni. Fa la canzone di Gianni Togni, Luna.
1: Dai,
2: giustizia fatta,
1: ce la ricordiamo tutti. E viva le donne, viva il bambino.
2: Buon vino, ci ho parlato
1: con lui. Se qualcuno ha capito buon vino, Gianni mi ha detto avete capito male, perché era viva le donne e viva il bambino.

0: A terza della fiera, che sono cose che si dicono così, giusto? No?
1: Sì.
0: Tutte le cose che dici durante la giornata, quante sono reali, vere? Quante le dici per circostanza?
1: Tutte sono reali. Rifletti, perché bella. Io dico la verità.
0: Sono cazzotte. Riflettici. Allora, quasi le 10 di mattina, era l'una di gennaio. Sei contenta?
2: Stupendamente felice, grazie della dedica.
0: Vuoi che te ne metta un'altra?
2: Magari, semplice.
0: Sì, io ti metterei Ma per Dio.
2: Ma anche, va bene.
0: Ti ricordi Ma per Dio?
2: No, ma va bene uguale, basta che ti togni.
0: Va bene. Allora, era la canzone che ti fa stare bene. Salutiamo Gianni Togni, bravissimo.
2: Ciao Gianni.
0: Particolarissima di sto signore toscano, molto particolare, nobile, insomma, nell'atteggiamento, anche nel viso, no? Cioè, ha fatto un disco, esagerato un paio ne ha fatti e poi via, ciao, non ho voluto più.
3: Ma il primo un capolavoro.
0: Ma anche gli altri sono belli, ce ne sono tanti belli. Ora, tra un'ora ancora, e ci dedichiamo a braccia aperte, abbracciamo i sentimenti, abbracciamo l'amore. Abbiamo aperto questo spazio qualche settimana fa e abbiamo sentito tante di quelle cose carine in cui magari ci siamo immedesimati, in cui abbiamo avuto spunti per riflettere. Lo facciamo tra un'ora. Parlo della canzone Ti fa stare bene con tanto amore, per cui se avete qualcuno che vi gira, che vi gravita nei pensieri stamattina, o un anniversario, o una persona che vi ha fatto del bene, insomma qualcuno che vi manca, quello che volete. L'importante è che arrivi dal cuore la canzone che ti fa stare bene, con una dedica, ora, con un vocale, a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo
6: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: questo nostra. Silenzio, c'è della musica in questo silenzio. Bella, mi piace sta frase di Bossa Nostra, una delle belle canzoni di quest'estate di Gaia. Stavo leggendo un pochino, sentendo un po' i vostri vocali su tutto quello che abbiamo consumato in quest'ora. Tu dici cosa avete consumato? Riassunto velocissimo, Regina Saraiva. Ore 9.
1: Ore 9 è tornato il boss, Fernando Frasche.
0: Sì, vabbè, ore 9, contenuti.
1: Aldo Preda ha aperto la borsa. Abbiamo parlato della nuova legge in Francia per il vieto dei social per i bambini per di 15 anni.
0: Ok, ma la cosa più importante?
1: La cosa più importante è che siamo tutti in salute, amici.
0: Sì, scusate, la cosa più importante è che siamo in salute, continuo a tossire. Abbiamo fatto il chi è stratosferico.
1: Volevo dire dopo
0: il nostro test psicattitudinale, la canzone che ti fa stare bene. Abbiamo tante robe da fare stamattina, poi alle 11 arriva anche Cristina. Beh, no. Andiamo Aldo.
2: Parliamo dell'emergenza incendi in Sicilia, perché ci sono un paio di situazioni abbastanza preoccupanti. Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, siamo in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. Sono in arrivo i Canadair della Forestale, ma preoccupano in quella zona un deposito di bombole di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Quindi i vigili del fuoco sono impegnati a contenere le fiamme e a cercare di evitare che raggiungano questi luoghi. È stata quella appena trascorsa una lunga notte di incendi e di blackout a Palermo e in provincia. Decine i roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile, il corpo forestale. Palermo si è risvegliata questa mattina avvolta in una cappa di fumo. Ci sono stati incendi a Borgo Nuovo e a Monte Pellegrino, ma la situazione più critica è nell'Interland palermitano. A Montagna Longa il fuoco non ha dato tregua per tutta la notte e tuttora sta bruciando anche il bosco di Casaboli a Monreale. Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 186 di Monreale, incendi anche lungo l'autostrada Palermo-Catania ed è bloccata anche la statale 113 e diversi blackout si sono verificati in una grande area del centro a Palermo. Quindi situazione molto complicata,
0: molto complicata
2: in Sicilia,
0: anche perché anche oggi si attendono, stavo proprio guardando il temporale, i dati delle temperature sui 40 gradi. Per contro, in altre aree del paese, sentivo i nostri amici di Civitanova Marche, che salutiamo,
3: sì.
0: Luca,
3: ciao,
0: eccetera.
3: Ciao Francesca, ciao Luca.
0: Hanno passato dei momenti assurdi con nubifragi, trombe d'aria anche ieri, inaspettata in Salento, a Melendugno, sul lato Adriatico, e leggevo adesso che pare anche su TG Con 24, anche nel Ferrarese,

0: Procediamo! I love you!
1: Ragazzi, a Monreale c'è Casaboli, no Casaboli. Lì prende sempre fuoco. Ormai non è rimasto neanche più un albero. Porca scusate, miseria. Avete già fatto il chi è chi è? Ho indovinato, sono andata a far spesa il tempo che ho acceso l'app. Mi sono perso il chi è.
2: Ma è la stessa del fuoco? Sì. Perché ha switchato. Dove non è rimasto nemmeno un albero. Ma avete fatto il chi è? Sì, l'abbiamo fatto prima, lo riprendiamo più tardi quando ci sarà Cristina di Apostrofo
3: Avena!
2: Perché adesso voglio un live esagerato, la temperatura è ideale, c'è un venticello fuori nel cuore di Milano, è perfetta, vedi? Quanta fortuna che avete, avete i soldi, avete tutto, avete ingiustizia.
4: Ma con chi parli?
2: Con te, no? Tu
4: vivi. Ah, con noi. Tu vivi. Abbiamo tutto, abbiamo i soldi.
2: Tu vivi a Milano, sei privilegiata, tutti che vogliono venire a Milano.
4: Ma io vivo a Milano.
2: Essere, tra l'altro, intanto che la signora si prepara per il... Sì, però non è che devi sbrogliare il filo adesso e prepararti il microfono.
4: Abbiamo detto... potevi avvisarci un po' prima.
2: Abbiamo fatto la scaletta alle 9, se siete attente un attimo. Dicevo, hanno fatto un report sulla vendita degli immobili in Italia, diciamo su quello che si è mosso... l'interesse degli stranieri eccetera per diversi miliardi, ma tanti che è la città dove si è mosso di più il mercato immobiliare, tanto per cambiare ancora una
5: Milano.
2: Volta si conferma Milano, anche se ormai da anni si dice vabbè i prezzi sono esagerati, tu costa cara, comunque sempre Milano.
5: Hanno appena venduto un palazzo a 50 milioni a Milano.
2: Quale?
5: Un palazzo prestigioso, adesso non...
2: potevi dirmelo, c'avevo giusto quelli da
5: giusto
2: investire.
5: Quelli da investire.
2: Allora attenzione, andiamo perché la canta

0: del cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America, non lo vedo nei monitor, grazie Gabriele. La fontana di Gio Ponti, se vi interessa, siamo insomma nella zona chic, a ridosso della zona chic, a pochi metri da Monte Napoleone, insomma da Manzoni, eccetera. Insomma, questo è. Mica siamo a quello per dire in periferia. No, a Sesto San Giovanni adesso, no, c'è stavo Cologno lì. Gli altri, va bene, no, scherzo, la signora canta dal vivo, nell'aria c'è un omaggio a Umberto Tozzi, che estate era, 90
1: forse 80,
0: e questa no. È veramente tanta estate, a voi con l'augurio che sia la più bella della vostra vita. Allè.
2: La notte vesti di luna l'alta marea,
0: senti lo sciabordio, lo senti?
2: Mi resta di te il profumo di un
0: regina, senti

0: respirare.
1: Dimmi sì o no.
0: Sì,
1: sì.
0: Scendo da un'altra festa senza un perché.
1: Riesci a cantare e a rispondere. Trovatemene un'altra.
0: Se il cuore non prendi ordini,
1: che riprese
2: te. Ma chi fa i corretti?
1: Lei fa tutto. No, in realtà è dimagrita, adesso non la

0: l'autonomia in realtà di un minuto e mezzo.
1: Amore mio, ma anche solo tu nella
2: regina, smettila di cantare sopra Fernando quando c'è.
0: Bella! Dai,
3: i bagni senza slip.
1: Portine di te.
0: Bella, dai, sei bella, bella. È un momento, insomma, quando voi cantate sulle spiagge, vi riunite, in amicizia, c'è un momento di gaudio, diciamo. Non è che state a guardare tanto la tonalità, la cosa.
3: Cioè, per arriva, divertirsi tutti,
0: esatto,
3: assieme.
0: Esatto, arriva quel mood, no? Quel mood di divertimento, quel mood estivo. 10:15, andiamo, che tardi.
4: Mamma mia, regina, un po' di amor proprio.

0: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro. Senza interessi, tane tag 0%. Fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
13: Con Max Giusti.
12: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
13: Stasera 18.45, Canale 5.
12: Il muro dà, il muro prende.
14: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: R101 Meteo.
16: Una buona giornata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, salvo alcuni annuvolamenti in sviluppo sui rilievi con brevi rovesci e temporali nelle aree interne del sud peninsulare. Temperature massime in generale diminuzione, più contenuta in Sicilia, dove si toccheranno ancora i 40-42 gradi. Il calo sarà più sensibile in pianura padana e lungo il versante adriatico. Se volete sapere di più, visitate il sito e app di meteo.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno Fernando.
1: Sì, dici il nome.
0: Ma adesso noi come facciamo a stare un mese senza di voi?
2: Buongiorno, procediamo.
3: Buongiorno.
2: Fernando, mamma dice che sei un meglio. Oh. E ha ragione.
3: Ha ragione la mamma. La mamma ha sempre
4: Ultra Cream. Canzoni.
5: Tagli di colore estivo. Oh. Procediamo. R101 canale 67 TV.
3: Canzoni che li tagli, che li tagli nei ricordi estivi. Ormai li tagli proprio. Va bene, grazie Tancre.
1: Grazie,
3: torno velocemente, 10:30. Mannaggia, tutto insieme. Adesso mi comunicano che è una puntata da...
1: Da urlo!
3: Torno, dicevo, un attimo in Sicilia da Elena, che è disperata, sconfortata. Dicevo, scrivo... Lei ogni tanto in questi giorni ci ha raccontato, credetemi che un'estate così torrida non l'avevamo mai vista, non si dorme più se non con il condizionatore a palla, spero tanto per il bene di tutti che finisca presto, poi con tutti i problemi che abbiamo insomma raccontato stamattina, che continuano, no, a persistere,
6: purtroppo
3: incendi,
6: sì,
3: e tutta una serie di cose. Noi tra l'altro venerdì, questo venerdì,
2: sì,
3: dopodomani, se vi interessa, unica data in Europa.
2: Già ragazzi,
3: e facciamo come,
1: quindi, evento imperdibile,
3: come in Maroon 5, hai capito, come Bruno Mars con Bad Bunny, non tutte le sere uno là, così, sì, stimatevi che fate calendari con 40, cioè avete tempo da perdere, una,
2: infatti,
3: una secca e basta a Sambuca di Sicilia venerdì sera in piazza in provincia di Agrigento, siamo vicini alla zona calda,
6: ma assieme voi due,
2: certo,
6: ma è imperdibile,
2: sì, ragazzi,
1: ma vi servite una alla volta,
3: no,
1: o proprio insieme?
3: Insieme, insieme, insieme, tipo Wes e Dorighezzi,
2: è così,
1: Albano e Romina,
3: Albano e Romina,
2: Pinco e Palino,
3: esatto, adesso adesso
6: Pinco,
3: fermi, fatemi fare sta ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorreste di essere a Sambuca di Sicilia. Sigla!
7: Le ricerche Aldo Preda in un momento in cui vorresti essere a Sambuca di Sicilia.
3: In questo con questo caldo rovente. Ricerca curiosa, interessante. La fonte?
6: La fonte è un rapporto Censis chiamato Invecchiare nell'Italia della longevità.
1: Scusate, ma avete detto che era per Regina, ricerca? No,
3: no,
1: dai, scusa, io pensavo era sulle canzoni.
3: No, no, no. La cosa bella è che la Bambi ha fatto... Riaccomincio.
6: Perché si parla, pessimi, per Regina, perché si parla di matrimoni.
1: Allora tutto cambia.
3: Fallo parlare.
6: In Italia, lo sappiamo, i matrimoni sono in calo perché i giovani non vogliono più sposarsi, tentennano, aspettiamo, andiamo a convivere, vediamo.
3: Certo.
6: Invece i matrimoni triplicano e sbocciano tra gli over 65.
3: Capito?
6: Negli ultimi 20 anni, dal 2004 al 2024, le nozze con almeno un coniuge over 65 sono triplicate. Sono passate da poco più di 3.000 a 10.000 di oggi.
3: Capisci?
6: Mentre le unioni in cui entrambi gli sposi hanno più di 65 anni sono addirittura quintuplicate, sono aumentate del 400%. Questo perché? Perché si può dire la parola anziani?
3: Certo,
6: gli anziani sono in buona salute, questa anzianità non è più percepita perché,
3: esatto,
6: ci sentiamo,
3: ecco, si parla
6: più
3: di
6: giovani.
3: Anzianità non percepita.
1: Perché non sempre è un bene, eh?
6: Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità insiste nel datare la vecchiaia dai 65 anni, mentre
3: quello...
6: i geriatri ormai hanno spostato questa asticella dopo i 75 anni.
3: Sai cosa? Che una volta si campava a 50 anni, 60 anni, quella è l'età media, no? E adesso, avendone così tanto, rifai il giro. Quindi tutti, certo, tu ti sei sposato, hai fatto figli, i figli sono cresciuti, la roba, l'altra sei ancora
6: è quello,
3: lì,
6: è quello.
3: Soffri di questa anzianità non percepita, quindi cosa fai? Riparti da capo, dalla comunione dovresti fare, comunione, cresima,
1: sì, pure il battesimo.
3: Poi matrimonio, battesimo, no, è vero, è vero.
2: Ma viva,
3: guarda
2: l'amore,
3: come
2: viva,
3: ragazzata,
2: l'amore,
3: ragazzata, quella che... No.
2: Siamo tutti giovani,
3: no, è curioso,
2: dentro.
3: Sì, comunque è diffuso questo termine, questa considerazione, anzianità

0: si sposano più gli anziani di over 65. L'uomo perde l'udito, la donna inizia a perdere i sensi e il normale che il resto della vita si può andare d'accordo.
1: Dai ragazzi, ma non è vero, ma sapete perché si sposano tutti a questa età? Per la reversibilità.
2: Ma quale reversibilità? Ci sta tutto. Questo ha detto perdono i sensi.
3: È tutto un insieme di cose.
2: No, se sei arrivato da poco, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
4: imparagonabile
2: ascoltatore, procediamo alla ricerca di Aldo Preda. Ci ha prospettato questa immagine bella, insomma, di questa anzianità non percepita che fa sì che i rapporti si moltiplichino in età avanzata, ma anche i matrimoni, convivenze. Cioè il secondo giro, Ale, magari è quello buono poi per chi non ha vissuto il primo buono, no? Che dici, Belletri?
5: Beh, che sono anche molto coraggiosi, si vede che hanno trovato un grande amore autentico, perché io non ho fatto ancora il primo, non penserei mai al secondo matrimonio.
2: Sai cosa? Che ad un certo punto te lo fai andare bene, tanto poi dopo quello non ti è concesso il giro.
5: No, ma non è detto.
2: E quindi, cioè, non stai lì a litigare sempre, tanto ormai questo, cioè, no, chi ha tanto perde i sensi.
5: Beh, no, è l'amore.
2: Va bene, l'amore arriva con la canzone d'amore che ti fa stare bene, con le vostre dediche, tra poco 10:39.
6: Procediamo!
7: Ascolta,
4: procediamo!
7: Dalle 9 a mezzogiorno su
4: R101.
8: Ma perché?

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: Ascolta R101 dal tuo

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.

0: l'hai frastornata, capito?
1: È confusa.
0: L'hai confusa perché parlando di questi matrimoni a 65 anni, di questo amore che sboccia, lasciamo stare i nostri imparagonabili cinici maleducati, perché non può essere che sbocci l'amore a 65. Tutti a dire
2: lo fanno perché così il primo che schiatta l'altro, esatto, prende la reversibilità.
3: No, ma guarda che secondo me no, perché a 65 anni
0: non manco la prendi la
3: pensione.
0: No,
3: ma quegli uomini e donne si credono eterni.
4: Secondo pensano voi verso gli 80. Alla base cosa c'è? Pensione a reversibilità.
3: Ma no.
0: Ma voglio dire, cioè, se uno sta bene.
5: Buongiorno. Ecco. Sapete perché ci si sposa anche dopo i 70 anni, i 65 anni? Perché, quando si va a finire all'ospedale per un qualsiasi motivo, se non si è sposati, la persona con cui si convive o con cui ci si relaziona non ha potere per poter dire e per poter intervenire.
3: Ecco, questa è una risposta sensata.
1: Allora, sì. È morto il romanticismo.
0: Esatto, cosa faccio fare io qua? La canzone che ti fa stare bene con tanto amore, dai, con tanti contributi facciamola. Mamma mia, il mutuo soccorso, non è vero? Invece noi pensiamo che anche se io parlo di me, scusate,
3: che tanto sei lì quasi.
0: Se io dovessi trovare una persona giovane, cioè giovane in forma, bella, carina.
3: Ma più giovane o più in forma?
0: Oh, in forma, ok. Adesso stiamo parlando che l'età non conta, che c'è questa anzianità non percepita. Taglio corto, dai, altre storie. Ora la canzone che ti fa stare bene con tanto amore, le vostre dediche, sentiamo cosa viene dal vostro intimo. Prego, imparare.
6: Procediamo, sono Laura. Per le canzoni d'amore la vorrei dedicare a mio marito, perché 40 anni fa abbiamo fatto il famoso consenso in comune e a tutto. Ora siamo ancora sposati. I Feel Love di Donna Summer, che a lui piace molto.
7: Buongiorno Radio 101, per la dedica con tanto amore vorrei farle un saluto a Andrea, che di parte di a Londra. Lui sa chi sono. Ci sono tanti anni che abbiamo perso il contatto, però ancora vivo a Roma, e vorrei dirle che grazie per tutti quegli anni meravigliosi che abbiamo stato di amici, che l'abbiamo passato bello, ci abbiamo divertito. Vorrei farle un saluto e un ringraziamento per tutti quegli anni meravigliosi, degli anni 97 in poi, che abbiamo stato come amici, che l'abbiamo passato bellissimo. Vorrei dedicarle la canzone Africa de Toto, che era uno dei gruppi preferiti suoi. Ciao Andrea, un saluto da Londra.
3: Amici, amici.
8: Buongiorno ragazzi, sono Beppe. Ciao, Beppe. E sono un imparagonabile. E siccome sono con Andrea e ci stiamo recando in Erzegovina per un campo estivo con i bimbi, e siamo due clown di corsia, e vorremmo dedicare una canzone proprio alla clownterapia.
9: Esatto, noi vorremmo dedicare la canzone No Hero di Elisa a tutti i ragazzi, e soprattutto dedicare per portare un sorriso al mondo che ne ha tanto bisogno.
3: Bravi ragazzi,
0: clown di corsia, bravi.
10: La canzone che mi farebbe stare bene è una canzone che voglio dedicare all'anima di mia madre, che adesso è in cielo. Una canzone che le piaceva tantissimo, mi diceva mettila, alza il volume, e io la mettevo solo per lei, Se solo tu di NEC con Laura Pausini.
11: Buongiorno Radio 101, la mia canzone d'amore preferita in questo momento è The Power of Love dei mitici Frankie Goes to Hollywood, e la dedico al mio amore Dario.
12: Ciao banda di pazzi. Allora, io quest'anno avrei festeggiato 25 anni di matrimonio col mio ex marito, e volevo fare una richiesta, se possibile, se mi ammettavate The Power of Love dei Ghost e qualcosa, non me lo ricordo. Premetto, sono ancora in ottimi rapporti con mio ex marito, però il pensiero che quest'anno sarebbero stati 25 anni è tanta roba. I figli sono grandi e un briciolo di nostalgia c'è, ma fa niente, la vita è bella lo stesso e va avanti soprattutto. Un bacio a tutti, grazie della compagnia, Antonella da Puntini Puntini
0: in provincia
3: di Puntini Puntini.
0: Vedi la nostalgia, eh? Tira brutti scherzi, soprattutto d'estate.

0: Questa è una delle canzoni più belle del panorama musicale di sempre.
1: Brava, sono
0: però d'accordo. Fernando, ma quanta tragedia, e poi questo cavolo.
2: Davvero, bella mia, quanta tragedia, questo cavolo, però insopportabile, pure c'è tanta gente che soffre. Cibo fascio.
1: Allora, The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, era la canzone d'amore che ti fa stare bene con dei vostri pensieri, con delle vostre riflessioni, con delle vostre dediche. Ha colpito due in particolare. Ha colpito la signora straniera sudamericana, che aveva questa nostalgia
3: per Andrea.
1: Di questo Andrea degli
0: più
1: anni.
0: Che nostalgia, penso che quella signora sia ancora innamorata di suo marito.
1: L'altra signora che avrebbero festeggiato 25 anni di matrimonio col suo ex, diceva i ragazzi sono grandi, eccetera, si sono separati, eppure in questo periodo, in questi giorni, che sarebbe ricorso, insomma, l'anniversario, sta sentendo della nostalgia, probabilmente.
4: Però c'era un piccolo rimpianto, ma era serena fondamentalmente.
1: Sì.
3: Gli ha detto che sono in ottimi rapporti.
1: Che
3: poi,
1: l'amore è quella roba che poi, capito, non è che riesci a capire fino in fondo, no? Cos'è? Ha così talmente tante facce. Che magari fai delle cose, prendi delle decisioni e poi magari non è quella, vai avanti. Comunque,
3: ma sai che molti,
1: no?
3: Quando finisce un amore lo vivono come un fallimento personale.
1: Certo, sono anche quelli che poi lo superano serenamente, però rimane sempre qualche traccia, è giusto, siamo umani, giusto anche
5: Fernando, forza!
1: Sì, certo.
3: Però è pure vero che siamo 8 miliardi, quindi questa signora troverà sicuramente un'altra persona speciale.
1: Va bene, dai, vi auguriamo di stare tutti bene. Allora, domani... dammi la birra, Nicola.
6: Aspetta.
1: Domani a quest'ora ritorna la canzone d'amore che ti fa stare bene con tanto amore, con la vostra dedica. Se volete raccontare quello che sentite, se pensate di volerlo condividere con noi, anche per sentire, insomma, se vi va, anche i commenti, o semplicemente per piacere di fare, di omaggiare qualcuno, mandate un vocale ora a questo numero
7: 331 80 90 101.
1: Amico mio, si cambia registro, si va sulla prossima canzone che ti fa stare bene, con un'indicazione che prendiamo da The Power of Love, dal testo. Cosa dice?
3: Allora, oggi non vado all'inizio, vado al centro del pezzo. La forza dell'amore è una forza dall'alto che pulisce la mia anima e purifica il desiderio. Amore con lingue di fuoco, purificaci l'anima, fa dell'amore il tuo obiettivo.
1: Ti va anima?
4: Anima.
6: Bello.
1: Anima o forza?
6: Lingua.
1: No, c'entra la lingua. Mamma mia, c'hai voglia di prudere.
6: No, signora. Non c'ho
1: allora,
6: voglia.
1: Anima, forza o potere? Power.
6: Hai potere.
1: Power. Volete andare
4: però
1: su power,
4: anima, no?
6: Power. No,
4: power, siamo appena stati.
1: Marcello,
4: power of love.
1: Anima, potere.
8: Power.
1: Potere. Super power. Io posso.
3: Ma quello, io non posso stare fermo con le mani, Margherita,
1: certo,
3: vale?
1: Posso, certo, posso. Potere in ogni senso, sia come forza che come verbo, ok?
6: Ok.
1: Dica quale?
8: I've got the power!
1: Minchia. Aldo.
4: Non mi viene
1: dai,
4: nulla.
1: Con
4: adesso.
1: Potere, potrei.
3: Amore di plastica, Carmen Consoli, io non posso accontentarmi.
1: Rifletteteci, imparagonabili, e mandate un vocale subito 331 80 90
7: 101.
9: Io piace che ascolti, procediamo. Dei regali dei tanti di allegria. E passi di giornata molto bene. Io piace molto il programma. Procediamo, un saluto.
10: Flega, un cazzo.

0: state. E voi uomini sapete qualcosa, no? Perché è arrivata Cristina di apostrofo
1: Avena.
0: Ma sei, vieni, vieni, ma sei accesissima. Ma cosa è successo?
2: Ma lei, se lei è accesa, tu sei in fiamme.
0: Ma cosa hai preso? Il Jaris?
3: Vogliamo parlare?
0: Il Viagra?
3: Voglio parlare?
0: Parliamo.
3: No, meglio di no.
0: Ma si dicono ste robe?
3: Ma stai zitto. Ma là, come
0: oggi
3: stai?
0: Ti metto a posto io. Ma quanto è bella Cristina nostra?
4: Meravigliosa.
5: Si vede che è da un po' che non vi vedete.
3: Vabbè, sì, tantissimo.
0: No, abbiamo programmato in un motel a pomeriggio con la ragazza.
3: Dai,
0: palla e con vari special guest. Perché a una certa età non è che ti annoi.
2: C'è Puffi.
3: Ragazzi, basta.
0: Ti annoi. Ti annoi in due, no? Dopo 10 minuti che cazzo ti dice: avanti uno, J-Ax. Tutti passano. Tipo battiti live.
4: No, dai, allora.
0: Andiamo a fare sesso featuring.
2: No. Featuring.
3: Ma è matto.
0: Stai scherzando.
3: Amore.
0: Amore, copriti per un attimo che ci devo andare dal capo.
5: Dopo tutto quello che gli hai detto, adesso copriti.
2: Ragazzi, posso uscire? Io mi sento di troppo.
0: È carina sta roba. Sì, abbiamo fatto sesso featuring.
3: Ma non dobbiamo andare da Aldo.
0: Sì, sì, andiamo da Aldo. Andiamo.
5: Adesso come
0: sta,
5: faccio
0: sta
5: io?
0: Cambiando notizie.
2: Ma guarda che molte storie sono nate attraverso i featuring.
0: Ancora lì,
2: si è duettato e poi si è passato alla relazione.
0: Come tra me e Cristina, o ci sposiamo oppure niente. Dai, arriviamo vergini al matrimonio. Avanti, dai.
5: Dobbiamo dare due notizie diversissime tra loro che sono appena arrivate in redazione. La prima riguarda un'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche. Circa 60 persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche in seguito a ferite causate da una violenta grandinata ieri sera lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Il pronto soccorso dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto ha medicato queste persone, giunte prevalentemente in codice verde e azzurro, per ferite lacero-contuse causate dai grossi chicchi di grandine che li hanno sorpresi per strada. Una sessantina di persone. Comunque, complessivamente, per questa ondata di maltempo nelle Marche, da ieri sera fino a questa mattina sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, rimozione di alberi, eccetera, eccetera. Cambiando argomento, arriva dagli Stati Uniti una notizia abbastanza inquietante. OpenAI, che è l'azienda produttrice di ChatGPT, cioè l'intelligenza artificiale, ha comunicato che durante un test di sicurezza su un nuovo modello avanzato di intelligenza artificiale, gli esperti informatici hanno perso il controllo dell'intelligenza artificiale che, in maniera assolutamente autonoma, senza che nessuno desse indicazioni, ha attaccato e hackerato una popolare piattaforma esterna di programmatori. L'azienda di San Francisco ha definito questo accaduto un incidente informatico senza precedenti.
0: Sì. Abbiamo sempre paventato questa eventualità che l'intelligenza artificiale prendesse la mano. Questi sono i segnali prodromi di dove andremo.
5: Una piattaforma esterna di programmatori. L'azienda di San Francisco ha definito questo accaduto un incidente informatico senza precedenti.
0: Abbiamo sempre paventato questa eventualità.

0: Capito, ragazzi.
1: Va bene, allora ringraziamo Aldo con una chiusura.
2: Con una bacca sulla spalla,
1: no, dai. Una chiusura estiva e poi ci affidiamo tutti quanti a Cristina D'Avena. Oh, una roba per te esagerata. Chiusura intanto, prego.
3: Grazie Aldo Preda. Oh oh oh.
4: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: prova ad accarezzarlo.
1: mai
2: ma cosa
1: mai.
2: Deve accarezzare
0: il microfono, ha detto l'asta non si alza più.
3: Ma la mia si è alzata bene però, guarda,
0: ma te appena si ti vede si alza,
4: no, ragazzi, madonnate,
2: aste che schizzano,
0: tutte ste allusioni da ombrellone, no?
4: No, veramente.
0: Allora, si è alzato?
1: No, non si alza.
0: E accarezzalo.
1: No, ma è perché fa caldo, ragazzi.
0: No, ma se tu insisti,
1: tu dici,
0: prima o poi, se tu devi prenderlo per bene.
3: No, magari giralo.
4: Non devi strattonare.
0: Bravo, non devi strattonare. Non è un microfono.
2: E poi se vedi le brutte, te lo porti così alla bocca e alzi tu.
0: E allora, che cosa ancora? Allora, attenzione.
4: Sempre quando c'è Cristina.
0: Ma tu arrivi e porti questa, questa ondata di ormoni ovunque, dalle cabine dei camion sin qui allo studio. Mamma mia. Intanto ufficializziamo, signore e signori, è con noi Cristina di Apostrofo.
1: Avena!
3: Ma grazie,
0: la donna più in tour di chiunque, mamma mia.
3: Posso dire, posso ringraziare il pubblico siciliano? Ho fatto 3 date in Sicilia, sono state meravigliose, grazie davvero. Poi sono risalita e sono stata a Catanzaro ed è stato meraviglioso, quindi volevo ringraziare tutti.
0: A me lo dici,
2: tutto il sud.
0: Caro del sud, dicono, grazie. In Sardegna quando ci andrai?
3: Il problema della Sardegna è che io non prendo l'aereo. Dovrei prendere l'aereo o il traghetto, ma adesso
0: si può andare anche in traghetto, vabbè. Allora, ho una roba per te. Intanto benvenuta. È da un po' che non ci vediamo.
3: Infatti.
0: Ho saputo belle cose, la gente parla, poi non pensare che non si sappiano le cose, però insomma lasciamo stare. Perché ho una cosa alla quale tu non hai mai assistito.
3: E cos'è?
0: Fa parte della famiglia dei cos'è cos'è.
3: Però?
0: Ma è un'altra storia. Intanto sigla. Cos'è? Cos'è?

0: dire, ma è una costola del test psicoattitudinale. È il chi è chi è.
1: Chi è chi è?
0: Ah, bella mia. Tu pensi che qua si sa tutto?
1: Vabbè.
0: C'è sempre cose nuove.
1: Sempre io.
0: Ora, il chi è una costola del cos'è cos'è. È un personaggio che bisogna individuare. Personaggio famoso. Le indicazioni sono contenute in una canzone realizzata in uno studio.
1: Okay.
0: Cioè c'è una canzoncina che adesso ti faremo sentire a te e ai nostri imparagonabili,
1: sì,
0: che dà delle indicazioni su questo personaggio.
1: Okay.
0: Ok? Prego.
2: Chi?
0: Chi è?
2: Chi è? Chi è? Chi è?
0: Senti.
2: Nella vita si vince, si perde.

0: sono?
1: Chi sono? Valle Verde, amico più grosso, una volta all'anno vengo nominato. Allora andiamo, come dire, andiamo a sottolineare con più chiarezza, perché magari cantando non si sente bene. Prego Aldo.
2: Nella vita si vince e si perde. Io ho giocato nella Valle Verde. Un mese all'anno vengo nominato, ti rispondo con il mio latrato. La città grigia mi è rimasta addosso grazie all'urlo del mio amico più grosso.
3: Riaggomitola nelo, è pupo.
1: Non è pupo. No. Non è pupo. Una volta all'anno vengo nominato regina.
3: Amadeus.
1: Non è no. Amadeus. Cristina, questo è stato realizzato appositamente per te. In studio c'era un tuo poster gigantesco che ha ispirato, insomma, la realizzazione. Valle Verde.
3: Riagomitolamelo. Steven Spielberg.
2: No.
1: Steven Spielberg, no.
4: Claudio Baglioni.
1: Cioè, nemmeno uno googlando. No. È stato realizzato pensando anche a quelli
5: ma
1: che.
5: Ma Valle Verde potrebbe essere Valle Verde Riccione, la squadra di calcio?
2: No.
3: È il calciatore di Natale.
2: No.
1: Di Natale, una volta all'anno vengo nominato, vedi? Pian piano l'amico più grosso. E ci sono molte indicazioni che insomma.
3: È Pappalardo impalagonabili.
1: Adriano Pappalardo, no.
5: È Pitbull?
2: No.
1: Non è Pitbull. Cristina, aspettiamo te.
4: Pitbull. No, io ho detto Baglioni, ma.
2: No,
4: detto
2: non
4: di
2: è
4: no.
2: Claudio. Tra l'altro, Baglioni.
3: Riaggomitolamelo. Terence Hill.
2: No, perché no, questo, l'amico grosso sarebbe la, Bud Spencer,
1: l'avevo detto
2: no.
1: Subito io in battuta stamattina, proprio quando l'abbiamo proposto per la prima volta. Tra l'altro, dicevo, a proposito di Baglioni, lo salutiamo che riparte il tour,
6: sì,
1: sta molto
6: sì.
1: Bene.
6: Grande, ciao Claudio.
5: Auguri.
1: Allora, dai, 11:18 331 80 90 101, ripetiamo Aldo.
2: Nella vita si vince e si perde. Io
4: potrebbe essere De Martino?
2: Stefano De Martino?
1: No.
3: Riaggomitolamelo. È Andrea Pirlo.
1: Non è Andrea Pirlo. Quindi nella vita si vince e si perde.
2: Io ho giocato nella Valle Verde. Okay. Un mese all'anno vengo nominato. Ti rispondo con il mio latrato.
5: È il verso di un cane.
2: La città grigia mi è rimasta addosso. Qual è questa città grigia? Grazie all'urlo del mio amico più grosso.
1: Quindi, se posso darvi un'indicazione, andate un suggerimento, andate anche a tradurre le cose, capito? Va bene, intanto ci riflettiamo. 331 80
5: 90 101.
1: E allora si svolta qua, perché la canzone che porta benefici psicofisici, la nostra estate migliore che c'è.

estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Ma va, chi l'ammazza quella lì? Chi l'ammazza? Cristina Lovena e la banda. Bellissimo. Del Procediamo. Con questa canzone si aprono i tuoi concerti.
3: No, vabbè, tu non puoi capire cosa succede.
2: Racconta, racconta.
3: A parte il fatto che ovviamente è divertentissimo perché nessuno se l'aspetta. Quindi Cristina D'Avena e parte Procediamo con l'estate.
4: Che meraviglia.
3: Senti, i bambini
2: ma
3: soprattutto.
2: Quando esce Aldo P?
3: Stavo raccontando prima. Quando arriva Aldo P, i bambini, così, eh sì, perché no, io devo fare il video, ve lo devo mandare.
2: Aldo, vedo un tuo futuro su
3: bellissimo,
2: Boeing,
3: bellissimo, grazie a tutti davvero.
2: Su quei canali, KGT, va bene, va bene. A proposito, le prossime date?
3: Guarda, allora, settimana prossima io sarò all'Isola d'Elba con i Gianboi, poi sarà Barberino,
5: poi sarà Musile di Piave in provincia di Verona,
4: brava.
5: A Massa.
2: Va col ragioniere, lei gira con un portavalori. Lei è scortata da un po'.
3: Vado a portare allegria come fai tu con Procediamo.
2: Vabbè, torniamo subito 11:24.
6: Procediamo! Signori e signori, Fernando Procediamo!
7: Mamma mia, calma!

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: aspetta, com'è che lo facevi tu?
1: No, prima c'era il beat giusto.
0: Ma come lo facevi? Come stride, lì si capisce tutto.
1: Beh, quando prendi delle tacche in più.
0: Lo so, ma è una questione di tacche. Allora, sì. 11:30 punta tazza da...
1: Da Urlo!
0: Domenica c'è Maria Adele da Monza, sì, che ti saluta dal mare e dice che sei la sua forza e il suo orgoglio, capito?
2: Grazie Maria
0: Sotto
2: Adele, grazie
0: amore. Tanta
2: grazie.
0: Gente che sta godendo di questa giornata che insomma più o meno in Italia è abbastanza buona dal punto di vista meteorologico. E c'è anche Peppino che al mare non sa cosa fare, si annoia e allora ha fatto un gingolino, lo sentiamo, lui a Torre Padi dal Salento. Senti.

0: grazie Peppino.
1: Sulla scia dell'estate migliore che c'è, ognuno, bellissimo, capito? Si sente autorizzato a realizzare. Ma fatelo pure, dai. Cerchiamo sempre qualche momento di sollievo. Prima, e poi andiamo, perché andiamo verso una canzone che ti fa star bene, che deve contenere il termine posso, potere, power in tutte le salze, ok? Ah? Te ne viene qualcuna in mente?
2: Un attimo.
1: C'era quella di Baglioni, hai detto Baglioni, però con Baglioni, tutto l'amore che posso. Ti ricordi che sì, triste quella canzone?
2: Beh,
1: come faceva? Con tutto l'amore che posso, bella.
0: Non mi viene in mente.
1: Quella è da canzone d'amore che ti fa star bene. Insomma, prima abbiamo parlato della ricerca di Aldo, che ci ha fatto un po' riflettere. Sono in aumento spropositato rispetto, insomma, ai matrimoni normali, cioè normali in un'età, diciamo, consona, come vuoi chiamarla?
3: Non c'è niente. I matrimoni
1: e degli ultra 65 anni.
2: E che è il problema, scusa?
1: No, dico, ma cioè, ci pensi tu? Tu credi che sia una roba reale? Perché molti nostri ascoltatori cinici, come freddi, dicevano: no, ma si fa solo per la reversibilità, per un mutuo soccorso. Perché...
2: Ma non credo.
1: Oh,
2: non è
1: allora,
2: vero,
1: sentiamo
2: dai,
1: la riflessione profonda di Cristina.
2: La riflessione profonda, secondo me.
1: Il tuo pensiero.
2: Ma secondo me no, perché?
1: Quindi non per la reversibilità.
2: Ma secondo me no.
1: E perché cosa?
2: Ma quando ci si sposa a 65 anni, secondo me, almeno per quanto mi potrebbe riguardare, io adesso sono ancora una pischella, tu lo sai.
1: Certo.
2: Ecco. Però, insomma, io mi sposerei per amore, ma perché per interesse o perché, insomma, io non lo farei mai.
1: Sentiamo l'altra coetanea.
2: E quindi credo che...
0: Cosa fa da conta?
1: Sentiamo. Cos'ha? Perché, attenzione, si parlava, questo è frutto di un'anzianità non percepita. Il punto è questo, c'è un'anzianità non percepita che porta a far sentire, no, giovincelli.
2: Ma certo,
0: Ma con tutta la vita davanti.
1: La signora è pronta anche, sentiamo l'altra riflessione.
2: Mamma mia, che ansia.
4: Il percorso della felicità non ha età, non ha tempo, bisogna percorrere, percorrete insieme, perché l'amore è luce.
0: Ma se ne ha di meno però.
4: Anche di più. Ho appena detto, l'amore non ha età.
5: Ma grazie. No, cambia, forza!
1: Ma se hai detto che il microfono non si alza.
0: Ma quale c'è il resto?
4: Non è un problema, c'è chi piace così.
1: C'è chi piace.
2: Va bene.
1: Ma tu ci stai dicendo quello?
4: Ragazzi, ognuno ha il suo perché.
1: Allora, io ve lo devo dire, perché prima Regina ha detto, perché stavamo parlando
2: cosa
1: di a me piace molle. così ha detto, te lo giuro.
0: Ma io spero che parlasse di un cuscino.
1: No, spiegaci sta cosa. Tanto siamo tra adulti, bambini, capito?
3: Insomma,
1: sentiamo.
4: Non tutti riescono ad arrivare alla meta.
1: Ah, quindi non tutti riescono ad avere un'erezione, dici.
4: Dai, ma bisogna essere comprensibile con le persone.
0: Comprensivi.
4: E piacere
1: si può trovare anche nella mollitudine.
4: Sempre.
1: Nella mollezza.
4: Sempre.
6: Croce, buongiorno. Mio nonno diceva: se gli piace moscio la distruggo.
7: Procediamo.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio e in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Ti aspettiamo!
17: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: canzone dell'estate che ti fa stare
1: sembri
0: bene.
1: Sembri una bambina quasi.
0: R101.
1: Saluta il nonno Aldo.
0: R101, nonno Aldo con
2: non
0: me.
2: Sono nonno.
0: Nonno Aldo con me. Nonnino mio. Nonnino mio.
1: Aldo
0: che cosa fai quest'estate con la mamma? Nonnino mio.
1: Va bene, quasi mezzogiorno, questo però ci diamo in radio, in TV e sono quasi le 5 di mattina se ci state ascoltando in replica. Siamo sul canale 67, siamo al completo oggi. Cristina D'Avena, Sabrina Bambi, Aldo P, Marcello Zoara, Regina Saraiva e Gabriele Canepa che lavora in televisione. Ora la ruota. Devo dire una cosa, Marcello, velocemente, perché prima la signora Saraiva, come dire, facendo quella sua considerazione su persone che non hanno massime prestazioni, eccetera, ha toccato una fetta importante di persone che, insomma, non sono più...
3: Si stanno intasando i centralini.
1: No, e sono tanti ti ringraziano per questo
4: grazie
1: pensiero.
4: Grazie a voi di esistere, amici.
1: Va bene.
3: Di resistere.
1: Ora la canzone che ti fa stare bene, legata ad un termine che deve essere contenuto nel testo, nel titolo. E potere, posso, possiamo, power, quello che volete. Ne abbiamo selezionate 7 su tantissime, eccole qua.
5: Canzone verde.
6: Ciao amici del Procediamo, come canzone che mi fa stare bene con il tema potere vorrei ascoltare Siamo solo di Vasco Rossi. Ciao.
5: Canzone viola.
7: Ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene a tema potere, Giudizi Universali, Samuele Bersani.
5: Canzone blu.
8: Ciao, procediamo per la canzone con il termine potere, People of the Power,
1: voilà, Patti Smith.
9: Canzone azzurra.
10: Con la parola potere, posso, quello che è, mi piacerebbe ascoltare Can You Feel the Love Tonight di Elton John. Ciao, procediamo.
1: Ciao,
11: canzone rossa.
12: Ragazzi, per la canzone a tema propongo Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough. Nel ritornello c'è più volte la parola power.
11: Canzone fucsia.
13: Okay. Ciao amici di Alex 101, sono Feliciano da Como. Quale canzone migliore con la parola potere? Franco Battiato, Bandiera Bianca.
9: Canzone gialla.
14: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è The Power to Move Ya di Ziggy Marley and the Beyond the Makers.
1: I got the power to move ya. Belle tutte tranne due. No, tranne due, non posso dire adesso.
15: No, dai, sono
1: però,
15: tutte belle.
1: Insomma, Vasco esce sicuro.
15: Vasco sì.
1: Perché c'è la fortuna. Gira, tocca a te girare.
3: Vai col viola.
1: Bella, vigorosa, Cristina, come sai fare tu.
3: Con forza.
1: Guardala,
2: non sa come... non sa come prenderla.
1: Ah, l'ha girato al contrario. Canzone verde. Vasco.
15: Vedi?
1: Ha un culo.
5: Canzone verde.
6: Ciao amici del Procediamo, come canzone che mi fa stare bene con il tema potere vorrei ascoltare Siamo solo di Vasco Rossi. Ciao.
15: Oh, è così.
1: Esce sempre.
15: Sempre.
1: Se c'è Vasco.
15: Anche al contrario, cioè, capito? Anche
1: c'è
15: se la gira
1: poco
15: al contrario.
1: Da fare. Quando è quando è nei 7 viene fuori sempre. Quasi mezzogiorno la canzone
15: bellissima.
1: Che ti fa stare bene. Dov'è il termine potere? Adesso l'ascolto con voi attentamente. È una delle belle di Vasco. Si chiama Siamo soli ed è la canzone che ti fa stare bene su R101.

0: soli. Siamo soli.
1: Ah, vabbè, adesso c'è da solo che mi sguarda di piacere. Lascia. Silenzio. Come è finita?
2: Non c'è perché è un radio edit.
3: Ah, ok.
1: Ci siete dei criminali voi delle radio. Fossi Vasco verrei qua con un bastone all'ufficio. Cioè non c'è.
2: C'era prima, eh.
1: E dove ero io? L'ha già fatto?
2: Stai mollando, eh?
1: Perché quando arriva questa qua, questa Cristina di Apollo.
2: Nell'aria c'è.
1: No, scusami, Aldo, prima sentivamo un po' fresco perché la temperatura era abbastanza bassa. Arriva lei.
4: Ah, no. Eccolo! Questo è uno degli astoni belli, piccolo, stretto ma bello.
1: C'è uno di accorto. Vabbè, no, stavo dicendo che quando arriva Cristina ha un calore come se avesse un altoforno,
5: un fuoco alla stanza,
1: una
5: lo
1: stufa
5: studio.
6: E io emano un po' calore.
1: Mamma mia, che calore che mani.
2: Cioè tipo prano terapeuta.
6: Sì, un po',
2: cioè che tocchi e guarisci.
1: Ragazzi, dovrei chiudere anche la puntata. Era la canzone che ti fa stare bene di Vasco, che c'ha sempre fortuna. Qua da noi c'era anche il bambino, abbiamo fatto felice il bambino. Allora, tra un'ora ancora su R101, se vi va, con un vocale a questo numero
7: 331 80 90 101.
8: Insuperabile il procediamo.
1: Superabile.

0: puntata stupefacente.
1: Stupefacente, sì, la puntata.
0: E anche oggi una bella puntata divertente, come sempre. A domani, Croce.
1: Ciao, bella.
2: Puntata
1: no?
2: pazzesca. Pure oggi, a domani.
1: Puntata stupefacente. Dei matti, insomma, delle persone slegate un po'. Cristina di Apostrofo.
3: Avena.
1: Ci vediamo la prossima settimana.
4: Spero di
1: Eccola
4: sì, no, perché
1: adesso...
4: sono in tour.
1: No, ancora.
5: Strano.
4: No, sono all'Isola d'Elba martedì.
1: A Natale c'è il calendario pieno. A Natale c'è il calendario pieno. Comincia la primavera. Mamma mia. Senti, qual è il lungomare? Perché ho avuto delle persone lì a
4: Jesolo.
1: Salento Mille e Una Notte, esatto, di Jesolo, ospiti da me.
4: Che mi hanno
1: capito, gente
4: dedicato.
1: Che viene da posti di mare e va in altri posti di mare. Tra l'altro, dei nostri ascoltatori. Anzi, no, rubati a Radio DJ. Perché questi signori che saluto erano poi hanno ascoltato, hanno visto anche gli studi e si sono appassionati velocemente, perché qua se capiti poi ci resti. È
4: infatti
1: un po' come il fentanyl. Stavo scherzando. Quindi a Jesolo c'è il tuo lungomare.
4: Sì.
1: Lungomare Cristina D'Avena.
4: Bello, bellissimo.
1: Vabbè. Senti, amore mio, ti aspetto prossima settimana.
4: Sì, amore,
1: grazie. Grazie a tutti, grazie a chi si è adoperato per trascorrere con noi una bella mattinata, cominciando da chi ha lavorato per la televisione, Gabriele Canepa, il direttore dell'orchestra
3: Marcello Zoara,
1: caporedattore
3: Aldo Preda,
1: Sabrina Babbi,
6: buon mercoledì,
1: Regina Sai e Cristina di Apostrofo.
4: Grazie a tutti.
3: Amen.
1: Che Dio sia con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Roma, il 28 e 29 luglio, avrà luogo la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano, il 4 agosto. Lo ha annunciato il ministro Tajani nell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, delineando le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Sull'escalation nel Golfo, il vice premier ha ribadito: lo stretto di Hormuz deve tornare ad essere libero e aperto. Gli Stati Uniti hanno lanciato intanto nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Nuovo balzo per le materie prime energetiche a causa delle tensioni intorno a Hormuz. Il Brent tocca i $93 al barile, aprono con il segno meno le principali piazze europee. Nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro, il gasolio a 2,124 sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20. Il ministro Salvini dice: i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i due, già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Maxi rogo nell'Agrigentino, spinto dal vento di scirocco. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. Preoccupano un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Il presidente americano Trump vuole Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo rivela il New York Post. L'idea del capo della Casa Bianca sarebbe emersa subito dopo la conclusione dei mondiali di calcio. Questa è la breaking news di TGCOM 24.

0: R101 come ogni giorno in onda, in diretta da mezzogiorno alle 14 su R101. Ma dove? In radio, in TV, in streaming? Siamo praticamente ovunque.
1: Ovunque, tutti i posti che hai citato, noi ci siamo. 67 digitale terrestre, applicazione scaricabile, televisione, radio, eccetera, eccetera. Fabio De Vio, il Musazzi, Bonazzi di R101 in compagnia del nostro Claudio Renduan, orfani invece della nostra Bussolage.
0: Dove è andata?
1: Non lo so, ma ovunque sia, spero stia bene, grazie.
0: Benissimo, la salutiamo così come salutiamo tutti voi che ogni giorno siete presenti, ci sostenete, ci scrivete, ci mandate vocali, qualora vogliate farlo anche così, in modalità randomica, 331 80 90 101.
1: Bussolage insegna agli angeli a fare la redattrice.
0: Ecco.

0: I Coldplay qui su R101 alle 12:07. Una buona giornata a tutti voi. Cos'è mercoledì oggi?
1: Oggi non lo so. Sì,
0: benissimo.
1: Mercoledì mi sembra di sì.
0: Ma sì, un giro di boa della settimana. Il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Ma anche degli ospiti da salutare che sono venuti a trovarci. Certo. E io ci ho tenuto che rimanessero qua perché possono sempre servire nella vita.
1: Sei persone qua alla nostra, alla mia destra, alla tua sinistra, rappresentano cosa? L'ufficio legale?
0: L'ufficio legale di Mediaset. Credo di non andare errato. Quindi fondamentalmente tra di loro deduco che la maggior parte, se non tutti, siano avvocati.
1: Sono, saranno niente.
0: No, sì, nessuno, raga, almeno uno ce ne serve, uno ne abbiamo.
1: Qualcuno la laurea qua, mi sa che l'ha comprata.
0: Ok, sì. Perfetto, tanto non facciamo nomi, eventualmente non prendiamo la prima querela già subito qui in diretta.
1: Per diffamazione.
0: Però sì. Sai che
1: ma
0: loro
1: poi
0: mi
1: chiamerò
0: hanno...
1: loro per difendermi,
0: assolutamente,
1: capisci?
0: Assolutamente sì. Sai che mi è venuto in mente una roba, no, guardandoli? Ho pensato, le tre amicizie che nella vita una persona deve assolutamente avere, e credo, un avvocato, un medico
1: e un idraulico. Per forza.
0: Idraulico.
1: Sì, qualcuno di un'impresa edile.
0: Cioè, un factotum.
1: Uno che in casa sappia fare tutto. Ti si rompe qualsiasi cosa, tu sai chi chiamare.
0: Vabbè, se tu ci pensi, io e te, che fondamentalmente in casa siamo un po' delle mezze sedie,
1: sì.
0: Sta di fatto che comunque è meglio avere qualcuno che, mettendo le mani e guardandoci male, come se noi non fossimo, diciamo, uomini alfa, ci venga a risolvere delle cose.
1: Sai che anche un cuoco non sarebbe male avere.
0: No, nel mio caso, ma anche te, che ormai hai preso la piega gastronomica.
1: Mi sto perfezionando un attimino nella cucina. Per ora ho abbandonato il delivery e sto preparando dei piatti un po' così.
0: Benissimo, benissimo, non faccio altre domande. Però lo chiediamo a voi che ci state ascoltando al 331 80 90 101. Quali sono quelle tre figure professionali che nella vita bisognerebbe avere in qualità di amici?
1: Sì.
0: Allora, io l'avvocato ce l'ho.
1: Beh, ma anche il notaio non sarebbe male.
0: Il medico ce l'ho?
1: A me sì.
0: Il notaio se compri casa, se no...
1: metti che voglio comprare una casa al mese, cosa faccio? Non è che posso spendere 10.000 euro ogni
0: volta.
1: Hai
0: ragione, certo. Sono problemi.
1: Sono problemi gravi questi.
0: Quindi, allora... nel tuo caso, avvocato?
1: No, avvocato, medico e factotum in casa.
0: Avvocato, medico. Il terzo ci pensa.
1: Avvocato ce l'ho come cognato.
0: No, ce l'ho. Uno sì. Dell'agenzia delle entrate. Cioè, avere, secondo me, un dirigente di agenzia delle entrate potrebbe servire.
1: Perché delinqui, delive, delinqui.
0: Da quando sono nato. Va bene, 331 80 90 101, vogliamo saperlo da voi con la voce. Quali sono quelle tre figure professionali da avere nella propria cerchia di amici? Every

0: the music.
1: 101.
2: Che non importa se bruciasse il mondo intorno a te.

0: 101, sono venuti a trovarci un po' di minuti fa, insomma, gli avvocati, coloro che lavorano nell'ufficio legale Mediaset, così per guardare un po' la diretta, non era indirizzata a noi, almeno mi auguro la visita.
1: No, spero anch'io.
0: Esatto, e quindi ci è venuto un po' in mente di chiedere quali siano quelle figure professionali che nella vita una persona dovrebbe sempre avere.
1: Sentiamo le vostre.
2: Ciao ragazzi, io direi prima di tutto un amico buttafuori, bello grosso, poi uno psicologo e poi un broker bancario. Ma quindi no, tre figure importanti in questo momento.
1: Il buttafuori cosa te ne fai di un amico buttafuori?
0: Magari ha paura di essere pestato una volta o l'altra.
1: Sai cos'è? Giro con le guardie del corpo.
0: È il terapista che faccio fatica, perché quando tu hai uno psicologo o terapista come amico, il rapporto professionale va mischiandosi. È difficile, secondo me, poi imbastire una seduta.
1: No, quindi su tre che ne ha sparate il nostro amico, credo due siano inutili.
0: Esatto.
1: Per quanto mi riguarda.
3: Ciao ragazzi, sono Beatrice da Parma. Allora, credo che il medico e l'avvocato sia un'ottima idea. La terza persona per me è una massaggiatrice estetista. Quelle persone che ti curano, vai da loro, ti fai fare qualsiasi cosa e ti vedi sempre perfetta. Un bacio a tutti.
1: Beh, deve venire ogni giorno però a casa tua a fare un trattamento.
0: Beh, se anche arriva una volta a settimana e ti scrocchia, secondo me non è male. Ma è un po' come avanzando con l'età l'amica o l'amico medico estetico. Cioè quello che dici, guarda,
1: lui ti fa le punturine,
0: cioè, a quel punto ti pianta due punture negli occhi e sei un attimino più,
1: non
0: capito?
1: Sono ancora arrivato a quel livello, ma
0: tu
1: io non pongo limiti. Assolutamente.

0: Swift con Opalite qui su Era 101.
1: Sì, Taylor Swift, grandissima, irreprensibile, è partita con un nuovo tour, l'Eras 2 Tour.
0: Non lo so, onestamente.
1: Mi sono perso magari delle cose in questo mio periodo di assenza.
0: Hai ragione. Va bene,
1: tornatemi nel caso che ci tengo ad andare.
0: O allora, così fosse, nell'eventualità te lo farò sapere. Ci andiamo insieme con il ventaglio, visto che

0: tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro, senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di Area 101.
2: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Perché?
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
17: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
18: Con Max Giusti.
17: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
18: Stasera 18.45, Canale 5.
17: Il muro dà, il muro prende.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: di Daniel Powder qui su R101 alle 12:30 minuti. Siete con noi e voi invece i Bonazzi di R101. Si parla di figure professionali che dovremmo avere nella vita. Vi abbiamo chiesto di sceglierne tre.
1: Sì, tra i vostri amici ci devono essere per forza queste figure:
2: medico, fisioterapista, avvocato e, nel caso abbia animali, un veterinario.
1: Medico, fisioterapista, però voglio dire, sei una carretta. Ma fisioterapista cosa te ne frega?
0: Poi
3: io invece direi che bisognerebbe avere un commercialista, un avvocato e un fisioterapista. Anche se devo dire che magari un amico dentista non sarebbe male. Ciao Daniela da Brescia.
0: Siete così spaccati fisicamente.
1: Ma no, ma poi il dentista è una figura che ti serve due volte l'anno. Hanno fuori due pulizie dei denti, voglio dire.
0: Secondo me fino ad una certa età. Poi io credo che quando comincia ad arrivare un po' quel mondo della piorrea, quella roba lì, insomma, magari il dentista ti serve un po' più frequentemente.
1: Questo fa capire anche l'età media dei nostri ascoltatori della live.
4: Ciao, io direi un dentista, un dietologo e uno che semplicemente ti sappia ascoltare con sincerità.
0: Lo psicologo.
1: O il prete.
0: O il prete.
1: Confessarti, una chiacchierata te la fai.
0: Un prete che vai lì, alla fine ti dà anche lo spietta, secondo me.
1: Non è così.
0: Non si fa.
1: No.
0: Scusa, io sono un po'.
1: Lo
0: faccio
1: fatica. Sei un po' profano.
0: Esatto. The Weeknd.

0: su R101 alle 12:38 minuti, lei che è in attesa del suo primo San Siro che ci sarà poi nel 2027. Sta roba qua tu l'avevi vista, letta, ascoltata oppure
1: San
0: ti giunge?
1: San Siro Annalisa no, mi sì. È nuova.
0: Ha annunciato che l'anno prossimo appunto farà il suo primo San Siro, per quanto mi riguarda meritevole, soprattutto sulla base che tanti poi che hanno fatto San Siro un paio di boh.
1: Un paio di boh li avrei tirati.
0: Esatto. Va bene, allora c'è un'ostentazione sui social che ormai ci sta un po' sfuggendo di mano.
1: Da tempo.
0: Ma ultimamente, l'hai notato sicuramente anche più di me, la roba è ostentata a dei livelli allucinanti. Faccio due esempi su tutti.
1: Vai.
0: Concerto di Bad Bunny.
1: Sì.
0: Su 80.000 persone a botta, quanti secondo te sono andati solamente per far vedere di essere andati al concerto?
1: 47.922.
0: Ok, perfetto, un numero che mi piace. Poi, moda del ventaglio. È tornato di moda il ventaglio, ragazzi. Tu non vai ad un evento senza ventaglio, che per me è una roba devastante.
1: Tornato di moda.
0: Ma perché hanno il ventaglio?
1: Non hanno più voglia di sventolarsi con i foglietti, probabilmente.
0: Vabbè, chi è che si sventola con i posti?
1: Quando fa caldo. Quando fa caldo comunque tiri su un po' d'aria con dei foglietti. Qua il ventaglio è tornato di moda per chiaramente le, le donne o anche gli uomini.
0: Anche gli uomini.
1: Anche gli uomini in ventaglio, molto bene, molto. Per tornare in Nepal.
0: Quali sono quelle robe che vengono ostentate tremendamente sui social ma che voi proprio non sopportate nel modo più assoluto?
1: Il ventilatore piccolino da portatile, quello lì, quello è comodo.
0: Vabbè, quello sì.
1: 331 80 90 101, che cosa odiate dell'ostentazione social?
0: Dai.

0: Acid Burn di Katy Perry, che ho avuto modo di vedere dal vivo qualche giorno fa al Lucca Summer Festival. Noi di R101 Radio Ufficiale, lei devo dire un bel due uova.
1: Hai riscontrato grande invidia da parte della mia fidanzata, comunque.
0: Perché lei
1: Katy Perry,
0: è
1: un grande fan di Katy Perry.
0: È grande fan di Katy Perry.
1: Sì, Beyoncé e Katy Perry sono proprio, lì. Un po' come per me Baglioni Venditti, no?
0: Date Baglioni.
1: No, beh, esatto, Baglioni, sì, assolutamente.
0: Va bene.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
6: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
5: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
7: Mi manchi ma domani torno.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
10: rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a 14,99 euro e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
14: Con Max Giusti.
13: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
14: Stasera 18.45, Canale 5.
13: Il muro dà, il muro prende.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
19: È buonissima!
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
21: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora
1: allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
5: La canzone che ti fa stare bene, che cos'è?
6: È una scelta, è un'opportunità che tutti voi avete e avrete per tutta la programmazione di R101.
5: Sentiamo chi c'è.
24: A me la canzone che fa star bene è Spiagge di Renato Zero.
25: Non dimenticatemi! Allora.
5: Da non confondere con quella di Fiorello.
6: No, questa è Spiagge. Immense sconfinate.
5: Mi scordano bene. Ci parla delle costiere di Dover.
6: È una canzone estiva, ma non è estiva, parla dell'estate. Però.
5: Ah, ok. Renato Zero, Spiagge.
26: Spiagge

0: La voce di Renato Zero e canzone che ti fa stare bene che avete scelto voi al 331 80 90 101. Che sia estiva, sceglietene sempre diverse, tanto ogni ora una ne arriva qui su R101.
1: Poi se dovesse capitare una di Baglioni, diciamo.
0: Baglioni ha fatto robe estive.
1: Non la buttiamo via, estive. No.
0: Vabbè,
1: c'è proprio la canzone estiva,
0: ma non si aiuta.
1: No, hai ragione.
0: Va bene, cose sui social che vengono ormai totalmente ostentate, ma che voi non sopportate.
2: Io non sopporto tutti i video delle skin care che si alzano le influencer alle 4 della mattina per farsi 40.000 creme, saponi. Mamma mia, come se fossero chissà che cosa.
1: Beh, però tra tutte quelle sono le pagano, voglio dire.
0: Sai,
1: tra tutte sono quelle più giustificate.
0: Quello è vero, la roba insopportabile. Io ho capito forse cosa intende. Quella roba lì, mi sveglio alle 4, alle 4 e mezzo ho già fatto 12 km, sì. 4 skincare e 7 colazioni. Ma com'è possibile?
1: È possibile perché poi non fanno niente durante il resto della giornata.
0: È una giusta osservazione.
3: Bonazzi, io non odio niente perché non ho i social. Simona dalla Spezia.
1: Vabbè, allora ce ne frega noi. Abbiamo interpellato tutte le persone che hanno i social.
0: Vabbè,
1: ha voluto la voluzione gentile che ha voluto darci il suo parere. Inutile, però fa niente, grazie. Signora, sto scherzando, le mando un bacio e un abbraccio.
0: 331 80 90 101. Dai, dopo facciamo un altro giro di quelle robe che sui social proprio non sopportate perché sono l'emblema dell'ostentazione.

0: Enjoy the music. 101.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: E

0: R101 ogni giorno in onda, in diretta da mezzogiorno alle 14. Potete ascoltarci, farlo in radio, in streamings, via app, ma guardarci anche in TV sul 67.
1: Sono arrabbiato con me stesso.
0: Come mai?
1: Perché non mi sono ricordato di preparare il gioco. Non sono più nell'ottica della seconda ora del gioco.
0: Adesso il primo giro lo facciamo ancora legato all'ostentazione social delle cose che non sopportate. Quindi hai qualche minuto.
1: Un cartoonage vorrei fare.
0: Un bel cartoonage.
1: Ho già in mente anche la canzone del cartone animato.
0: Vabbè, visto che hai messo un secondo praticamente.
1: Sì, ho visto ieri un video. Fabio De Vivo il Musazzi e in regia il nostro Claudio Renduan.
0: E l'ologramma di Roberta Bussolati, la Bussolage, che dall'alto comunque ci osserva, laddove sono gli angeli.
1: Evviva,
0: eh? Sì, così sembra. Our City, Adam Levine, Lock the Way, qui su R101.

0: Lavin con RCD qui su R101. Lui che qualche settimana fa, quando tu appunto non eri presente, è stato con i Maroon 5 a Milano.
1: Sì.
0: Bronzo pazzesco dal vivo. Sì, ero là appunto con la radio, con R101. Sai la soddisfazione quando tu lo vedi e dici: ma quest'uomo qui un difetto ce l'ha?
1: Come possibile?
0: Quando parla.
1: Perché?
0: Ha detto a un certo punto: ciao Milano!
1: Ah,
0: con questa voce. Sai che quando ho ascoltato ho detto: no,
1: un po', come Clint Eastwood, anche lui ha un po' la voce lirica, diciamo.
0: Esatto, ma anche Keanu Reeves forse ha la voce un attimino particolare.
1: No,
0: vero?
1: Non ce l'ho presente.
0: Va bene, niente, non vogliamo prendere nessuno in giro, resta comunque un tronco incredibile.
1: Oddio.
0: Detto ciò, quali sono quelle robe che non sopportate sui social, che fanno parte del mondo dell'ostentazione?
2: La cosa che io odio che stentano sui social sono quei ravioli nella scatola antistress. Quei ravioli antistress li odio e li trovi ovunque.

0: Beh, anche quelli che vanno a fare le scalate sull'Everest, quelli, sì. Quanta ostentazione c'è lì?
1: Però ammetto che lì
0: invidia, cioè, c'è un po' di invidia.
1: C'è
0: anche
1: invidia, ma c'è anche chiaramente voglia di guardare, perché è una cosa che mi piace un sacco. È vero che chi non è capace, ecco, facendo io ferrate in montagna, quando vedo quelli che le fanno non avendo neanche mai messo un paio di scarpe da trekking,
0: Il nervoso
1: mi viene.
0: Quelli che fanno le ferrate in infradito,
1: ma quelli gli lancerei lo zoccolo dietro la testa,
0: aspettare che cadano e basta.
1: Esatto. Give me love, Cessia, su R101.

0: canzone che va a dedurre anche una grande verità, che la costiera amalfitana non puoi portarla a Milano.
1: Perché noi abbiamo l'idroscalo comunque.
0: Esatto, che all'inizio di questo video si vede dove appunto Rovazzi porta Nino D'Angelo all'idroscalo e Nino D'Angelo lo guarda e dice: mi hai portato all'idroscalo.
1: Mi sono perso l'inizio, ero fuori un attimino.
0: Va bene, noi abbiamo voglia di giocare con la grammatica, con le parole storpiate, con storpiage.
1: Storpiage.
2: Escalaba, escansava, eschizbur, escansa.
3: Escalibur, imbecille!
2: Grazie.
1: Ah beh, ci siamo portati avanti, abbiamo una sigla anche. Questo è un gioco che per me è nuovo.
0: Dobbiamo rendere grazie a Claudio Randone che mi si è immolato appunto per fare una sigla. Noi che di solito di sigle non ne abbiamo mai, siamo un po' l'ultima ruota del carro.
1: Mai, vedo che in mia assenza avete spremuto le meningi.
0: Abbiamo prodotto un paio di cose. Vai. Questa ti piace un sacco, secondo me.
1: Allora
0: perché
1: sarò io a dover chiedere a te, ma come si gioca a storpiage?
0: È un gioco semplicissimo, che poi in realtà non è un gioco, è quanto uno spoiler di quello che i nostri zii, nonni, genitori, amici dicono in modo errato. Cioè chi dice pomidoro al posto del pomodoro, c'è chi dice
1: quella roba lì, palché ho capito.
0: Oppure?
4: Beh, per la rubrica delle storpiature alcuni esempi sono il taglierino invece che il tailleur, sono il tecnico invece che il tecnico, il double face invece che il double face.
1: Bello.
4: E via andare.
1: Ho capito il gioco, mi piace.
0: È un po' come chi dice, e ce ne sono tanti, disdettare al posto di disdire, che è una roba che a me mi dà un nervoso.
1: Disdettare.
0: Sì,
1: bello.
0: Sì. Va bene, vogliamo conoscere chi dei vostri parenti, amici, dice cose allucinanti, le ha sempre fatte per una vita e diventa poi argomento di discussione in quelle famose serate di famiglia.
1: 331 80 90 101, fateci sapere i vostri storpiage.

0: Smith con Neil Run Drive Safe qui su R101. Stiamo giocando a Storpiage.
1: Storpiage, sentiamo qualche vostra storpiatura.
2: Mia suocera, come Storpiage, dice wiki al posto di kiwi.
1: Beh, prendi un wiki che lo sbuccio.
3: Il famoso scioglilingua, li wiki wiki.
1: E se dovesse dire Wikipedia, cosa
3: Kiwipedia.
1: Dice? Kiwipedia. Giusto.
3: Non è male. Vogliamo i vostri, tra poco.

0: alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Ehi, ehi, ehi, ma se mi rubano l'autoradio posso ascoltare R101?
3: Ma
2: che
3: certo,
2: su smartphone?
3: Ma certo, puoi scaricare l'applicazione R101, è gratuita, possono anche guardarci da lì.
2: E allora rubatemela l'autoradio, tanto a questo punto non mi serve più troppo.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
3: Arriva subito.
5: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.
13: È

0: Red di Key qui su R101 alle 13:27 minuti. Stiamo giocando a Storpiage.
1: Storpiage, ci state praticamente mandando messaggi dicendoci quali sono quelle parole che i vostri parenti, i vostri genitori, tutto storpiano.
0: Esatto, esatto, sentiamo.
2: Ecco, ciao, sono Roberta. Mio marito dice baby dog, anziché dire la doggy bag, la chiama baby dog.
0: Perché pensavo... lui pensa al baby doll.
1: E infatti anch'io pensavo dicesse baby dog al posto di baby doll.
0: Vabbè, ognuno ha i suoi gusti in quel caso.
1: No, abbiamo pensato la stessa cosa noi. Viaggiamo in tandem.
0: Esatto, sempre.
3: Ciao, sono Fabiana Napoli. Mio nonno ha due cose che dice. Dice New York al posto di New York e Trump al posto di Trump.
1: Beh, meglio che Nuova York. Ho sentito dire anche Nuova York.
0: Adesso, allora, adesso in tanti dicono direttamente Nueva York, perché secondo i portoricani New York è Nueva York, come dice Bad Bunny. Quindi adesso il figo su Instagram dice perché vado a Nueva York.
4: Grazie, solo battere mio prima. Nonno. Il suo programma preferito era Walker Texas Ranger. Che ovviamente per mio nonno diventava Pork Texas Ranch.
1: Non è male.
0: Ma cos'è Pork Texas
1: non
0: Ranch?
1: Non lo so, è un'idea fissa comunque. Oh, questa la canto.
0: Ok, va bene. Voi continuate con i vostri messaggi al 331 80 90 101. Parole storpiate. Ora c'è Tiziano Ferro.

0: Di Lady Gaga qui su R101, mentre stiamo giocando a storpiage, voi che praticamente ci spoilerate un po' le parole storpiate, che di solito è una cosa che facevano, che fanno i nonni, gli zii magari dopo la terza bottiglia di vino a Natale, quel mondo là.
1: Bello, che bello, bello.
2: Non vedo l'ora che sia Natale per arrivare alla terza bottiglia.
0: Perfetto, vai.
3: Abbiamo un amico di famiglia che si chiama Timothy. La mia nonna non riesce a chiamarlo Timothy, ma Motito. Per lei è Motito.
2: Motito Timothy. È un po' come quando sei bambino, no? Per esempio, io per la mia sorellina ero Tetolo.
0: Tetolo?
2: Tetolo, Stefano Tetolo.
0: Tetolo, però mi sembra di aver capito che qua non parliamo comunque di un bambino.
2: No, però parliamo comunque di
0: una nonna.
2: Timothy Chalamet.
0: La nonna che praticamente... Dov'è Motito? Arrivano col Mojito.
2: Ma è già buono comunque che becca il nome al primo colpo, perché di solito i nonni ti sparano fuori l'albero genealogico prima di arrivare al tuo nome.
0: È vero.
4: Mamma diceva la torta beauty case invece che il plum cake, Cristina da Cuneo.
2: La beauty case.
0: La torta beauty case non male.
2: Non è male, bello.
5: Io conosco una signora straniera che ha continuato per anni a chiamare il prete referendum al posto di reverendo.
0: Perché è latino.
2: Referendum.
0: Bene. Dai, se vi va continuate con un altro giro di messaggi di robe che i vostri parenti storpiano o non storpiano ancora al 331 80 90 101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
3: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è, cioè,
2: okay,
3: ogni
2: okay.
3: ora.
2: Un altro magari?
3: Non so se ci penso.
2: Ah, va bene.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
19: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online.

0: su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: E arriva anche adesso, quindi sentiamo direttamente chi l'ha richiesta.
2: Mi fate un piacere, mi mettete la canzone Conga di Gloria Estefan, che mi fa stare benissimo, e per darmi una carica. Grazie, ciao.
1: Allora, diamole sta carica.

0: Lunga di Miami Sound Machine, Gloria e Stefan qui su R101, la canzone che ti fa stare bene che avete scelto voi. Questo è un pezzo che io di solito metto negli eventi aziendali, quando a un certo punto cominci a vedere la prima cravatta in testa.
1: Ah ok, parte questa.
0: A quel punto vado con questo perché so che in mezz'ora li sdereno e li mando via.
1: Beh, una tattica comunque. Quindi qualora voi siate un evento aziendale e il buon The Live è lì a mettere, mettere la musica, e quando parte questa sappiate che The Live ne ha piene le balle di voi.
0: Esatto. Va bene, dai, un altro messaggino legato alle parole che storpiate di solito, che storpiano i vostri parenti.
2: Noi abbiamo nostro papà che dice Nesquit al posto di Nesquik e colloquio al posto di colloquio.
1: Colloquio al posto di colloquio?
0: Ah, colloquio.
1: Ho un colloquio di lavoro.
0: Un colloquio di lavoro sembra quasi un malocchio.
1: Un colloquio di lavoro, no, cioè, posso capire gli inglesismi storpiati, ma un colloquio.
0: Si fa fatica.
1: Che reverendo, reverendum, quello non è
0: male.

0: Another Talk to You qui su R101 per andare a chiudere questa diretta dei Bonazzi, sempre con noi due, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, l'ologramma di Roberta Bussolati e il nostro Claudio Renduan Randone.
1: Roberta Bussolati che domani comunque riconfermerà la sua presenza, è ancora fra di noi in questo mondo, insomma.
0: Sempre, se non è andata a insegnare agli angeli a fare redazione.
1: Assolutamente vero. Okay. Niente, Fabio De Vivo e il Musazzi, Dio piacendo, domani da mezzogiorno alle 14.
0: Arriva il Good Times con Melita e Marco, state qua su R101 e noi ci si ritrova domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Bufera dopo gli scontri di Bologna, 64 agenti feriti nelle proteste per l'uccisione di Abderrahim Fakir. Meloni annuncia tolleranza zero, parla Piantedosi, non abbiamo timore di nulla, è tutto documentato. Così la Croce Rossa, abbiamo fatto la rianimazione, contro di noi un vulcano di odio. Teheran minaccia, l'attacco americano ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Dagli USA ulteriori raid contro obiettivi militari. Sugli sforzi diplomatici in Medio Oriente, l'annuncio di Tajani. Nuova sessione di dialogo con all'ordine del giorno il Libano, a Roma, il 4 agosto. Vasto incendio nell'Agrigentino, raggiunto il comune di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 evacuati. Allerta per un distributore di carburante, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. In provincia di Ferrara, maxi grandinata sulla A13. Danni e paura, auto distrutte e feriti. Travolto in monopattino da un'auto, muore un 16enne libico residente a Stradella. L'incidente nella notte a Bosnasco, nel Pavese. L'investitore, 73enne, si è fermato per assistere il ragazzo. Questi non indossava il casco. Il mezzo, senza luci, non aveva targa né assicurazione. Cresce il divario previdenziale fra donne e uomini, lo rende noto l'INPS. Le pensioni femminili del primo semestre 2026 hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,4% rispetto ai 1.506 euro delle pensioni maschili nello stesso periodo. Dai mondiali di calcio alla poltrona più alta dell'ONU, il piano di Trump per il fedelissimo Infantino. Il capo della Casa Bianca vuol candidare il presidente FIFA a segretario generale. Secondo il New York Post, la circostanza renderebbe le Nazioni Unite più congeniali ai suoi interessi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: amici del Good Times, come state? Eccoci qua come tutti i pomeriggi. Marco Santini.
1: Ciao a tutti.
0: Cucù in regia, la Toniolo con voi a farvi compagnia fino alle ore 16 qui su R101.
1: Allora, amici, siamo a metà settimana, mercoledì. Oggi nella polemica vi porteremo, ve lo diciamo subito, a Fumone, in provincia di Frosinone, dove vi racconteremo, come sempre, insomma, accade durante la polemica una storia incredibile. E tra poco in arrivo c'è subito una domanda che si collegherà al nostro tema. Quindi pronti a partecipare, a dirci la vostra, 331 80 90 101. Ma Meli, ti volevo ringraziare.
0: Per cosa?
1: Perché da ieri ufficialmente ho tosse e raffreddore.
0: Grazie,
1: perché tra tre giorni parto per le vacanze.
0: Ti volevo lasciare
1: qualcosa di
0: mio.
1: E durante le vacanze io con tosse e raffreddore penserò sempre a te.

0: appena iniziato il nostro Good Times di oggi, belli, pimpanti e sani come sempre, anche se Santini insomma si lamenta, ma fra pochi giorni sarà in vacanza, beato lui.
1: Allora, forse, viste le mie condizioni fisiche da ieri, precarie ormai.
0: Ma vedi però che io sono una ligia al lavoro.
1: No, Meli, tu devi stare a casa, quando hai solamente un principio di tosse, quando hai...
0: Che poi mi si saltano tutte le vacanze.
1: Quando hai solo un piccolissimo accenno di raffreddore, stai a casa.

0: dove protagonisti ci sono questi anziani che, vabbè, insomma,
1: meravigliosi gli anziani.
0: No, meravigliosi un bel niente.
1: No,
0: hanno fatto una cosa che non si deve fare.
1: Io sempre dalla parte degli anziani, signori.
0: Sì. E, la domanda che vi stiamo per fare, visto che questi anziani hanno organizzato una cosa lì a Frosinone, è questa:
1: se poteste organizzare una bella tavolata in piazza, chi invitereste? Ovviamente personaggi famosi, non famosi, parenti, amici, chiunque. 331 80 90 101.
0: Una
1: vogliamo
0: bella
1: saperlo.
0: Tavolata.
1: Una bella tavolata.
0: In piazza.
1: Sì, in piazza proprio nel vostro paesino.
0: Ma c'è un numero di... No.
1: Numero a caso, fate voi. Giocate un po' di fantasia, così almeno ci divertiamo un po'. Intanto c'è sempre la musica.
0: Io invito il farmacista, che da ieri con il farmacista ho stretto un rapporto molto importante.
1: Veramente?
0: Sì, è una donna.
1: Ma ti sento troppo nervoso, eh?

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore su R101, Angelina Mango, Marco Mengoni e tutti voi che ci state raccontando, dando anche spazio alla fantasia al 331 80 90 101. Vi abbiamo chiesto questo: se poteste organizzare una tavolata in piazza, chi invitereste?
2: Io aggiungerei una regolina, mettiamo il limite di 2 persone.
1: Perché ne hanno messi un po' troppi.
2: No, stiamo su, ci fate 2 nomi di 2 persone che invitereste in questa tavolata.
1: Beh, qualcuno per esempio ha scritto: io sicuramente Lauro e lo chef Alessandro Borghese.
2: Qualcuno poi ci invita, dice voi due veniamo. A Bormio dice: si fa la pizzoccherata più lunga d'Italia lungo tutta la via.
1: Sono invitati tutti.
3: Allora, in primis inviterei il Papa Leone, i miei nipoti, pronipoti e i miei amici più stretti.
1: Olè. Che bello, vai.
4: Ciao ragazzi, io inviterei sicuramente come uomo il mitico Mick Jagger dei Rolling Stones e come donna la splendida Jennifer Lopez. Ciao
1: Grande. Beh, Jennifer Lopez, che è la cugina della grande Jennifer Lopez.
2: Io inviterei anche Bruno,
1: Bruno
2: meraviglioso.
1: Bruno Mars, devo dire che è molto divertente.
2: Anche perché Bruno, se lo inviti, oltre a mangiare, ti fa anche un po' di, diciamo,
1: un po' di
2: sottofondo musicale.
1: Esatto,
2: Bruno Mars
1: un po' di show
2: su R101.

0: su R101. Ragazzi, se poteste organizzare una tavolata in piazza, chi invitereste? Sentiamo, vai.
1: Ragazzi, io faccio fare volentieri la lista degli invitati a Santini. Basta che tra le invitate donne ci sono Sydney Sweeney e Olivia Rodrigo.
0: Sì? Ci sono, Santini?
2: Sì, le invitiamo, a aggiungere anche Dua Lipa, così.
0: Ovvio.
2: Ci sta sempre.
3: Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
16: Con Max Giusti.
15: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
16: Stasera 18.45, Canale 5.
15: Il muro dà, il muro prende.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 Beautiful. Questa è R101, ovviamente, il Good Times con Marco.
1: Beautiful.
2: Come ti è uscito? Beautiful. Ragazzi, perché? La salute quando se ne va è un dramma.
0: No, perché
2: è un dramma.
0: Volevo andare insieme alla canzone, capito? Lentamente,
2: e poi è pazzesco,
0: molto romantico.
2: Che, lo ripeto, sulla radio che ti fa stare bene, i conduttori che stanno malissimo.
0: Ma non è vero,
2: è
0: ma
2: un
0: tu
2: disastro.
0: Sei male, ma io sto da Dio,
2: ma
0: ragazzi.
2: Figurati,
0: stasera
2: fai finta.
0: Vado pure a ballare, figurati.
2: Pure, peggio ancora, domani sarai ancora peggio.
0: Ma io
2: quindi
0: sono sempre carica, ragazzi.
2: Scusa, sì. Stai a casa, che se no stasera vai a ballare. Il tuo corpo assimila altri microbi che poi tu ci porti in
0: ma
2: radio.
0: Ma non è vero.
2: Stai a casa.
0: Ma non è vero, guarda che tu hai preso tutto questo, tutto ciò, sì, perché vabbè, c'è l'aria condizionata bassa, vabbè, poi fredda, poi fuori fa caldo.
2: Amici, la domanda
0: guarda
2: che
0: Cucù come sì sta bene, scusami.
2: La domanda che vi stiamo facendo, si toccati Cucù. La domanda che vi stiamo facendo è: avete la possibilità di invitare in questa grande sì cena di piazza due persone, non troppe, due a vostra scelta, sentiamo.
3: La prima scelta era la seconda, la prima che la prima starei io e Melita insieme abbracciati.
2: Ottimo.
3: Non nella mia piazza, ma nella mia villa.
2: Ottimo.
3: Che è ancora più bella.
2: Ottimo.
0: Hai capito?
2: Tu e il nostro ascoltatore, e sai che gli ascoltatori hanno sempre ragione.
0: Beh,
2: Meli, immolati
0: per
2: la causa.
0: Però mi piace già abbracciati, sa che mi piacciono gli abbracci.
2: Ma lo devi fare però,
0: Sì, dai, sì.
4: Allora inviterei tutta la Juventus special guest Melita Toniolo.
0: Allora, non so se è la cosa giusta da fare, tutta sta gente insieme. Comunque qualcuno ha scritto
2: sì
0: anche Sabrina Salerno, per esempio, vedi, per
2: Snoop
0: stare
2: Dogg,
0: in tema.
2: Dogg,
0: e anche
2: altro
0: qualcuno, Lillo e Carlo Amleto, così insomma si divertono un po' durante
2: io,
0: la serata.
2: Io inviterei Gianluca De Angelis perché mi fa morire,
0: e Marta,
2: ma soprattutto la meravigliosa, stupenda, sensualissima e bravissima, qualcuno glielo dica, Marta Zoboli.
0: Marta Zoboli, li adoro. Mua, vi salutiamo.
2: Ciao,
0: ragazzi.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: One Republic R101 14:35. Buon estate, amici. C'è il Good Times, Marco e Melita, tutti voi. E stiamo un po' fantasticando, no? In arrivo della nostra polemica, dove vi porteremo a Fumone, in provincia di Frosinone, dove un gruppo di anziani ha organizzato una cosa particolare, una sorta di ritrovo. Sì, barra
1: un ritrovo
0: cena,
1: tra anziani,
0: eccetera, eccetera. Voi potendo invitare due persone alla vostra cena in piazza, no? Chi portereste al tavolo?
1: Giulia da Milano scrive: Noemi e Fedez. Allora, cara Giulia, capisco, perché magari sei sicuramente una loro fan, ma non è proprio il periodo giusto per invitare, insomma, a cena loro due, perché non stanno proprio in formissima.
0: Qualcuno,
1: ecco, li abbracciamo.
0: Paolo Maldini.
1: Paolo Maldini, ragazzi.
0: Anche lui un po' impegnato con la nazionale, alla ricerca del nuovo CT. Quindi, però, insomma,
1: qualcuno
0: si sta
1: vorrebbe
0: fantasticando,
1: a cena te, Santini, lo dice Mario, solo per parlare del nostro Milan.
0: No, è meglio di no. Ecco,
1: meglio di no.
0: Si possono parlare di tante cose, ma del
1: parlate
0: Milan.
1: Di musica.
0: Del Milan in questo momento, forse è meglio lasciar perdere. Tra
1: ne
0: poco la polemica.
1: A settembre.
0: Forse la musica. La nuova di M è Fabri Fibra, questa è Antidroga. Ma

0: Vedi, lo dicono anche loro, piazza vuota, perché loro non vogliono nessuno,
1: no,
0: capito?
1: No, invece,
0: nella tavolata che abbiamo
1: sai
0: detto
1: che
0: prima.
1: Me li inviterei proprio loro due, Emma e Fabri. E Fabri Fibra sicuro, perché ci si divertirebbe tantissimo.
0: Direi di sì, anche con della buona musica, quella che vi fa stare bene, quella che arriva tra pochissimo qui su R101. Il pomeriggio da noi è solo good time.
2: R101. R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ora solo qui su R101 questo momento che ci fa stare bene, vai.
1: Siamo Gianluca, Alfredo e Salvo da Catania. La canzone che oggi ci farebbe stare bene è Crocodile Rock del grande Elton John.

0: John su R101 per la canzone che ci fa stare bene, le vostre canzoni che ci segnalate sempre, grazie. Al 331 8090 101, canzoni anche che vi ricordano l'estate, come in questo caso, assolutamente sì. Come ci avete segnalato in questa prima ora, insomma, sognando e fantasticando di fare questa cena in piazza e di invitare minimo, insomma, due persone a vostro piacimento. Sentiamo.
1: Io non ho dubbi, Mara Maionchi e Maria De Filippi. Mi schianto da ridere, vuoi mettere?
0: C'è tanto da ridere, sì, tanta simpatia. Sì. Andiamo tra poco nella nostra polemica in provincia di Frosinone, per la precisione a Fumone, questo piccolo borgo, dove, insomma, la cronaca prima locale e poi nazionale si sta occupando di un caso che è scoppiato da quelle parti. Anche lì si parla di una cena in piazza organizzata da questo gruppo di anziani.
2: Ma gli anziani hanno bisogno di compagnia, di divertirsi e di stare insieme. Ne parliamo tra pochissimo. Intanto i Club Dog.

0: 20 secondi alle 15, sempre qui su R101 con il Good Times, questo programma. Marco Santini, ciao a tutti, Melita Tognolo, Cucù in regia, voi che già da un'oretta circa, insomma, ci state raccontando al 331-8090-101 a proposito di se doveste invitare qualcuno in piazza e chi portereste a questo tavolo dove organizzare una grande cena. Ve l'abbiamo chiesto non a caso perché parte la polemica tra pochissimo. Vi porteremo in provincia di Frosinone, dove c'è un gruppo di anziani che l'ha fatta molto molto grossa.
1: Io vi dico già che sto dalla parte loro, dalla parte degli anziani che volevano semplicemente mangiare una pizza. Hanno fatto una cosa per stare in compagnia, e anche lì non si può più fare niente, ma bisogna avere un po' di pazienza, quella che ho io tutto l'anno. Signori, si parte, vai!

0: R101, i Good Times, e come sempre è il momento di spalancare le porte anche oggi alla nostra polemica.
1: Un gruppo di anziani aveva sistemato tavoli e sedie nel centro storico per trascorrere una serata in compagnia, ma è intervenuta una pattuglia. Il primo cittadino dice: la libertà di uno finisce dove inizia quella degli altri. Siamo a Fumone, in provincia di Frosinone, e gli abitanti, insomma, si sono chiesti quella sera che cosa fosse accaduto, perché è arrivata la pattuglia. Solo dopo hanno capito che le forze dell'ordine erano intervenute proprio per loro, perché non si può, ragazzi, sistemare sotto casa sedie e tavoli e mangiare una pizza in compagnia con tutto il paese.
0: Ragazzi, questa è la storia incredibile che arriva appunto dalla provincia di Frosinone. C'è anche da dire una cosa non da poco, cioè questi anziani, insomma, spesso e volentieri fanno questa cosa, questa, definiamola come giusto
1: tradizione.
0: Definire, no, occupazione abusiva, sì, occupazione abusiva a casa, di suolo pubblico, via, sgomberare, show, largo.
1: Direi di alzare subito la nostra delle polemiche,
0: perché scusa se lo faccio io, lo fa l'altro vicino al palazzo,
1: ma lo fanno una volta d'estate per mangiare una pizza insieme, fare un po' di baldoria.
0: La mangi a casa tua, ok? Se non hai posto, vai in un ristorante dove c'è tanto spazio e lì fate le vostre feste.
1: Io invece, quando vado a visitare tutti questi borghettini piccoli, tutti i paesini, e vedo i signori in piazza, comunque sotto casa, a chiacchierare, io veramente, a me mi si apre il cuore, sono troppo felice, quindi io sto dalla parte degli anziani, sempre e per sempre.
0: Bene.
1: 331 80 90 101, diteci che cosa ne pensate, se è giusto oppure no.
2: Fammi pensare un attimino e poi fra un attimo te lo dico, va bene? Ecco.

0: Fa questa R101 ed è iniziata ovviamente la nostra polemica in questo mercoledì. Sistemano tavoli e sedie sotto casa per mangiare una pizza insieme, ma arrivano i carabinieri. Siamo in provincia di Frosinone, a Fumone, insomma, dove questi anziani hanno deciso di fare una cena in compagnia, ma non si può, non si può.
1: Meraviglioso quello che hanno fatto, dai, perché non vanno a rompere le scatole agli altri, ma lasciateli stare. I poliziotti avrebbero dovuto sedersi insieme a sti vecchietti e brindare insieme a loro. Viva l'Italia, viva la Repubblica delle Banane.
0: Ecco.
2: Vai. Mi domando e dico, e tutti quei bar che occupano il doppio del suolo pubblico a loro previsto e intralciano marciapiedi, strade per il passaggio di passeggini con famiglie eccetera?
0: E a loro?
3: Ah bene, degli anziani non possono in compagnia mangiare una pizza o fare due chiacchiere, però lasciare le nostre

0: piazze piene di schifezza, di gente che fa i propri bisogni, di gente ubriaca, di gente drogata che spacca, prende a sberlen ed è incontenibile, quello va bene così. Povera Italia.
1: Diciamo che c'è quest'ordinanza sindacale che dispone il divieto assoluto, insomma, di occupazione abusiva di suolo pubblico con arredi per la somministrazione nel centro storico, eccetera, eccetera. Quindi purtroppo questa è la legge, però abbiamo sentito tanti di voi.
2: Cioè, non hanno rispettato un'ordinanza comunale dello scorso maggio. Allora, o le leggi le applichiamo sempre, o le applichiamo a targhe alterne, o le applichiamo per qualcuno,
1: fino a una certa età,
2: per qualcun altro, per gli anziani no, per quelli più giovani sì. Cioè, la legge, se c'è, va rispettata. E quindi gli anziani non possono occupare il suolo, non possono occupare la piazzetta dove tra l'altro pare si riuniscano praticamente tutte le sere, come se tutti quanti decidessero di mettere tavoli in strada tutti i giorni a fare pizzate e cene. Amici, non si può fare. Io capisco, è bello, sono anziani, il piccolo borgo, è estate, ma non si può fare quella roba. E dai,
1: continua.
2: 331 80 90 101, voi da che parte state, cosa ne pensate?

0: Damiano David su R101, la polemica: sistemano i tavoli e sedie sotto casa questi anziani per mangiare una pizza insieme, ma arrivano i carabinieri perché non si fa.
1: Hanno fatto bene, hanno fatto una pizza in compagnia, ma viene tutti in allegria.
2: Sì, ma capito. Poi arriva la polizia, fa anche rima

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
4: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
17: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
17: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
16: rapida la guarigione.
17: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: R101 Meteo. Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. In prevalenza soleggiato, specie su pianura padana e lungo le aree costiere. Nuvolosità sparsa invece in sviluppo sulle aree montuose, specie al centro-sud, dove non si escludono brevi e isolati rovesci o temporali. Temperature senza grandi variazioni al nord, in calo nel resto d'Italia, più contenuto nelle isole, venti settentrionali in temporaneo rinforzo al centro-sud. Se volete ulteriori approfondimenti, visitate sito e app di meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Bad Touch, 15:27, siete su R101, state ascoltando il Good Times con Marco Santini. Ciao a tutti, Melita Tognolo, il buon cucù in regia a voi che state partecipando già in tantissimi, grazie alla nostra polemica. Oggi vi abbiamo portato in un borgo meraviglioso che ci avete consigliato in tanti di visitare, che si chiama Fumone, in provincia di Frosinone, da dove arriva appunto questa storia che per qualcuno ha dell'incredibile. Una storia dove protagonisti ci sono questi anziani, la dicono loro, la nostra voleva essere una goliardata tra persone che abitano tutta la settimana in questo borgo per mangiare una pizza insieme, ma la cena appunto si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri, che alla fine fanno sgomberare tutto quanto perché quella è occupazione di suolo pubblico.
1: Infatti il sindaco dice: la libertà di uno finisce dove inizia quella degli altri.
0: Anche perché c'è un'ordinanza comunale dello scorso maggio che vieta appunto l'occupazione del suolo pubblico, cioè quella cosa che loro hanno fatto, che può sembrare innocua, bella, romantica, non se può fa. E quindi qui sale la polemica: che ne pensate? C'è chi sta con gli anziani, tipo Meli.
1: Io sì, sono lì seduta con loro.
0: Sì, e chi dice, tipo me, che ragazzi, la legge è uguale per tutti.
2: Ciao Marco, ciao Meli, io ciao. Sono dalla parte del sindaco, basta con gli anziani, basta no, con i vecchi, no. L'età è importante solo se sei una forma di formaggio o una bottiglia di vino, basta.
1: Non mi toccate gli anziani.
0: Bravissimo, poi.
3: Comunque anche quelli che hanno chiamato i carabinieri, secondo me, forse perché non sono stati invitati, la prossima volta invitateli, così almeno non chiamano più.
1: Hai ragione, sono d'accordo anch'io.
0: Ma no, non è quello, vai.
4: Le leggi vanno rispettate. E la polizia locale ha fatto bene a prendere e dirgli: signori, andate via, stop. È perché sennò lo fanno tutti, che cosa diventa? Cosa diventano le strade, i vicoli, i palazzi? Cioè, sarebbe un babudoio. Quindi ha fatto bene.
5: È una vergogna che non ci lasciano mangiare fuori alla sera, noi che siamo anziani. Diglielo Melita, anzi Melita, vieni anche tu a mangiare la pizza l'ordinata con il fusterino.
0: No, io non vengo.
1: Io vengo, ragazzi, a farvi compagnia, io ho un sacco di pazienza
0: comunque,
1: per voi.
0: Comunque il sindaco dice che non è un episodio sporadico questo, quindi è una volta, è due,
1: prima
0: è tre,
1: poi finirà.
0: Sì,
1: Santini.
0: Sicuramente, perché diciamo che anagraficamente così è. Però insomma, continua la polemica, amici. Che ne pensate voi, da che parte state? 331 80 90 101. State con gli anziani, che mangiano la pizza in piazza, oppure no? Vorrei chiedere

0: su R101, la musica che vi tiene compagnia, ma lo fa anche la nostra polemica del mercoledì. Questi anziani sistemano i tavoli e sedie sotto casa per mangiare una pizza tutti insieme, ma arrivano i carabinieri, perché è una cosa che non si può fare, signori. Abbiamo chiesto a tanti di voi se siete d'accordo oppure no, se è giusto oppure no. Vai.
1: E appunto, come avete giustamente detto, o si applica sempre e per tutti, o non si applica per nessuno.
2: Cioè, la legge è uguale per tutti, non è che vai.
3: Un mio amico della questura diceva sempre che la legge, a seconda delle circostanze, va interpretata o applicata. Come sempre, il buonsenso deve prevalere su tutto. Occupazione suolo pubblico? È transitorio, staranno lì un'ora, due ore.
4: No, mi fate morire che siete indottrinati a questo modus operandi. Sai cosa dobbiamo fare? Stare tutti in gabbia come i cani, al posto di socializzare, ritornare a essere un popolo sovrano e felice e in amore e gratitudine su questa terra. Brutti stronzi malcati.
2: Ma no, ma signora, la partita bene. Parlava di felicità, di gratitudine.
0: Ma
2: che è successo? Sbroccata.
5: Ma io sono dalla parte del sindaco. Basta con questi vecchi che possono fare tutto perché sono vecchi. Anche loro devono rispettare la legge. Ecco. Non puoi occupare il suolo pubblico. Multina.
0: Ma stia calmo. Ma perché vi siete così agitati oggi?
2: Non so se hai sentito che
0: continua
2: proprio
0: a battere.
2: Ha ragione,
0: state calmi.
2: Perché questo è il bello della polemica: entrare dentro, far uscire tutta la passione.
0: Ha paura di invecchiare il signore,
2: ma
0: lo
2: no,
0: so io. Poi di ritrovarsi lì senza la pizza, senza amici,
2: senza i denti. Va bene, so.
6: Enjoy the music. 101.
7: Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
8: Ciao ragazzi, siamo Merck & Cremont.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: Ciao, siamo i Colors.
6: R101.

0: tra polemiche su R101 e si parla di anziani che vogliono fare questa pizzata in piazza, ma non la possono fare perché occupazione di suolo abusivo.
1: Uè, Santini, stai mai mandando i suoi da via? Ma cosa vuoi che facciano quattro vecchietti? Su, lasciali vivere. Ma sarà stato sicuramente qualcuno che gli dava fastidio. Invidioso.
2: Invidiosi.
0: Dici.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
16: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
17: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
16: Siete pronti a sentire l'estate?
17: Parte da Riccione.
15: Siete pronti?
17: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
18: Vi aspettiamo!
19: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
20: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Stare bene. Wow! La canzone che ti fa stare bene oggi ci porta nel 1988.
8: Che ne dite di un bel andamento lento del grande Tullio?

0: Andamento lento, il mitico Tullio De Piscopo su R101, grande batterista.
1: Che salutiamo!
0: Sì, salutiamo. Pensa che io avevo provato ad accedere alla sua accademia. Io ho suonato, ho suonato per anni la batteria, no? All'inizio avevo 10 anni, non ti interessa?
1: Certo che mi interessa. Ti hanno preso?
0: Non mi hanno preso. Vabbè, però io ci ho provato.
1: Ci hai provato, hai fatto bene.
0: Sono arrivato là. Mi fa via, scardato. Vabbè. Ciao Tullio, ti voglio bene. Sì, sì, via, via. Ha fatto un po' come i carabinieri
1: con
0: agli anziani, no? Di Fulmone, il Fulmone in provincia di Frosinone, che hanno cercato di fare questa pizzata in piazza. Hanno portato sedie e tavoli.
1: Piazzata, insomma.
0: Sì, hanno fatto una piazzata, ma sono arrivati i carabinieri perché hanno detto: signori belli, non potete fare
1: quello che volete, spostare i tavoli,
0: dai,
1: le sedie,
0: occupazione di suolo pubblico. Poi tra l'altro il sindaco dice che questa cosa succede spesso e volentieri, c'è un'ordinanza.
1: Vabbè, d'estate.
0: No, è vero, c'è un'ordinanza uscita a maggio, insomma, non si può fare quella cosa perché se la lasciamo fare agli anziani, poi la faranno tutti e non si fa. Che ne pensate voi?
2: Anni fa ho preso una multa e mentre ero lì fermo con i carabinieri che mi davano la multa, passavano decine di macchine con la mia stessa infrazione e io ho detto ai carabinieri: "Ma guarda quello", e mi è stato risposto: "Oggi è toccato a te". Quindi la legge uguali per tutti. Oggi è toccato prendere la multa a quei signori lì per occupazione di suolo pubblico, un'altra volta toccherà ad altri.
1: Oggi è toccato a te e oggi a me.
0: Ha ragione.
3: Mi viene da ridere che immagino la scena. Quando sono arrivati i posti dell'ordine, cosa hanno detto? Invece di Marina Alto, polizia, hanno detto: "Giù le forchette, polizia".
0: Ma dai.
1: Poveri, ho anche giù le dentiere volendo.
0: Basta, poi.
4: Beh, a me viene questa riflessione: se questi signori si riuniscono insieme ed hanno la volontà di passare appunto del tempo insieme e sono persone anziane, sì, forse vuol dire che non c'è un luogo adatto per accoglierli e quindi... Sì. Probabilmente il comune dovrebbe darsi una mossa in questo senso.
1: Li accolgo a casa mia, amici anziani.
0: Io che non sto mai con le mani in mano, ho fatto una ricerca rapidissima e ho cercato. Pare che ci sia un centro sociale anziani da quelle parti.
1: Ho capito, quindi, ma è estate, è luglio, ma fateli uscire, questi poveri anziani.
0: Che andassero a fare le pizzate al
1: poi
0: centro pigliano, anziani.
1: Pigliano un po' di sole, un po' di caldo e poi il prossimo anno...
0: Meli, basta.
1: Fanno un'altra pista da un'altra parte.
0: È finita la polemica.

0: E finisce così il nostro Good Times di oggi. Grazie a tutti, giovani e anziani, per aver polemizzato insieme a noi quest'oggi.
1: Grazie, torniamo domani come sempre alle 2 con un'altra nuova e freschissima polemica. E tra poco vi lasciamo con la zia Manu. A domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Tolleranza zero, così Meloni dopo gli scontri di Bologna a seguito della morte di Abderrahim Fakir. 64 agenti feriti, piante dosi, non abbiamo paura di niente, tutto quanto avvenuto è documentato. Parla anche la Croce Rossa, abbiamo fatto la rianimazione, contro di noi un vulcano di odio. Per ogni nave colpita a Hormuz distruggeremo porti o centrali in Iran. Così Trump dopo le minacce di Teheran. Gli Ayatollah, se colpirete i nostri siti nucleari la guerra si espanderà. Intanto Tajani annuncia a Roma il 4 agosto nuova sessione di dialogo sul Libano. Non si arresta il vasto incendio che sta divorando l'Agrigentino, oltre 100 evacuati, sgomberata una clinica. Le fiamme minacciano l'eremo di Santa Rosalia e hanno raggiunto Santo Stefano Quisquina. Conta dei danni invece nel Ferrarese, dove una grandinata ha causato feriti e distrutto auto sulla A13. Un bambino di 5 anni è morto stamane nella piscina comunale di Monte Rotondo vicino Roma. Il piccolo ha accusato un malore mentre era con altri 15 compagni di un centro estivo. Inutili i tentativi di rianimazione, indagano i carabinieri. Ora l'intelligenza artificiale fa paura. OpenAI, casa madre di ChatGPT, ha rivelato che nei giorni scorsi alcuni suoi modelli di IA si sono ribellati durante un test, violando le direttive e hackerando in autonomia una piattaforma terza. Sviluppatori ed esperti si dicono molto preoccupati. Il presidente della FIFA Gianni Infantino sulla poltrona di segretario generale del L'ONU. Sarebbe questa la proposta di Trump in vista dell'elezione del nuovo vertice delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente starebbe cercando di rendere l'organismo più congeniale ai propri interessi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Amiche, buongiorno, anzi buon pomeriggio dalla zia Manu, in diretta, in radio, in TV, sul canale 67, dall'app gratuita di R101, con tutto il team presente per il nostro appuntamento di Cari Amici. Federica Salvi, redazione, Michi Rossetti, regia, la musica più bella dell'estate di oggi e delle estati passate, scelta insieme. Tra pochissimo arriva Ultimo!

0: qui.
1: La voce di Ultimo in apertura di Cari Amici su R101. Ancora buon pomeriggio da me, Manu. I tuoi particolari, entreremo nei particolari nella chiacchierata di oggi, che sarà una chiacchierata, come sapete oramai, non è tanto la consistenza o il peso di quello che andiamo a dire delle parole, ma è proprio quello che poi suscita in noi. Quindi partiamo da una dichiarazione che mi ha fatto molto pensare, che arriva dal neo premier della Gran Bretagna, Andy Burnham, che si è dichiarato al Times dal 17 di luglio, quindi da qualche giorno, nuovo premier UK. Durante alcune interviste ha raccontato della sua felicità, ha raccontato dei suoi progetti, dei suoi programmi, e ha rivelato un dettaglio che lascia un po' tutti noi pensare e riflettere. Ha pensato al suo papà Roy, che è in vita, ha 86 anni, ma è affetto dal morbo di Alzheimer, in uno stadio avanzato, quindi sostanzialmente inconsapevole di tutto, sostanzialmente non in grado di riconoscere anche le persone più vicine a lui e non in grado di comprendere molte cose. E giustamente il premier ha detto: la cosa che mi fa effetto, in un certo qual modo mi rattristisce, ma fino a un certo punto, è che mio papà, che tra l'altro è sempre stato vecchio militante del Labour a cui appartiene il premier, non saprà mai che io sono diventato primo ministro inglese. Ed è una frase che molti di noi si sono ritrovati a dire. Cos'è che una persona cara a voi non ha fatto in tempo a vedere? Ce l'ho, ci ho pensato sicuramente appena ho sentito questa frase. Ho pensato al mio papà e alle cose che il mio papà da più di un anno a questa parte non ha fatto in tempo a vedere, in particolar modo alcune di quelle cose che riguardano la mia vita. Ve lo chiedo e vi chiedo anche a chi state pensando in questo momento, cosa non ha fatto in tempo a vedere e cosa avrebbe detto o come lo avrebbe detto quella cosa lì che state pensando. Le vostre note vocali, le vostre riflessioni al 331 80 90 101 attraverso nota vocale. Katy Perry che arriva su R101.

0: noi, ovvero la una persona che non c'è più o una persona che non ha più modo di intendere, di volere, cosa non ha fatto in tempo a vedere, una persona a noi cara, e cosa avrebbe detto vedendolo e come l'avrebbe detto.
1: Davide da Firenze, volevo dire riguardo alla che non hanno fatto in tempo i miei genitori, che ormai ho perso da quasi 10 anni, perché mia madre è morta nel 2017, mio padre nel 2018, che ad oggi sono diventato un piccolo imprenditore. Uh-huh. E loro questo non lo sapranno mai. Mia madre mi direbbe: sono orgoglioso di te. Ne sono più che convinto.
0: È bellissimo questo, che riguarda molti di noi, per esempio appunto un traguardo professionale, un traguardo di percorso, di vite, di crescita, che la psicologia ci spiega proprio come teoria dell'attaccamento, cioè il legame con le figure di riferimento, papà, mamma, continua a influenzarci anche da adulti. Abbiamo bisogno di approvazione, di essere visti e riconosciuti da chi ci ha cresciuto. Ecco cosa ci muove. Molto ci spiegano gli esperti e lo faremo insieme grazie alle vostre testimonianze su R101.

musica offerta da J-Lo, David Guetta insieme su R101. Cari amici, Save Me Tonight, un abbraccio e un saluto a Fiorenzo, che a proposito di cosa non hanno visto le persone care attorno a voi che sono venute a mancare e quindi non hanno potuto magari gioire insieme a voi, dice: mio papà non ha visto l'ampliamento del mio negozio perché appunto è scomparso poco prima che insomma avvenisse, e per diversi anni mi aveva aiutato per realizzare questo ampliamento. Al 331 80 90 101 state raccontando le vostre storie affidandole a R101.

0: tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a 299 euro o in 10 rate da 29,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: R101, la radio che ti fa stare bene, con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta, una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
12: GWM, go with more.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Good Charlotte su R101, mercoledì 22 di luglio, in questo pomeriggio 16:25 in diretta a Cari Amici. I Just Wanna Live con me, Manu, chiacchierando di un tema che riguarda moltissimi di noi, di tutte le volte che ci è capitato di pensare se fosse ancora qui avrebbe visto questa cosa e cosa avrebbe detto, parlando di appunto persone che se ne sono andate magari troppo presto e che comunque rimangono in noi pensando alla nostra vita che scorre.
1: Mia mamma amava il mare e il suo sogno era quello di avere una casa al mare, che non è riuscita ad avere perché voleva prima finire di accudire sua sorella, che poi è morta dopo mia mamma. Con l'eredità di entrambe io ho realizzato il sogno di mia mamma, ma anche il mio. Ho preso una casa al mare e tutte le volte che vado lì sento mia mamma molto più vicina.
0: E io ho sentito il brivido ascoltandoti, amica mia. Anzi, in realtà abbiamo sentito tutti qua in studio, Fede in redazione, Michi Rossetti in regia. La psicologia ci spiega questi passaggi innanzitutto come il bisogno di legame continuo. Per molti anni si è pensato in passato che elaborare il lutto significasse lasciare andare la persona che non c'è più. Oggi molti studi mostrano qualcosa di diverso. Diversi psicologi ci parlano di questa teoria, che è l'idea che è il rapporto con chi non c'è più non finisca, ma cambi semplicemente forma. Quindi noi abbiamo bisogno di continuare quel rapporto e lo facciamo, come hai fatto tu, per esempio, portando a termine qualcosa che era un sogno, in questo caso della tua mamma. E poi c'è un altro concetto che secondo me appena lo sentiamo lo riconosciamo tutti, ognuno per proprio conto lo ritrova, che è il futuro che non c'è stato, il rimpianto per il futuro che non c'è stato, in particolar modo teorizzato da questo psicologo che si chiama Nijmegen, che spiega che nel lutto non perdiamo solo la persona, perdiamo anche quell'occasione che avevamo immaginato con lei. Quindi non soffriamo semplicemente perché non c'è più, soffriamo anche per tutte le conversazioni che non ci saranno più. Ma senza tristezza, ragazzi, proprio con consapevolezza, perché la tristezza ci accompagnerà per tutta la vita, gli abbracci mancati, le occasioni, ecco.

0: yeah baby, Francesco Gabbani, frutta malinconia. È un po' effettivamente oggi come assaggiare, degustare insieme una Macedonia fatta di tante emozioni, tutte diverse, ma perché d'altronde siamo partiti da un argomento, partendo dal nuovo premier UK che ha parlato in una delle sue prime interviste dicendo: il mio papà non saprà mai il successo che ho raggiunto, perché appunto è affetto da morbo di Alzheimer. Allora ci siamo detti: in tutti quei casi in cui la vita ci mette proprio di fronte alle difficoltà, chiunque di noi ha fatto o fa questo pensiero del chissà cosa non vedrà più, e quindi non lo potremo vivere insieme.
1: Mamma mia, Manu, mi hai fatto venire la pelle d'oca. Il mio compagno se n'è andato per una morte improvvisa dalla sera alla mattina, pochi mesi prima del matrimonio. Era già tutto organizzato, tutto fatto, tutto pronto, e ovviamente oltre al dolore che non passerà mai, nonostante sia passato qualche anno, al fatto che non lo lascerò andare mai, me lo tengo, lo vivo ogni giorno, lo ricordo ogni giorno.
0: È proprio
1: questo rimpianto, questa nostalgia di quello che non è stato e non sarà, di quello che avremmo potuto vivere insieme, di quello che sarebbe stata la nostra vita insieme, e quello rimarrà sempre lì, però è un dolore grande.
0: Hai usato il termine ovviamente rimpianto per quello che sarà, ma hai usato anche il termine ricordo, e ti spoilero che nel corso di questa chiacchierata fino alle 18, cari amici, parleremo di come la filosofia giapponese si occupa di questi momenti, e lo fa in una maniera davvero tanto delicata e molto bella che dovremmo copiare. A proposito di filosofia giapponese, quindi rimani collegata se puoi, saluto Marina da Milano che dice: Manu, la scorsa settimana hai parlato di una filosofia giapponese riguardo a un evento della vita. Sì, se avete bisogno di riascoltare le puntate o appuntarvi qualcosa che ci siamo detti, r101.it, nella sezione repliche trovate tutte le puntate di Cari Amici. Arriva musica firmata Giselle su R101. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Segui R101 anche sui social. Instagram,
11: Facebook,
10: TikTok.
11: Ti teniamo compagnia ovunque.
10: R101.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
14: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449€ fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
19: Con Max Giusti.
18: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
19: Stasera 18:45, Canale 5.
18: Il muro dà, il muro prende.
20: Mi manchi ma domani torno.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it.

0: scegliete voi, ne godono tutti. Ho appena inventato il nuovo claim della canzone che ti fa stare bene su R101. Qual è il disco che volete condividere in diretta?
1: R101, la canzone che mi fa stare bene, è Billie Jean di Michael Jackson.

0: Sapete, cari amici, cari amiche, che mentre ascoltavo Michael Jackson con voi, canzone che ti fa stare bene, richiesta su R101, in particolar modo Billie Jean, pensavo proprio a proposito dell'argomento di cui stiamo chiacchierando oggi, cioè che cos'è che una persona cara a voi non ha fatto in tempo a vedere. A me ogni tanto capita di pensarlo anche rispetto agli artisti immensi come Michael. Mi immagino ogni tanto, ma chissà se Michael fosse ancora tra di noi, che anagraficamente sarebbe stato possibile, cosa penserebbe del mondo di oggi, cosa penserebbe della musica digitale, cosa penserebbe di come sta andando l'industria musicale e tanti altri aspetti, essendo lui anche un attivista particolarmente impegnato. Ripartiamo da qui con le nostre storie personali. Su R101 arriva Lewis Capaldi, Before You Go.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

Si intitola proprio così, Self-Aware Temper City su R101. Buon mercoledì pomeriggio a tutti voi, a chi è in ascolto dalla radio, dalla TV, quindi accesa sul canale 67 e dall'app gratuita, quindi un saluto. Questa è sempre l'occasione per salutarvi se siete in ascolto dall'Italia o da in giro per il mondo con lo smartphone. Arrivano le news grazie a TGcom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Abderrahim Fakir era ancora vivo quando i militi della Croce Rossa sono intervenuti in suo soccorso. Lo apprende l'ANSA. Non si placa la polemica sul caso, alimentata anche dalla guerriglia di lunedì notte a Bologna. Piante dosi, non abbiamo paura di niente, tutto quanto avvenuto è documentato. L'Iran pagherà un prezzo salato, lo ha detto Trump mentre si recava ad accogliere le salme dei militari americani uccisi negli ultimi giorni di scontri con Teheran. Il presidente chiarisce la minaccia: per ogni nave colpita a Hormuz distruggeremo porti o centrali. Allarme sull'intelligenza artificiale. OpenAI denuncia: alcuni nostri modelli si sono ribellati e hanno hackerato un sito durante un test. Sarebbe accaduto nei giorni scorsi. Violate le direttive fornite dai programmatori. Gli esperti si dicono molto preoccupati. A Galatone, nell'Eccese, un operaio è morto precipitando per 7 metri all'interno di un capannone. Aveva 58 anni e lavorava per un'azienda del settore sicurezza stradale. All'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare, accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Monterotondo, vicino Roma, un bambino di 5 anni è morto stamane mentre si trovava nella piscina comunale. Il piccolo ha accusato un malore mentre era con altri 15 compagni di un centro estivo. Inutili i tentativi di rianimazione, indagano i carabinieri. Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come nuovo segretario generale dell'ONU. L'inquilino della Casa Bianca pronto a presentare la candidatura in vista del rinnovo dei vertici delle Nazioni Unite, ma per l'elezione serve l'ok dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza.
5: Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

Fa stare bene R101, la radio dove puoi scegliere la canzone che ti fa stare bene, e ci concediamo ogni ora un'occasione per condividerla in diretta. Io sono Manu, questo è il momento, cari amici. Ancora un buon pomeriggio a tutti voi. Mi ha incuriosito questa cosa, ne parleremo, la approfondiremo in questa seconda ora di Cari Amici. In milione di case giapponesi c'è un mobile che da noi italiani non esiste, si chiama Butsudan, e c'entra con l'argomento di cui abbiamo parlato fino adesso, che riassumiamo tra poco. Arriva Elisa.

0: Cari amici, cari amiche su R101, Elisa, l'anima vola. L'ascoltavo insieme a voi e pensavo che la musica oggi, in questa diretta dedicata alle persone care che non hanno fatto in tempo a vedere qualcosa di importante per noi, spesso aggiunga quello che non riusciamo a dire noi. L'anima vola, mica si perde. State raccontando questo tipo di pensiero legato proprio anche alle sensazioni che lo accompagnano.
1: Sono Ilaria, dalla provincia di Bologna. Anche a me a volte mi viene di pensare a mio papà, che se n'è andato ormai più di 13 anni fa, non ha fatto in tempo a vedere io che mi sono comprata la prima casa, io che finalmente a 40 anni ho trovato un uomo che mi vuole bene, e non ha fatto in tempo a vedere la sua unica nipotina. Però a me piace pensare che comunque ovunque si trovi, sicuramente nel mio cuore lui è lì, che mi guarda ed è felice.
0: Ed è la filosofia, amica mia, che non solo io sposo tantissimo, molti probabilmente all'ascolto stanno facendo lo stesso, ma in Giappone ne hanno fatto proprio una cultura, una filosofia. Hanno, vi dicevo in apertura di questa seconda ora, un mobile che noi a casa non identifichiamo, perlomeno così, un piccolo altare di legno. Ognuno a casa in Giappone, che ha anche un nome, si chiama Butsudan, custodisce le foto di chi non c'è più e le tavolette coi loro nomi. Immaginatevi questo rituale ogni mattina. Ogni mattina qualcuno della famiglia, quando si alza, si ferma lì davanti, mette una tazzina d'acqua, un po' di riso appena cotto, caratteristico cibo proprio della zona orientale, un bastoncino d'incenso, il suono di un piccolo campanello che si chiama Orin, si ferma lì un secondo e parla normalmente di fronte a questo mobiletto. Guarda, fuori piove, guarda, oggi ho da fare questo, sai che la settimana prossima si laurea questa. Si parla continuando a creare un dialogo con la persona che non c'è più. Tra poco continuiamo proprio ad approfondirlo questo aspetto, perché è tutt'altro che macabro, è tutt'altro che religioso, è proprio un modo e una sorta di, passatemi questa espressione, buona educazione nei confronti delle persone che non ci sono più ma continuano ad esserci. Su R101 arriva Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: proposito di Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo su R101, magari tornano in mente anche delle vacanze indimenticabili, ripensando a chi non c'è più e magari pensando a cosa non ha fatto in tempo a vedere. Prima di ascoltare ancora un vostro contributo, volevo salutare Massimo da Briosco, provincia di Monza Brianza, e chi come lui in questa chiacchierata di oggi si lascia andare anche a un pianto liberatorio, a un'emozione espressa, perché siamo qui apposta, ragazzi, se no che lo sfruttiamo a fare questo momento se non per uno scambio e per racconti sinceri, no? Eccovi qua.
1: David da Salerno, il mio papà non ha fatto in tempo a vedermi sposato. Ci ho messo un po' di tempo in effetti per cercare la mia metà, ci sono riuscito quasi a 50 anni, purtroppo lui non ha fatto in tempo. E beh, che avrebbe detto? Avrebbe detto, beh, finalmente hai messo la testa a far bene.
0: E ti è venuta, la voce non so se era quella del tuo papà, ma ti è venuto un sorriso, hai cambiato proprio modo di parlare quando hai pensato cosa avrebbe detto. Che belle queste chiacchierate che facciamo insieme sulla radio che ti fa stare bene. R101, e arriva la sua voce splendida, quella di Olivia Dinn.

Ha una voce e una produzione musicale capace di accarezzare proprio anche gli animi più segnati in questo pomeriggio, in questa chiacchierata insieme in diretta, cari amici, su R101, quella di Olivia Dean con Man I Need.

0: costo zero. Zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a €4,99 e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a €4,99, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Bisogno di un po' di rock. Gli U2, Vertigo su R101, cari amici. La musica ci sta aiutando un sacco, davvero. Un po' a riflettere, un po' a recuperare le energie. Stiamo parlando di un tema sicuramente impegnativo, ma anche liberatorio. Quindi il ripensare alle persone che non ci sono più, a cosa non si sono vissute, no? Dicevamo un po' il rimpianto del futuro che non avremo più. E cosa avrebbero detto? Mi è venuto in mente davvero diverse volte durante questa chiacchierata il mio papà, ma proprio di recente. Devo dire che senza troppo volerlo, a me capita spesso col mio compagno, quindi in una grande intimità, di fare il verso del mio papà, che non c'è più da più di un anno, e fare il verso nel senso buono, cioè quando mi ritrovo in certe situazioni in cui penso a lui, a come avrebbe reagito, faccio proprio l'imitazione di mio papà. E ultimamente mi è anche capitato in occasione di un progetto lavorativo a cui tengo molto, appena creato, appena completato da parte mia, mi è capitato di pensare: se papà l'avesse visto sarebbe stato molto entusiasta e magari avrebbe partecipato in prima linea. E quindi li ricordiamo così, continuiamo a portare avanti questo ricordo, che significa anche un po' portarceli appresso tutti i giorni. C'è una bellissima riflessione di Elena Giappone che ho citato diverse volte nelle nostre chiacchierate, questo profilo molto bello che tratta della filosofia giapponese su Instagram, che ci ha proprio raccontato del Butsudan, di questo mobiletto in Giappone dove si parla ogni giorno con le persone che non ci sono più per tenerne viva la comunicazione. E c'è questa riflessione che vi leggo proprio passo passo, che fa Elena, e dice: se ti capita ancora di parlare con tuo padre, che magari non c'è più, mentre guidi, se racconti le novità a tua nonna passando davanti alla sua foto, se davanti a una scelta difficile chiedi ancora consiglio a chi non può più risponderti, quello non è dolore che non passa, è amore che ha trovato la sua strada per continuare. È amore che ha trovato la sua strada per continuare. Non dico altro. Su R101, Bundabash.

cantata e suonata dai Coldplay, che hanno questo sentiment spirituale nelle loro canzoni Higher Power su R101. Una bellissima frase ad anticipare quello che poi sarà il momento della buona fede con Federica Salvia, che arriva proprio dalle varie ricerche fatte insieme a Fede, parlando di persone che non ci sono più e a cui non possiamo raccontare, o comunque che non possono vedere come la nostra vita sta andando avanti, non possiamo viverle con loro. La frase di Fernando Pessoa, poeta portoghese tra i più grandi nel trattare anche argomenti importanti come quelli della scomparsa, dell'allontanamento, che dice: la morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Come dire, il passaggio naturale da una dimensione all'altra, dove poi ognuno di noi trova il modo di rimanere comunque in comunicazione, e sappiamo che uno dei modi è sicuramente il ricordo d'amore. Ecco, su R101, Achille Lauro. Angeli.

ultima in ordine di tempo di Achille Lauro, La città degli angeli su R101. Un saluto e un abbraccio da parte mia, zia Manu, a Tini o Tiny, non so come si chiama correttamente, da Roma, che ha mandato un messaggio pieno d'affetto, a Gabriella e a tutti voi che mettete tra le nostre mani i vostri preziosi pensieri e le vostre preziose riflessioni.

0: divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i fill e siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
16: Spumante o champagne?
15: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
16: Filetto o entrecote?
15: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
19: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: It's your time, baby. Scegli una canzone, prendi il telefono, manda una nota vocale al 331 80 90 101 e richiedi di ascoltarla in diretta su R101.
1: Per stare bene vorrei sentire qualcosa dei BTS. Io li considero dei grandi artisti completi. Ogni volta che li vedo e li sento mi si tira sul morale e mi sento anche carica. Grazie.

0: cantato alla finale dei mondiali di calcio insieme a tanti altri artisti, tra cui Madonna, BTS, Dynamite, ballati da Federica Salvia per il momento Buona Fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Fede, ne hai abbastanza di voce dopo questo balletto di 3 minuti?
2: Guarda, un balletto scatenato.
0: Ci vuole.
2: Sì, esatto.
0: Ci vuole. Abbiamo affrontato argomenti belli tosti oggi.
2: Sì, a noi piace stare sempre molto sotto.
0: Sì, andare proprio nelle profondità, nell'abisso.
2: Noi non viviamo sul canotto col mojito, sul pelo d'acqua. Noi andiamo giù con le bombole, giù, in modo da tornare su più felici.
0: E infatti te lo chiedo, se hai voglia di andare giù e raccontarmi se c'è qualcosa in particolare che ti viene in mente che una persona cara a te non ha fatto in tempo a vedere, cosa avrebbe detto?
2: Allora, una persona cara a me probabilmente mi dispiace che non abbia visto il mio cane.
0: Cane,
2: sì, ovviamente. Che non abbia visto cane e quindi che non abbia visto una parte molto bella e leggera di me nel momento in cui è a contatto con questo animale. Ecco, quello mi sarebbe piaciuto che l'avesse visto, ma io credo che lo veda comunque, anzi sono sicura, io credo molto in queste cose, credo che se tu ti metti nella frequenza giusta, poi il mondo, compreso quello ultraterreno, risponde.
0: Lo vede che sei una maestrina con cane, che tra l'altro è una rottweilerina. Di quanti mesi?
2: Ne fa 5 fra poco, anzi cane, se mi stai guardando sul canale 67,
0: sicuro.
2: Giù dal tacchino.
0: Cane, giù dal tacchino? Che senso giù dal tacchino?
2: Perché ho lasciato del tacchino in cucina.
0: Ah ok, cane, mi raccomando,
2: giù
0: che
2: dal
0: poi
2: tacchino.
0: Lo sai che
2: stai
0: combina.
2: Ferma davanti al canale 67, guarda la tua compagna di vita, se vuoi abbaia.
0: E ascolta
2: bene la frase di oggi.
0: Di chi è?
2: La frase di oggi è di Joel Dicker.
0: Ah, chi è?
2: Joel Dicker è lo scrittore svizzero e fino a qua anche ai nostri ascoltatori poco dirà, perché gli scrittori svizzeri sono tanti, ma è stato il famoso scrittore del libro, è tuttora, poveraccio, perché Joel invece ultraterreno non è ancora andato, è giovane, La verità sul caso Henri Kébert.
0: Ok, e la frase di oggi che chiude qual è?
2: La frase è: la grande debolezza della morte è che può vincere solo la materia. Non può nulla contro i ricordi e i sentimenti. Al contrario, li ravviva e li radica in noi per sempre, come se volesse farsi perdonare, dicendoci: è vero, vi sto togliendo molto, ma guardate tutto quello che vi lascio.
0: Io non dico nient'altro, solo grazie Fede.
2: Grazie Manu.
0: Grazie Joelle, quindi, per averlo scelto. No Stress, Marco Mengoni su R101, la radio che ti fa stare bene.

amici, cari amiche, grazie per questa chiacchierata insieme in diretta su R101. Cari amici, domani, se non avete impegni, ma anche se li avete, portatevi lo smartphone appresso e accendete R101 dall'app o da dove siete comodi, perché alle 16 si ripete il nostro appuntamento di Cari Amici. Da me Manu, da Federica Salvia, da Michi Rossetti in regia, a domani, state bene, arriva Nei Filli sulla radio che ti fa stare bene, R101. Ciao ciao ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Dopo 2 mesi di terapia intensiva non ce l'ha fatta Monica Esposito, 55enne investita il 16 maggio da Salim El Kudri a Modena. Da subito ricoverata in condizioni gravissime, non ha mai ripreso conoscenza. È morta stamattina all'ospedale di Baggiovara. È l'unica vittima dell'auto lanciata sulla folla. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran: se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Nell'Agrigentino le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone sgomberate. Maxi Grandine paura invece ieri sulla 13 nel Ferrarese, auto distrutta e feriti, danni ingenti anche per l'agricoltura. La giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Dura protesta dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula. Allarme di OpenAI: alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. L'indiscrezione del New York Post: Trump vorrebbe Gianni Infantino alla guida dell'ONU. Il presidente americano ritiene che il numero uno della FIFA sia rispettato da tutti e che abbia un'abilità speciale nell'unire le persone. Il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda di 4 km per materiali dispersi tra Busalla e il bivio per la A10 in direzione Genova. Per traffico, incolonnamenti sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Un incidente sulla A13 provoca code per 2 km tra Rovigo e Occhiobello in direzione Bologna. Infine, sulla A19 Palermo-Catania si raccomanda prudenza per la presenza di alberi sulla carreggiata allo svincolo di Termini Imerese verso Palermo. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti o oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: noi. Due minuti. Buonasera, buonasera a tutti voi trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20, come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Salutiamo Pari di Ausili in regia.
1: Yes!
0: Giacomo Gianni in redazione.
3: Bana bana.
0: Che era sulle porte dell'edificio che ci attendeva a braccia aperte.
3: Miscredente.
0: Ci dai il benvenuto così. Sembra
2: che bello
0: solare.
2: Il tappeto rosso, quanta, i petali di rose.
3: Quanta mancanza di fiducia nei confronti di questi tre professionisti, possiamo dirlo? Ce lo autodiciamo.
0: Era lì perché ci credeva in ritardo, Gianni. Si era messo sulle porte d'ingresso qui di Radio Media.
3: Ma noi come facciamo a lasciare i nostri trafficanti orfani di questo programma? Ma sarebbe veramente una colpa.
1: Ho tranquillizzato coloro i quali erano spaventati.
0: Tutti preoccupati, siamo arrivati passeggiando.
1: Perché solitamente arriviamo tutti con grande anticipo.
2: A Paride stava scoppiando l'orzaiolo, ragazzi, dalla tensione, incredibile.
3: È tutto a posto, tutto risolto, due ore insieme fino alle 20. Il numero per interagire con noi è il 331 80 90 101, fondamentale nel momento in cui voi vi troviate nel traffico, perché con questo numero segnalate il traffico e noi avvisiamo gli altri.
1: Però è logico che se voi non siete qui, diciamo, 20 minuti prima, la gente
0: si preoccupa,
1: no? È logico.
0: Stesso numero, 331 80 90 101, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene. Cominciamo, Cesare Cremonini, logico numero 1.

0: Cesare Cremonini, logico numero 1 su R101, amici dei trafficanti. Di nuovo buonasera dai Finlay.
1: Per tutti coloro che si sono collegati in questo momento, ripeto il numero 331 80 90 101 per dirci qualunque cosa.
2: Vabbè, a parte ragazzi, logico che vi ringrazio perché è una delle mie canzoni preferite. La gente normale in questo momento starà facendo aperitivo, merenda, gelato. Mia figlia mangia la pizza calda e ci sono 30 gradi in macchina, ovviamente. Noi rigorosamente in macchina sempre. Ascoltando voi, ciao.
0: Cosa
1: c'è di più bello che una fetta di pizza e i trafficanti di R101?
0: La pizza, no? Va bene sempre, a qualsiasi temperatura, d'accordo, a qualsiasi ora del giorno, della notte,
3: fredda,
0: sempre,
3: calda,
0: sempre.
1: Fate un buon viaggio, amici, immagino all'interno della vostra auto, perché di auto vorrei parlare. Noi abbiamo un profilo condiviso, noi Finlay,
0: sì,
1: ovvero Finlay Real,
0: su Instagram,
1: la nostra pagina. Anzi, se non ci seguite,
3: dai,
1: è il momento di farlo.
3: Non fare un uso privato di un mezzo pubblico.
1: Però
3: dai,
1: dico, guardiamo tutti e tre dallo stesso profilo,
0: certo,
1: fondamentalmente.
0: Naturalmente. Quindi gli interessi si mischiano un
1: po'.
0: No?
1: Devo dire che siamo abbastanza dominati ultimamente da un grande ritorno di fiamma del nostro Pedro, che ha cominciato di nuovo, signori, a cercare l'auto nuova.
0: Se apri la pagina cerca di Instagram,
1: SUV elettrici,
0: sì,
1: auto in super sconto, chilometri zero,
0: sì, noleggi a lungo termine,
3: full hybrid,
0: acquisto anche.
1: Ma ti dici, ma

0: quello diciamo, privato, personale, vedo ricette fit paride, ricette, non mi guardare male, ricette fit,
1: ragazzi, sì.
0: Bicipiti. Bicipiti in ogni forma.
1: Sì.
0: E
2: ma tu guardi i bicipiti degli altri o li guardi per ispirarti?
0: Per invidia, proprio. Invidia totale. E vabbè, altre cose che non posso dire.
3: No, non puoi dire.
2: Beh, quelle ci accomunano tutti, probabilmente.
3: Io ho aperto adesso. Oh, l'ingegner cane.
2: Un saluto all'amico Fabio De Luigi.
3: Di mai dire gol di Fabio De Luigi. Chad Smith, il batterista dei Red Hot Chili Peppers. E poi c'è un sacco di video di Manu Chao, che ieri sera sono andato al concerto, devastante, divertentissimo. Adesso mi appaiono tutti quanti,
2: certo, sì, giusto per farti ricordare cosa hai visto ieri sera.
0: Esatto. 331 80 90 101. Oggi vogliamo ficcare il naso, vogliamo scoprire cosa sbirciate sui social.
2: Che pubblicità vi compaiono ogni giorno sui social? Oppure aprite lo scopri, quella sezione con la lente di ingrandimento. Bravo. Che cosa vi compare?
3: Le prime due o tre cose che vedete proprio. 331 80 90 101.
0: Immagino siano tutte beautiful things.
3: Si spera.
0: Belle
3: si
0: cose
3: spera.
0: Dai.

0: These beautiful things that I've got.
1: Enjoy the music.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
3: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: tattici nucleari su R101. Si parla di social network e sappiamo tutti che c'è una sezione chiamata Scopri su Instagram, dove appaiono le cose che di solito
1: sì,
0: si cercano,
1: che andiamo cercando,
0: compatibili con i propri interessi.
2: Si chiama algoritmo,
0: certo.
2: Colui che si cela dietro questo meccanismo. Cioè tu cerchi delle cose, ti soffermi qualche secondo in più su determinati contenuti e lui te li ripropone.
0: Ecco, se noi Finlay aprissimo il nostro Scopri, in questi giorni lo stiamo facendo, vedremmo un sacco di auto in vendita, perché
1: buon Pedro, io vado cercando anche su Google o sui vari, diciamo, server, una macchina nuova.
0: Buon Pedro sta cercando l'auto,
2: cioè,
0: nuova.
2: Finché non trova quella che c'è scritto gratis, non la prendo.
0: A voi cosa appare in questi giorni?
3: Ciao ragazzi, la ricerca mia su Instagram è molto coerente, ci sono molti video di danza classica, perché sono appassionata di danza classica, accompagnati da video e ricette di pizze, dolci. Bello. Ovviamente non fit come voi. Ciao Finlay.
2: Assomiglia molto allo Scopri del nostro Giacomo Gianni, che anche lui ricette fit e danza classica.
1: Panza classica.
2: Panza classica.
0: 331 80 90 101. E ora Lady Gaga, Dolci Runway.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway su R101. Si parla di algoritmo e di cosa vi sta proponendo l'algoritmo social in queste ore.
1: Ma il nostro Giacomo Gianni fa il timido, non ce lo dice cosa esce.
0: Ma comunque
1: sul
0: la
1: suo.
0: Cosa delle ricette è vero. Lui, anche l'ascoltatrice di prima, parlava delle ricette che le appaiono spesso. Ogni tanto appaiono anche a me. Però dite la verità, quanto mai le avete fatte? Cioè, perché tu le guardi, bella, ci provo a casa, poi no, manco per sbaglio.
2: Facciamo così, comunque, ve lo racconto tra poco. Perché c'è, sono
3: no,
2: grandi cose interessanti.
3: Ma non si fa così, Gianni,
2: poco,
3: ci tiene
2: poco.
3: Sulle spine.
4: I trafficanti di R101.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Lo sapete, c'è una sola regola ai trafficanti di R101, una regola importante. Se vedete code, traffico, situazioni strane sulle strade italiane,
1: diamoci
0: segnalate.
1: Diamoci una mano tutti insieme perché siamo una grande famiglia.
0: Forza amici, 331 80 90 101.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
14: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Ci sono cose che vorresti tornassero.
18: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
18: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
19: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Attenzione, prego! I panorami
3: Salmoni Vista Mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Off, sei la più bella del mondo su R101.
1: Che poi andiamo a momenti, no? Sui social. Ci sono dei momenti in cui hai una fissa e ti concentri su quello e giustamente l'algoritmo te la ripropone. Poi a un certo punto cambi, entri nella tua fase, non so, più mistica e cominci a cercare altro.
0: Certo, ma basta cercare una semplice cosa. Un giorno hai bisogno di uno spunto,
1: bravo,
0: che ne so, su come vorrei fare il basilico,
1: certo,
0: a casa,
1: sì,
0: anche da lì in poi tutte piante.
1: C'è, certo, il pollice verde.
2: Ragazzi, un acquisto che fai su un portale poi determina le inserzioni pubblicitarie che avrai nelle stories su Instagram, per esempio.
0: Cosa vi
3: appare?
0: Fili.
3: Sì. Allora, il mio algoritmo di Instagram mi propone queste tre cose: viaggi, perché ovviamente ci sta, sognare ci sta,
1: sì,
3: ricette che io puntualmente provo a fare ma che 9 volte su 10 sono delle cagate pazzesche, tant'è che anche mia figlia mi ha detto: mamma basta, che tanto non ti vengo ormai. E poi esercizi di Pilates che io puntualmente salvo e poi non faccio.
1: E poi non fai.
3: Ciao ciao.
1: Perché scusa, non vale che uno lo guarda,
4: non dimagrisci così
1: l'ho fatto, non, se l'ho visto l'ho fatto.
2: Ragazzi, l'esposizione di solito permette un beneficio,
1: dai.
2: Cioè comunque, quella del sole ti abbronza. Anche questi video ti insegneranno qualcosa, no?
0: Delle cose che vorresti fare poi non hai voglia di farle. O invece anche tipo le vacanze, no? C'è tutto un tema sulle vacanze, di luoghi in cui tu magari non ci vuoi neanche andare. Non mi frega niente a me di andare
2: però
0: in Giappone, però vediamo com'è, eh? Oppure case di lusso. Cioè, ma posso permettere, ma le guardi.
2: Ragazzi, è il consumismo, posso
0: case
2: dirlo
0: di lusso.
2: Il consumismo ti instilla il bisogno di comprare comunque qualcosa di nuovo.
1: 331 80 90 101, raccontateci cosa cercate sui social.
0: Snoop Dogg, Wiz Khalifa ora. Young, why?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Justin Wellington, Aiko Aiko su R101.
1: Piccolo quiz, Wellington, Gianni, capitale di che nazione?
2: Prego. Del filetto.
3: Nuova Zelanda.
1: No. Nuova Zelanda. Cavolo, gli è funzionato internet, perché per un attimo
0: giusto?
1: C'è stato questo down. Momento di internet down, quindi volevo testare subito, peccato che è rifunzionato.
0: Beh, adesso non fai la domanda, ma il filetto alla Wellington si chiama così perché lo fanno in una certa maniera in Nuova Zelanda?
2: Mi conosci?
0: Me lo stavo aspettando.
2: Mi faccio i fatti
1: miei. Secondo me no, secondo me è dettato da qualche conte, qualche personaggio storico importante, il signor Wellington, lo statui hanno dedicato un piatto.
2: A noi piace rimanere nell'ignoto,
1: Tra l'altro molto buono il filetto alla Wellington.
3: Ma tu lo sai o stai dicendo a caso?
1: No, sto provando a immaginare, a logica, a sentimento.
0: Ho aperto il vaso di Pandora facendo sta domanda con Pedro Vicino. A bordo con noi Dolce Nera su R101. Questa si intitola Epopea.

0: Dolce Nera su R101. Allora, c'è il nostro inviato sportivo che sono finite i mondiali e dovrebbe andare in vacanza, ma lo paghiamo troppo poco e allora ce lo ricicliamo come inviato sulle strade italiane.
1: Ci colleghiamo direttamente dalla 10 Genova Savona, dove abbiamo una coda tra Genova Pegli e Bivio a 10 a 7. La coda è in direzione Genova, fate molta attenzione, amici miei.
0: Grazie.
2: Perché non gli troviamo un hobby
0: fuori dalla radio?
2: Sì.
0: E adesso ci pensiamo, sarebbe meglio.
3: I trafficanti di R101.
4: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro, senza interessi, TAN e TAEG 0%, fino al 29 luglio, condizioni su comet.it.
7: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
19: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Amici trafficanti, è il vostro momento, potete scegliere una canzone che vi faccia stare bene, ve lo facciamo fare una volta ogni ora dalla mattina alla sera. Cosa volete ascoltare?
22: Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi vorrei richiedere un bel Gino Vannelli con Black Cars. Ciao Anna Maria.
0: Dai, 331 80 90 101 è il numero per le vostre richieste, in questo caso Black Cars, Gino Vannelli.

0: Connelly, Black Cars su R101, scelta da voi. Era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici. Rock and roll di Gino Manelli.
2: Adesso rock and roll,
3: musica dance, stare quella dance che abbiamo appena ascoltato.
1: Gino Manelli, tra l'altro, acronimo di David Bowie.
0: Ma no, come è possibile?
1: Tra i vari nomi.
3: Non può essere. Acronimo è una sigla, mi scusi, di base. E poi non c'entra niente con David Bowie.
1: La fase Ziggy Stardust. Scelse il nome di Gino Manelli per cercare di nascondere la sua identità dietro questo rock and roll profondo. Ma Black Cats.
0: Ma non è azzeccato.
3: Aspetti, Black Cars, macchine nere, non gatti neri. Black Cats.
1: Ah, pensavo fossero gatti.
3: No, non c'era niente di scaramantico nel
0: poi
3: titolo.
0: Se fossero stati gatti sarebbero stati
1: Cats.
0: Sì, ma
1: sarebbero stati Cazzamari.
0: No. Lasciamo stare.
2: 44
1: 44 in inglese.
0: 44, sì, 44 Cats online. Sì, va bene.
2: Altro su
0: ci racconta.
1: Che dire, abbiamo detto quasi tutto.
3: No, una cosa interessante si poteva dire. Gino Manelli, ovviamente originario
1: di Bitonto.
3: No, però quasi. No. La sua famiglia, il padre è del Molise, proveniente dal Molise.
1: Ma io dico, se lo sai, dillo, no?
3: Però canadese, diciamo, di seconda generazione lui, ma in fondo italiano. Fratello, insomma.
1: In fondo quanto?
3: Non lo so.
1: Molto. Bene, bene. Proseguiamo qui sulla radio del rock and roll.
0: Ma non è questa. È un'altra
1: radio
0: del gruppo.
1: Ho sbagliato.
0: Devi attraversare il corridoio lì sulla sinistra, dietro quella porta.
3: Loro lo fanno bene, a differenza sua.
0: Vabbè. Vada, grazie.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Possiamo dirlo, 101. Assoluto protagonista di quest'estate 2026.
2: Vero, vero, vero.
3: Bravo, bravissimo. Tra poco lo sapete, no? Che ora è?
2: Beh, sono quasi le 19, e qual è il problema?
3: E che ore è?
0: Vabbè, è l'ora di giocare insieme. Tra poco si gioca insieme. A che cosa? Ve lo diciamo dopo. Poi
3: alla
0: però...
3: lettera scartata.
2: E ve lo fa a sorpresa.
3: Cavoli, fa sorpresa.
0: Vabbè, candidatevi, che... candidatevi alla lettera scartata con un vocale al 331 80 90 101.
4: I trafficanti di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
5: Una buona serata da Mattia Venini. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. È morta Monica Esposito, 55enne, investita il 16 maggio a Modena dall'auto lanciata sulla folla da Salim El Kudri. Unica vittima delle 8 persone ferite, è stata da subito ricoverata in terapia intensiva, ma non ha mai ripreso conoscenza. Il giorno delle esequie è stato proclamato il lutto cittadino. Respinta dalla giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera, la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Per protesta i senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula. Nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. 4 vittime in poche ore. La più giovane è un operaio di 27 anni, morto la scorsa notte a Colico, in provincia di Lecco, mentre lavorava nel cantiere di una galleria lungo la statale 36, travolto dal cedimento di un elemento strutturale. Lavorava per un'impresa in subappalto. Domani a Manila, nelle Filippine, è previsto un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. A renderlo noto è stato lo stesso esponente del Cremlino. I due si vedranno a margine della riunione ministeriale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Si spezza il fronte dell'AFA. Oggi solo 6 città da bollino rosso. Domani saranno 2, venerdì una sola. Ma è emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Nell'Agrigentino le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone sgomberate. A Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: R101 traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si viaggia rilento a causa del traffico intenso tra Lainate e Legnano in direzione Varese. Sulla A9 invece code per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci viaggiando verso la Svizzera. Sulla A12 incolonnamenti per traffico tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Briosco, procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 9, 3 minuti su R101. Siete con Pedro, Kai, Dani, i Finlay in diretta fino alle 20. Stiamo per giocare alla lettera scartata. Come d'accordo? Come funziona? Beh, vi faremo qualche domanda per conoscerci meglio. Nulla di eclatante. Qual è il soprannome che vi danno gli amici? Dove andrete in vacanza quest'estate? Che squadra ti fate? Domande
1: un po' le domande quando ci proviamo con le ragazze, no? Per conoscersi meglio.
0: Sì?
1: Eh beh, io chiedo quello. Che
0: cioè, qual è
1: chiedi?
0: Il soprannome che ti danno gli amici?
1: No, quella no, però dove andrai in vacanza?
2: Capito? Ma soprattutto, tu ci provi con le ragazze,
1: infatti,
2: da quando?
1: Da tanto che non lo faccio più. Tanto mi manca.
0: Sente. Allora, a tutte queste domande voi risponderete senza utilizzare la lettera A. Però potete mentire. Cioè se chiedono qual è il nome del vostro animale, voi dite un nome qualsiasi che non contenga la A, anche se non è vero. Ugo va benissimo, ok?
3: Otto.
0: Occhio, perché se sbagliate e rispondete con la lettera A, ricominciamo da capo. Stesse domande, vi ridiamo la lettera A, vi togliamo la E e diventa ancora...
1: Beh, Ugo va sempre
0: complesso,
1: bene,
0: insomma. Va bene, allora.
2: Per giocare con noi 331 80 90 101, candidatevi con un messaggio vocale in cui ci dite il vostro nome di battaglia, sì, perché dovete averne uno, sì, sennò qua sì, non si gioca insieme. E poi sarei curioso di sapere se vi viene in mente un gusto di gelato senza la lettera A.
0: Ci devo pensare, però tanto non devo rispondere io, rispondono i trafficanti all'ascolto.
2: Ce ne sono, dai.
1: Dai, ce ne sono e come.
0: 331 80 90 101, tra poco giochiamo alla lettera scartata. Ora Maroon 5.

0: scelto lei. Si chiama Enomil da Viareggio.
1: Enomil. Va bene.
2: Pronto? Enomil, ciao.
3: Ciao, ciao a tutti, piacere Enomil.
0: Aspetta, aspetta.
1: Enomil,
2: Enomil, sbagliato.
3: Enomil. Avete il succo all'ace, la E per cosa sta? Arancia, carota e
0: limone.
2: Ah!
0: E quindi al contrario.
1: Va bene, va bene, Enomil. Va bene. Ottimo, ottimo. Senti, hai capito il funzionamento del gioco? Noi ti facciamo delle domande per conoscerci meglio. Tu non utilizzare mai la lettera A nelle risposte. Se poi per sbaglio la utilizzerai, noi ricominceremo con le stesse domande e ti ridaremo la A, ma ti toglieremo la lettera E. Andiamo?
3: Ok.
0: Ok, siamo carichi. Facciamo il tifo per te. 3, 2, 1, let's go.
4: Ciao, Enomil. Quando andrai in vacanza?
3: Settembre.
4: Dove?
2: Ovviamente non al mare.
4: Tranquilla, tanto abbiamo un paio d'ore ancora.
1: Per esempio, per esempio a
0: Fire,
1: a Fire.
2: Sì, sì, sì.
1: A tu o a Torre?
3: Sì.
0: Fire.
1: O in Molì?
3: Firenze.
4: Si riparte.
3: Okay.
0: Firenze, va a Firenze.
1: Va a Firenze. Firenze. Sì. Dai, va a Firenze.
4: Qual è un'altra città della Toscana che ti piace?
2: Cala.
4: Firenze, sì.
2: Bim.
3: Ok.
0: Lì.
3: Grosseto.
0: Grosseto. Oh,
4: giusto, ho chiesto, scusami, con chi andrai in vacanza però?
3: Con il coniglio.
0: Col coniglio, ma
2: che bella vacanza, che compagno.
4: Ma nel senso, è un coniglio vero?
3: No.
4: No,
0: no, è di fantasia.
4: Ha un nome, ha un nome questo coniglio?
3: Intagliato.
2: No!
0: Ripartiamo, ti ridiamo la A, ma ti togliamo la E. Ti togliamo
4: adesso
0: la
4: non
0: e.
4: Puoi più dire la E. Okay. Quando andrai in vacanza, mia cara?
3: Inverno.
4: E ce l'hai,
2: e ce l'hai.
0: Ripartiamo.
3: No, come ce l'hai?
2: Inverno.
0: Hai la A, hai la E, ti togliamo la I.
4: Quando andrai in vacanza?
3: Autunno.
4: Autunno, sì. E dove andrai?
3: A casa.
4: Con chi?
3: Con il gatto.
4: Mm-hmm. Come si chiama questo gatto? Mi verrebbe da dire.
0: Aldo, per caso, ho sentito Aldo.
2: Aldo, anch'io. È un bel nome, molto bello, sì. Brava, brava, hai scelto bene.
3: Aldo,
2: si chiama Aldo, va bene.
4: Con che mezzo partirete?
3: Con la moto.
2: Cioè, sì, chiaramente,
1: naturale.
0: Guida il gatto.
4: Tu hai la moto, scusa.
0: Certo. No, guida il gatto.
1: Certo, ha detto
3: ovvio,
1: certo.
3: Ovvio, sì.
4: Hai altri mezzi con cui ti muovi di solito?
3: Le scarpe.
0: Sì, le scarpe.
2: Che, comunque, metodo di locomozione.
4: Che numero calzi di scarpe?
2: Aia. Anche il 3.
0: Il 2?
4: 39.
2: Bravissima.
4: Cosa hai acquistato? Le ultime due cose che hai acquistato al supermercato?
3: Cozze.
0: Stagione.
3: Pane e cozze,
2: bello.
4: Qual è il tuo programma preferito? Qui puoi dirle tutte. Puoi dire tutte le lettere.
1: Che vuoi.
4: Trafficanti.
2: I trafficanti. Piuttosto che dire i trafficanti.
3: Sì.
2: Noi.
3: Sì. No, forse davvero direi quello. Ma ho paura, forse. Magari è una trabocchetta.
2: No, puoi andare tranquilla.
4: Dai. Qual è?
3: Va bene. I trafficanti.
4: Purtroppo è caduta nel tranello dei trafficanti.
1: Non l'abbiamo.
0: Che sudata.
1: Non l'abbiamo certamente forzata a dire che sei il suo programma preferito.
2: Comunque,
1: come
2: hai detto
1: capito.
2: Bene cozze, perché con il tuo nome scelto e nomi col limone stanno benissimo.
0: E cozze,
3: perfetto.
0: Ottimo.
3: È la mia cena di stasera. Quindi...
2: Pane, limone e cozze.
0: Come ti chiami veramente?
3: Talita.
0: Come?
3: Talita, Torino, Ancona, Livorno, Imola, Torino,
0: Talita.
3: Ancona.
2: Era più facile il nome d'arte.
0: Veramente.
3: Sì, vero.
0: Grande, grazie per aver giocato con
2: ciao,
0: noi.
2: Ciao Talita.
0: Ti abbracciamo.
3: Grazie, un bacione.
0: Buona vacanza col gatto.

0: Miley Cyrus su R101 Secrets.
1: E non li dire.
0: Cosa?
1: Se sono secrets.
0: No, ma è il titolo della canzone.
1: I suoi, no?
0: Oh, scusi. Vabbè, abbiamo giocato alla lettera scartata.
1: Ah, hai detto la A.
0: Vabbè, ma è il titolo
1: eliminato
0: del gioco. Allora,
2: ma ragazzi, non facciamo confusione. Abbiamo giocato, adesso continuiamo con il nostro programma bellissimo. Ah. Con le segnalazioni di traffico, con la canzone che ti fa stare.
1: Ma
2: oggi no,
0: mi sa che
2: siamo un po' lunghi.
0: Siamo un po' lunghi con i

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 euro. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rock su R101, It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Oggi per me è una giornata straordinaria perché ho prelevato, ragazzi, non so se vi capita.
0: Ma chi se ne frega, Pedro? Ma
1: no, ragazzi, siamo... ormai si viaggia sempre Pedro. Con le carte di credito, eccetera. I contanti scarseggiano. E per la prima volta ho dei contanti del portafoglio.
0: Cosa serve per prelevare?
1: Mi emoziona.
2: Salutiamo le fiamme gialle, amici dell'Agenzia delle Entrate e Finanza, perché in questo momento il signor Marco Pedretti che ha prelevato.
1: Ma che vuol dire?
2: Secondo me c'ha
0: prelevato
2: qualche...
0: 100 euro.
3: E che devi fare? Perché non potevi parlare a pagare col banco?
1: Perché effettivamente magari qualche volta può servire.
2: Ti do un devo fare un regalo per un matrimonio. Nella busta e a posto.
4: Comunque,
2: ne esci pulito.
4: Leggevo prima un articolo che diceva che più soldi hai nel portafogli, più è probabile che se lo perdi te lo restituiscono. C'è stato fatto un esperimento tale
0: per la ricompensa.
4: No, non credo.
0: È obbligatoria, teoricamente. Cioè, per legge bisognerebbe dare una piccola ricompensa.
1: Io ho sempre pensato al contrario.
4: Sì. Allora, più scusami. Pieno di contanti, più non te lo ridanno.
5: È tuo questo portafoglio che ho appena ritrovato.
2: Pieno di contanti.
5: C'è il tuo nome qua.
2: Magnifico.
0: Fedez e Francesca Michelin a bordo con noi su R101.
6: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Miles Smith, Stargazing su R101, Trafficanti.
1: Ieri, allora, Dani, sì, che hai fatto ieri sera? Che ho visto che avevi da fare, sì, sei scappato.
0: Sono corso al concerto di Manu Chao,
2: wow,
0: a Legnano, nella nostra città. Concerto fighissimo, cioè bellissimo. Posso dire una cosa, è incredibile, a me piacciono poi queste cose. Come fai a intrattenere 7000 persone? Lui è salito, lui con una chitarra, un altro ragazzo secondo chitarrista,
1: con l'allegria,
0: e un altro ragazzo con due bonghi, tre persone sul palco, 7000 persone che saltavano davanti al palco.
1: Incredibile, stupefacente,
2: non mi sembra niente di straordinario. Noi lo facciamo ogni giorno di fronte a milioni di persone, basta una base musicale. Gianni che mi dà le news.
3: Quindi, che la morale è che da domani veniamo qui con due bei bongo.
0: Ma no, è per dire, è per dire
1: che, e ci cacciano,
0: è per dire che non c'era questa superstruttura, ma maxi schermi, maggiorette, cose, tre persone,
2: le canzoni, l'elemento
0: con le canzoni
2: umano,
0: belle, hanno fatto ballare, saltare 7000 persone.
2: E direi di far ballare anche i nostri amici trafficanti con Manu Chao.
0: Dai, Manu Chao, Karol G su R101, viajando por el mundo.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo su R101. La prossima canzone invece, trafficanti, la scegliete voi. Lo sapete come accade una volta ogni ora, dalla mattina alla sera. Basta mandare un messaggio vocale al 331 80 90 101 e motivare anche la vostra scelta per la canzone che vi fa stare bene.
1: Se non sapete cosa scegliere, ricordatevi che su r101.it, il nostro bellissimo sito, c'è una lista che abbiamo compilato noi per voi, per darvi qualche suggerimento, qualche assist.
0: Andate a controllare.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 19:47 minuti, come promesso, è il momento della canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi.
1: Ciao R101, la mia canzone che mi farebbe stare bene è Uptown Funk di Bruno Mars. Ciao, sono Ivan da Pasto.

0: Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk, la canzone che vi fa stare
1: bene bene.
0: Ma sì, naturalmente, la scegliete voi al 331 80 90 101 una volta ogni ora.
2: Gran bella scelta dei nostri amici trafficanti, che mi ha fatto rosicare un pochino, perché ovviamente non ho comprato i biglietti di Bruno Mars e questa mi sarebbe piaciuto moltissimo vederla dal vivo.
1: Questa è, ha fatto bene Pedro a dirlo, perché questo accende una luce su coloro, e io penso che vi riconosciate se state ascoltando, coloro che non gli hanno mandato un invito.
2: No, assolutamente, lo sto recriminando, però sto pensando adesso questa gioia da vivere insieme a 60.000 persone deve essere straordinaria.
1: Cosa che invece non è successa per i Maneskin, dove siamo stati invitati in maniera, capito, giustamente gratuita, e siamo andati a vederli. Ce li ascoltiamo qui su R101, gratis, naturalmente.
2: Vabbè, per
1: the
2: forza.
1: Loneliest.
3: Vabbè. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: vederti mai più.
1: Noemi su R101, tu cosa fai questa sera?
2: Ah, guarda, pensavo di mangiare una pizza.
3: Vabbè,
4: pizza di mercoledì.
2: Una pizza fit.
1: Qualsiasi cosa facciate questa sera, fatela con R101 accesa, che fa sempre bene. Tra poco arriva in diretta Yaki. Grazie mille a tutti per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento a domani dalle 18 alle 20. Grazie mille anche a Pari d'Ausili in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
2: Va bene.
1: Noi siamo i Finlay e questa R101.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo il 30 luglio, il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso in uscita a Bergamo, provenendo da Milano in direzione Trieste. Sulla A9 invece incolonnamenti alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, viaggiando verso la Svizzera. Code anche sul traforo del Monte Bianco, in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, con un'attesa prevista di 15 minuti. Infine, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Gallarate, procedendo verso l'incrocio del casello di Busto Arsizio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 24 minuti, mercoledì sera, 22 di luglio, amici, siete su R101, queste sono le stories da adesso. Fino a mezzanotte ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi. Una buona serata a tutti, una buona serata anche alla regia, Davide, The Cheesiest Cisini, a tutti voi al 331-8090-101, messaggi e voci per condividere con noi la vostra serata, ad accompagnarci, ad iniziare le stories di questo mercoledì sera. Pink, Blow Me.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Supereroi con Mr. Rain nel mercoledì sera di Stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki, buon viaggio a coloro che sono in macchina in questo momento e buon appetito invece a chi si sta mettendo a tavola adesso. Le 20:12 minuti, ora di cena, molti ci state raccontando, state condividendo la vostra serata con noi, la direzione oltre che verso casa dopo una lunga giornata di lavoro, anche il ristorante. Io dovete sapere che ho un guilty pleasure, ovvero quello di andare a leggere quelle che sono le recensioni peggiori che hanno i vari locali, ma non perché voglio andare in questi locali, solo perché mi diverte la gente cosa scrive per recensire qualcosa. Io mi ricordo ancora uno degli insulti più belli che abbia letto in una recensione. Era il proprietario di un ristorante, a questi clienti che avevano scritto una recensione pessima, aveva additato il marito come un batterio. Per me chiamare una persona un batterio è diventato immediatamente il mio insulto preferito. Oggi mi sono imbattuto invece in una recensione di una donna che è diventata assolutamente virale. La recensione è meravigliosa, una recensione in due parti, vi leggo entrambe, partiamo ovviamente dalla prima. Prima parte: sono assolutamente furiosa, mio marito ha fatto tutto il tragitto per prendere il nostro ordine da portar via e voi gente vi siete dimenticati della cipolla, quella era l'unica cosa che volevo. Fino a qua niente di strano. Seconda parte: il mio grasso marito ha mangiato la cipolla in macchina e mi ha mentito. Mi dispiace e non so come eliminare le recensioni. La cosa, oltre che la bellezza di questa recensione, è che poi nella prima parte gli dà una stella, nella seconda parte gli dà 4 stelle su 5. E la quinta, cioè nel senso, è colpa del marito se non è la cipolla. Per me questo ristorante si meritava la quinta stella. Lo chiediamo a voi, amici, su quello che è il tema recensioni. Adesso va di moda cercare tutto di un ristorante prima ancora di andarci. Oltre alla recensione, anche il menù della serata, le foto. Io ero a cena con un'amica settimana scorsa, stavamo andando, ero in macchina, dico speriamo facciano gli spaghetti alle vongole, che è un'altra cosa che io prendo fissa, sono banale, sì, ma sono buonissimi. La mia amica mi guarda e mi fa: non li fanno. Che ne sai? Ho guardato il menù mentre mi passavi a prendere. Mi togli anche la sorpresa. Io no, io sono uno a cui piace andare un pochino alla cieca. Voi al 331 80 90 101, andate ancora alla cieca in un ristorante o prima serve un attimino di ricerca, recensioni, foto, menù? Condividete le vostre stories, tra poco vi ascoltiamo. Adesso la musica su R101, Magnetic, The Bosa.

Vento con Jovanotti Alfa nelle stories di R101, 8:20, buon mercoledì sera. Stiamo parlando di recensioni, poco fa ne abbiamo letta una molto poco carina da parte di una signora che non ha trovato le sue cipolle nel takeaway del ristorante, scoprendo poi che le ha mangiate il marito. Al 331 80 90 101 condividete con noi se appunto siete persone che prima di andare in un posto a mangiare guarda recensioni, foto, menu, eccetera eccetera. Tra poco vi ascoltiamo.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: R101 Meteo.
14: Buona serata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Queste le previsioni per domani. Il cielo sarà inizialmente sereno, poco nuvoloso, con nubi in rapido aumento e mattinata al nord-est. Temperature del mattino in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio sviluppo di isolati temporali su Alpi Lombarde orientali. Se volete ulteriori approfondimenti visitate sito e app di meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Harris, Better in Time nelle stories di R101. Buona serata a tutti, mercoledì 22 luglio. Stiamo parlando di recensioni. Poco fa abbiamo iniziato questo discorso leggendo quella che è stata la definizione di una signora che si è vista recapitare a casa il suo ordine senza cipolle, per lei la cosa più importante della sua cena, per poi scoprire che se l'era mangiata il marito di nascosto. Una stella la prima parte della recensione, 4 stelle la seconda. Noi ci siamo interrogati sul perché di questa scelta del non mettere 5 stelle. C'è qualcuno di voi che prova a darci una spiegazione?
1: Buonasera Iachi. Buonasera. Sicuramente la signora pensava che aver dato prima una stella e poi 4 avesse dato le 5 stelle.
0: La
1: ma non sa che le recensioni partono sempre da una stella. Quindi se hai dato al primo voto una stella, rimane una stella solo.
0: Speriamo che la signora sia qui all'ascolto, quindi prendiamo appunti. Non si fa la somma delle stelle delle recensioni. Al 331 80 90 101 ci state raccontando se appunto siete persone che vanno spesso a vedere le recensioni e le foto di un ristorante prima di andare effettivamente a mangiare fuori. Saluto Tania, io sono una di quelle che guarda le recensioni solo in ferie, facendo solo una settimana all'anno, voglio andare il più possibile sul sicuro, per il resto invece no, vado a sentimento. Mi piace comunque come ragionamento, cioè quella settimana all'anno in cui ti impegni proprio a cercare un ristorante. Io invece ringrazio il nostro Fabio, perché io poco fa ho detto appunto quanto io sia grande fan delle persone, dei ristoranti, dei proprietari di ristoranti, di attività che rispondono alle recensioni. Mi ha inviato il link di questo ristorante di Londra, che è meraviglioso perché il proprietario è estremamente scortese, ma a me fa impazzire. Per farvi un esempio, c'è una recensione che gli scrivono: non consiglierei questo posto a nessuno, spreco di tempo e denaro. Lui gli risponde: probabilmente il tuo correttore automatico ti odia come il resto dell'universo. Cioè, queste, io amo le persone che rispondono in questo modo, perché ad oggi, se sei una persona pubblicamente esposta o comunque il proprietario di un'attività, ti vedi tantissime persone che dietro un telefono si permettono di scrivere quello che vogliono, mentre tu ovviamente essendo pubblicamente esposto non puoi rispondere, perché risulteresti, cioè avresti un danno d'immagine. Invece no, bravi, io ho grande stima per chi risponde per le rime a tutti quelli che sono scortesi. 331 80 90 101, amici, per le vostre voci qui su R101. Stavo pensando a te, c'è Fabri Fibra.
2: Mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Dovrei dimagrire, il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

0: Sabrina Carpenter, Man Child, nelle stories di R101, 20 e 39 minuti, buona serata, buon mercoledì sera, buon viaggio a chi è in macchina che sta condividendo con noi la propria serata, i propri spostamenti, al 331 80 90 101, messaggi ma soprattutto le vostre voci per capire bene quelle che sono anche le sensazioni del mercoledì sera, questa metà settimana. Un saluto anche a chi invece è a casa sul canale 67 del Digitale Terrestre. C'è la musica su R101, l'ultimo singolo di Cioffi, si chiama Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

di Cioffi qui su R101 nelle stories. Tra pochissimo la canzone che arriverà la sceglierete voi. Arriva la canzone che ti fa stare bene, uno spazio puntuale ogni 45esimo minuto di ogni ora in cui appunto al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che servirà a migliorarci la serata e magari a farci anche tornare un pochino indietro nel tempo. Messaggi e voci appunto, tra pochissimo scopriamo chi l'ha scelta e la canzone.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
3: Arriva subito.
5: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni. Con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto. Nei ristoranti Rodhouse.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: 6 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda e che serve a farci tornare un po' indietro nel tempo. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi fa stare bene è Somebody to Love dei Queen.

0: Somebody to Love, i Queen, per la canzone che ti fa stare bene su R101, serata a tema Queen, non solo qui alle 20:50 nelle stories, ma anche per amici in macchina, serate particolari, ve lo faccio raccontare a voi.
1: Sta venendo a vedere la cover band dei Queen, quella ufficiale, è uno spettacolo. E mentre si va in là, ascoltiamo la vostra musica. Ciao 101.
0: Ciao, un saluto al nostro amico, immagino toscano. Un abbraccione, un saluto e buona serata con la cover band ufficiale dei Queen. I Queen qui su R101 per la canzone che ti fa stare bene. Un altro appuntamento tra poco meno di un'ora. Se state andando a vedere una cover band, scegliete quella per il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Vediamo se riusciamo a fare tutta la serata a tema cover band. 331 80 90 101, messaggi e voci per scegliere la vostra, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene qui su R101.

Mercoledì sera 22 di luglio, siete su R101, amici, queste sono le stories. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, Deciziest, Davide Cisini in regia, voi al 331 80 90 101. Tra pochissimo le vostre voci saranno importantissime, perché stiamo per giocare a Sottosopra, a breve, il nostro classico ripassone generale di come funziona. Nel frattempo, I Feel It Coming su R101, The Weeknd e Daft

0: ma stasera Marco Mengoni su R101, siete nelle stories. Buona serata a tutti ragazzi, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra, vi starete chiedendo? È molto semplice, a breve sentirete il pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Voi dovrete semplicemente dirci al 331 80 90 101 che canzone è. La regia è parecchio pignola, quindi titolo e autore corretti. Sentiamo, prima manche italiana, quindi la canzone che stiamo per sentire è italiana. Sentiamo. Allora, io come sempre ci tengo a specificare che gioco con voi, perché anche per me era la prima volta che sentivo il pezzettino, e che sono notoriamente scarso in questo gioco, però questa canzone mi sembra abbastanza riconoscibile. Risentiamo. Che canzone è, amici? Provateci al 331 80 90 101 con la vostra voce. Tra pochissimo ascolteremo i tentativi. Nel frattempo, su R101, Watch It Burn, c'è Katy Perry.

0: La Tame Impala, Jenny su R101, stiamo giocando a Sottosopra. Che canzone è questa?
1: Ciao R101, io sono Corrado da Piacenza. Secondo me la canzone in questione è Roma Capoccia di Antonello Venditti.
0: Non è Roma Capoccia, non è Antonello Venditti. Tra pochissimo altre voci.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura.

0: Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99 euro e quello estensibile a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Boulevard of Broken Dreams, i Green Day nelle stories di R101, mentre stiamo giocando a Sottosopra, gioco molto semplice, noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone messa al contrario, voi dovete dirci che canzone è, sentiamo il pezzettino. Seu. Sentiamo adesso le vostre voci.
1: Ciao, per me sono solo canzonette di Bennato.
0: Non è sono solo canzonette, non è nemmeno Bennato.
2: La canzone è Lucio Battisti, sì? Acqua azzurra, acqua chiara. Lia da Napoli.
0: Lia, in tanti avete provato con acqua azzurra, acqua chiara. Non è questa la canzone.
3: Ciao Iacchi, sono Ciao. Manuel. Canzone è Il mio canto libero di Lucio Battisti.
0: Non è nemmeno Il mio canto libero.
4: Ciao R101, sono Lorena da Bergamo. La canzone è Una donna per amico di Lucio Battisti.
0: Stiamo percorrendo la discografia di Lucio Battisti perché in effetti la voce era molto molto riconoscibile, ma non è nemmeno questa.
5: Lucio Battisti, sì? E non è un'avventura.
0: Allora, qua la regia mi fa segno, no. Allora, in realtà la sa perché l'ha anche cantata la canzone, ma non è esattamente questo il titolo. Perdonami, amica mia, per me sei una vincitrice morale di questa manche, ma non è esattamente quello il titolo.
6: Ciao, Barbara Paderno Dugnano. Sì. Lucio Battisti non sarà un'avventura.
0: Guarda, mi scuotono tutti la testa davanti perché non è esattamente questo il titolo. Che pignoleria.
7: La canzone è Un'avventura di Lucio Battisti.
0: Questa
8: è un'avventura, Lucio Battisti, Sabrina da Milano.
9: Ciao, sono Giulia da Padova e secondo me è un'avventura di Battisti.
10: Ciao, sono Davide da Pistoia. Per me è un'avventura di Battisti.
11: Ciao, la canzone, se non sbaglio, dovrebbe essere Un'avventura di Lucio Battisti.
12: E

Lucio Battisti, un'avventura, la soluzione di questa prima manche di Sottosopra. Grazie a tutti come sempre per la partecipazione. Bravi a coloro che hanno indovinato la canzone. Un'avventura, titolo gettonatissimo, era Non sarà un'avventura, perché in effetti è quello che è il primo verso appunto della canzone. Tra pochissimo, se non avete indovinato, potrete rifarvi, perché arriva la seconda manche. Le regole sono le stesse della prima, ma la canzone che cercheremo non sarà italiana. Nel frattempo, Alessandra Moroso su R101.

All My End, Lady Gaga su R101. Buona serata da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra. Prende il via adesso la seconda manche. Poco fa, per chi se la fosse persa, la soluzione della prima manche era un'avventura di Lucio Battisti. Adesso la seconda, le regole sono le stesse. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci qual è la canzone in questione. L'unica differenza fra prima e seconda manche è che nella seconda manche la canzone non è italiana. Sentiamo il pezzettino. Il ritmo è praticamente uguale sia nel verso giusto che al contrario. Secondo me la risposta la avete già tutti, ma risentiamo. C'è anche al contrario quella voglia di muovere le spalle, il bacino, eccetera. 331 80 90 101, amici, che canzone è? Tra pochissimo le vostre voci, nel frattempo, Moving to the Sun.

To the Sun, mercoledì sera 21 e 39 minuti su R101 per il sottosopra. Stiamo cercando di capire che canzone è questa. Cioè, anche se al contrario ti viene voglia di cantare il pezzo giusto perché il ritmo è uguale. Tra pochissimo vi ascoltiamo, amici, state con noi.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Al 331 80 90 101 siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
20: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
21: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
20: Siete pronti a sentire l'estate?
21: Parte da Riccione.
19: Siete pronti?
21: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
22: Vi aspettiamo!
0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
22: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.

0: 21:45 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Ogni sera a quest'ora esatta l'appuntamento diventa speciale, perché la canzone la scegliete sempre voi, ma arriva dal mondo anni 90-2000, R&B e hip hop. Sentiamo chi ha scelto la canzone, appunto la canzone in questione.
1: Ciao R101, sono Lorenzo da Imperia. La canzone che mi farebbe stare molto bene oggi è Insane in the Brain dei Cypress Hill.

0: Sane in the Brain, Cypress Hill, la canzone che ci fa stare bene, che ci riporta al 1993. Questo è l'appuntamento con l'R&B Hip Hop qui su R101 ogni sera alle 21.45. Sono contento, molto contento di aver visto i Cypress Hill, perché non mi ricordo adesso se ieri sera o l'altro ieri sera avevo consigliato, cioè, ma perché non scegliete un bel pezzo dei Cypress Hill? Mi avete accontentato, sono molto contento, molto grato. In questo momento ci riproviamo, perché domani sera alle 21.45 ci sarà un altro appuntamento con l'R&B Hip Hop. Ovviamente potete scegliere la canzone già a partire da adesso. Quindi proviamo con un Mobb Deep, proviamo con Jay-Z anche, dato che un paio di settimane fa la sua residency, ce la posso fare, ha fatto parlare un po' tutto il mondo per celebrare i 25 e i 30 anni di due suoi dischi iconici. Perché non ritrovare un suo brano domani sera alle 21.45? 331 80 90 101 per scegliere la canzone che vi fa stare bene, con i messaggi, ancora meglio, con la vostra voce. Allo stesso numero stiamo giocando a Sottosopra, siamo nel pieno della seconda manche, stiamo provando a capire qual è la canzone che noi abbiamo messo al contrario. Io ci tengo sempre a dirlo, che io sono estremamente scarso in questo gioco, ma questa sembra palese anche a me. C'è qualcuno che ha sbagliato?
1: Ciao, è una canzone di Enrique Iglesias, ma non mi ricordo il titolo.
0: Non ti preoccupare, perché non è Enrique Iglesias. Tra l'altro io mi immagino la scena di qualcuno che sente me dire: c'è qualcuno che ha sbagliato, e poi sente la sua voce in onda. Un abbraccio.
1: È She Banks di Ricky Martin, la canzone.
0: Non è She Banks.
2: Ciao R101, sono Andrea e la canzone misteriosa è Maria di Ricky Martin.
0: Non è nemmeno Maria.
3: Ma ragazzi, più facile di questa, Vida Loca, Ricky Martin.
0: E qua vedo già autori, registi, notaio lì nell'angolo che scuoto la testa. Non è il titolo esatto, ma io, come dico sempre, per me questo qui è già vincitore morale.
4: La Vida Loca, Ricky Martin.
0: E no, manca una parolina davanti.
5: Ciao, sono Cristina da Sanremo. La canzone è Living la Vida Loca di Ricky Martin.
6: La canzone è Living la Vida Loca di Ricky Martin. Un abbraccio, Michele da Vino d'Agri in provincia di Potenza.
7: Living la Vida Loca, Ricky Martin.
0: La senti sotto?
8: Buonasera,
0: che sta arrivando.
8: Amici di R101. Secondo me è Living la Vida Loca di Ricky Martin.
9: Ciao, la canzone è di Ricky Martin, Living la Vida Loca. Leonardo da

Io penso, anzi sono praticamente certo, che chi sceglie queste canzoni le sceglie per il proprio ritorno personale, perché poi appena partono sono tutti lì contenti, adesso ovviamente fuori inquadratura per vostra fortuna, purtroppo io li vedo molto bene, non è un grandissimo spettacolo, ma la felicità è sempre apprezzata qui su R101. Grazie a tutti per aver partecipato al Sottosopra, bravi ai nostri amici e le amiche che hanno trovato la canzone misteriosa. Ci sono i Fan Some Nights su R101.

minuti dopo le 10, mercoledì sera 22 luglio, siete su R101 amici, queste sono le stories, buona serata a tutti ragazzi, con voi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, The Cheesiest, Davide Cisini in regia, buona serata anche a lui, 331 80 90 101 è il nostro numero per condividere con noi come state trascorrendo la serata, con la voce se siete in macchina, dove siete diretti, subito gli Imagine Dragons, Whatever It Takes.

0: Voice Control, Terry Swims nelle stories di R101, ci fa da colonna sonora 10 minuti dopo le 22, mercoledì sera. Da Yaki una buona serata a tutti, buona estate al 331 80 90 101. Siete in tanti ad aver voglia di condividere le vostre stories con noi, sentiamo qualche voce.
1: Ciao Yaki, sono
0: ciao.
1: Giorgia da Desio. Ad agosto ti potrò ascoltare sempre la sera oppure cambierai orario? Andrò in vacanza con i miei genitori e mi piacerebbe che la tua voce mi accompagnasse durante il viaggio in macchina.
0: Ma
1: un
0: che
1: abbraccio.
0: Carina, un abbraccione a te Giorgia, ma mi hai fatto una domanda estremamente difficile. Allora, non la sera sicuramente, prime due settimane di agosto in realtà non mi sentirete proprio, perché se qualcuno vuole riuscirò ad avere un paio di settimane di ferie. Poi la seconda parte di agosto la passeremo insieme, però la domanda è difficile perché le date ce le ho più o meno in mente, gli orari però sono vari ed eventuali, quindi ci aggiorneremo un pochino strada facendo, come diceva Claudio Baglioni. Sentiamo qualcun altro.
2: Io e mia figlia stiamo rientrando da Tanamone, giornata al mare, io ho fatto windsurf, mia figlia è stata con me, siamo sulla strada tra Grosseto e Siena e stiamo ascoltando R101 che ci fa compagnia. Grazie a tutti, buona serata.
0: Ma grazie a voi, buona serata, buon rientro verso casa, giornata anche, quindi devo dire impegnativa, perché si va in spiaggia non per rilassarsi, o meglio sì per rilassarsi ma non per starsene con le mani in mano, bensì col windsurf. Tua figlia con te, anche lei ha fatto windsurf, o lei veramente ti guardava, papà io prendo il sole che sto più serena? 331 80 90 101 per approfondimenti, per condividere le vostre stories di questo mercoledì sera, per condividere anche i vostri viaggi. Noi ci mettiamo la musica su R101, c'è Irama.

Tiziano Ferro su R101 2221, buon mercoledì sera a tutti. 331 80 90 101, questo il nostro numero per condividere le stories della serata, i vostri racconti, come state trascorrendo il vostro 22 luglio, se siete in macchina appunto, renderci partecipi dei vostri spostamenti. Noi come sempre ci mettiamo la musica, tra pochissimo ancora insieme qui su R101, lo sapete, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa nelle stories di R101, mercoledì sera al 331 80 90 101, state condividendo con noi la vostra serata con i messaggi, con le voci, sentiamo.
1: Quindi l'unico che sta andando a prendere moglie e figlio all'aeroporto, che erano in ferie, sono io. Bellissimo. Farò una settimana di ferie, dico la verità, l'ho fatta anche io. Però ora sono contento di andarle a recuperare, perché io ho l'aura. Sono andato a Laura. Ciao, grazie a R101. Lele dalla provincia di PV.
0: Lele, qualcuno deve pur farlo, qualcuno deve pur restare a casa a far quadrare i conti mentre gli altri vanno in ferie, si divertono, si rilassano. Giusto, capisco anche il discorso dell'estate, una settimana di ferie anche per me. Io adoro il mio migliore amico, che in questo momento spero non sia all'ascolto, spero in particolare la sua fidanzata non sia all'ascolto. Ogni tanto mi scrive e mi fa: Yaki, questo weekend 4 giorni di ferie. Faccio: di già, non vai al lavoro? Fa: no, la mia fidanzata parte per lavoro. Si amano, una relazione fantastica e tutto, però capisco l'aver bisogno anche, no, la bellezza anche di rimanere un po' da soli, di stare nel poter fare quello che vogliamo. Io sono in panico perché tra poco, se sento vibrare il telefono, è finita la mia amicizia con il mio amico e la sua fidanzata. Ma va bene così, spero l'amicizia e basta, non la loro relazione. 331 80 90 101 per le vostre voci, per i racconti di questo mercoledì sera. Dalle voci carpiamo bene quelle che sono le sensazioni della serata. Noi ci mettiamo la musica, Kissing Strangers, EDNC.

Sì, di EFU con Gail su R101 a 36 minuti dopo le 10. Buona serata a tutti i ragliacchi, al 331 80 90 101 sono tanti i vostri racconti, le cose di cui volete renderci partecipi e tante anche le richieste per la canzone che ti fa stare bene. Il nostro appuntamento fisso, un marchio di fabbrica qui su R101 che arriverà puntualissimo tra meno di 10 minuti per scegliere la vostra, i messaggi ma soprattutto la voce. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi, Tommaso Paradiso. Enjoy the music.

Banda su R101 2244. Tra pochissimo scopriamo chi ha scelto la canzone che ti fa stare bene e ovviamente la canzone di questo mercoledì sera alle 22:45 circa. State con noi.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
4: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
7: Alle 10.46 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi con la voce al 331 80 90 101 come vuole la consuetudine. Sentiamo.
8: Ciao, sono

uscito l'uomo ragno e gli 883 nelle stories di R101, la canzone che ci fa stare bene alle 22.50, un appuntamento che ritornerà puntualissimo tra poco meno di un'ora, arriverà quindi quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte, sarà l'ultimo di questo 22 di luglio, sceglietela con cura, con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce al 331 80 90 101. Nel frattempo la musica non si ferma su R101, Leave a Light On, c'è Tom Walker. The second...

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

un minuto, mercoledì 22 luglio, buona serata a tutti ragazzi, siete su R101, queste sono le stories con Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia con voi al 331 80 90 101 e come vuole la consuetudine dell'ultima ora di stories, stiamo per giocare a Con parole tue, gioco molto semplice, a breve classico ripassone di come funziona, nel frattempo la musica su R101, Klingand Jubel.

0: Someday One Republic nelle stories di R101 ci fanno entrare nel vivo dell'ultima ora di questo mercoledì sera con me Yaki ad accompagnarvi. Come vi ho anticipato, stiamo per giocare a Con Parole Tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
0: E come, no?
2: Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con Parole Tue? È molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331 80 90 101. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente: un apparato deputato alla sottrazione sistematica di energia entalpica da camera a volume confinato mediante ciclo compressivo espansivo di fluido operativo soggetto a transizione di fase, il quale realizza trasferimento netto di energia, instaurando così una condizione differenziale stabile rispetto al contesto circostante. Breve, concisa, molto semplice. No, regia, non è quello l'oggetto. 331 80 90 101, amici, con la voce, provateci qual è l'oggetto che stiamo cercando questa sera. Da ricordare sempre che l'oggetto che cerchiamo è di uso comune, niente ingegneria aerospaziale. Tra poco i vostri tentativi, nel frattempo la musica su R101. Fred De Palma, Anita, Emi Schilla, 23 e 10 minuti. La testa gira, alzate il volume.

0: Lil Boothang su R101. Mentre stiamo giocando a Con Parole Tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Ciao, per me è un tostapane.
0: Non è il tostapane l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101, per provarci, come sempre con la voce, tra pochissimo. Vi ascoltiamo, ovviamente rileggiamo anche la definizione di questa sera. State con noi.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sei nell'anima, Gianna Nannini nelle stories di R101. Buona serata a tutti. Mercoledì sera stiamo giocando a Con parole tue, un gioco in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di questa sera è: apparato deputato alla sottrazione sistematica di energia entalpica da camera isolata a volume confinato mediante ciclo compressivo espansivo di fluido operativo soggetto a transizione di fase, il quale per successiva serie di trasformazioni di stato coordinate realizza trasferimento netto di energia, instaurando così condizione differenziale stabile rispetto al contesto circostante. Che oggetto è? Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, così a sentirla a metà bruciapelo direi l'interruttore della luce.
0: Non è l'interruttore della luce, adesso l'abbiamo riletta, hai sentito spero anche l'altra metà, l'importante è la metà che mancava, riprovaci.
2: Ciao R101, ciao. Per me è il condizionatore, Fabrizio da Modena, ciao, siete dei grandi.
0: Grazie, tentativo gettonatissimo, e dato che ci hai detto che siamo dei grandi, è l'oggetto di questa sera il condizionatore? No, la regia ci è rimasta male perché anche loro avevano provato a dire il condizionatore, io avevo detto no.
3: Per me era un climatizzatore.
0: Che differenza c'è fra un condizionatore e un climatizzatore? Non la so io personalmente, però anche in questo caso no.
4: Ciao Iaki.
0: Ciao.
4: Un aspirapolvere? Max da Palermo.
0: Max, non è l'aspirapolvere.
5: Ciao Iaki, secondo me è la pompa della bicicletta. Un bacione, Lu da Milano.
0: Un bacione, Lu, ma non è la pompa della bicicletta.
6: Per me l'oggetto è un generatore di vapore.
0: Un generatore di vapore, bello, per Halloween vanno a ruba, non è quello che stiamo cercando?
7: Secondo me è la gruccia.
0: Che ridere la gruccia, non so, tutta questa ilarità nel dire la gruccia, però non è l'oggetto di questa sera. Allora, non ci siamo andati troppo vicini, forse quello che ci è andato più vicino è quello che ha detto condizionatore. Non lo dico solo perché ha detto che siamo dei grandi, però in effetti è qualcosa. Vogliamo dare un indizio, regia? No, attenzione, attenzione perché questa sera sono particolarmente cattivi in regia o particolarmente fiduciosi nel fatto che tra pochissimo avremo la risposta senza aiuti. Provateci al 331 80 90 101. Nel frattempo, Charlie Puth e Selena Gomez.

0: Mamu De Blanco, brividi nelle stories di R101 mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso un pochino complicata per il comparole tue di questa sera. La definizione l'abbiamo letta, riletta, l'abbiamo anche interiorizzata, sentiamo quindi direttamente i vostri tentativi.
1: Ciao 101, ciao. Secondo me è il motore, Alessandro da Mirandola, ciao!
0: Alessandro, non è il motore l'oggetto che stiamo cercando.
2: Ciao R101, ciao. Secondo me è il doccino, Patrick da Varese.
0: Patrick, non è neanche il doccino.
3: Ciao R101, per ciao. Me è la macchina del caffè. Ciao Anna, ciao. Da Bergamo.
0: Ciao Anna, non è la macchina del caffè.
3: Yaki, ehi. È forse una cassa musicale, Federica da Sanremo.
0: Una cassa musicale, bello, mi piace anche come hai messo giù le parole, ma non è l'oggetto di stasera.
4: Secondo me è lo scaldabagno.
0: Non è neanche lo scaldabagno.
5: Ciao R101, ciao. L'oggetto misterioso di questa sera, secondo me, è il compressore del frigorifero. Quindi il frigorifero.
0: Oh, bene, molto
6: buonasera,
0: bene. Yaki,
6: buonasera R101. Secondo me l'oggetto misterioso è un frigorifero. Ciao da Alessandra.
7: Allora, secondo me è il frigorifero. Sono Sergio da Modugno, provincia di Bari.
8: Ciao, è il frigorifero. Ciao.
9: Quanti? Ciao R101, secondo me è un frigorifero.
0: Il frigorifero, l'oggetto di questa sera. Il nostro amico all'inizio ha provato a confonderci mettendo dentro il compressore del frigorifero, ma noi non saremmo mai così cattivi da chiedere il compressore del frigorifero. Ci basta ovviamente l'oggetto che conosciamo tutti, che immagino abbiamo tutti in casa, il frigorifero, la soluzione del comparoletto di questa sera. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi agli amici che hanno trovato l'oggetto misterioso. C'è la musica su R101 alle 23:36 minuti, On My Soul, nuovo singolo di Bruno Mars.

Bruno Mars su R101 23:39. Buon mercoledì sera a tutti. Queste sono le stories. Tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano che avete scelto voi al 331 80 90 101, con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce. L'ultimo appuntamento di questo 22 luglio, quindi immagino l'abbiate scelta con particolare cura. Tra pochissimo la scopriamo, state con noi.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

11.42 su R101, la canzone che ti fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica su R101, uno spazio dove siete sempre voi a scegliere la canzone che ascoltiamo, che serve a farci tornare indietro nel tempo e magari il radio non passa nemmeno più così di frequente. Messaggio della nostra amica Silvia: ciao Yaki, prima di andare a letto, la canzone che mi farebbe stare bene è Rain di Madonna.

0: Anno 1993 dall'album Erotica, Madonna Rain su R101, la canzone che ci fa stare bene. L'ultimo appuntamento di oggi con questo spazio che ritornerà puntuale domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che ascolteremo, una canzone che ci faccia stare bene, che ci faccia iniziare il giovedì con il piede giusto e perché no, magari ci riporti indietro anche nel tempo a qualche estate fa, magari con le canzoni estive che vi fanno stare bene e che trovate anche sul nostro sito r101.it, una ricca sezione, una ricca playlist sempre in aggiornamento, dove appunto potrete trovare le canzoni che hanno fatto la storia delle estati trascorse. Nel frattempo la musica non si ferma, Hold Back the River su R101, c'è James Bay.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

grossa nostra è Gaia, che chiude il nostro mercoledì sera insieme di Stories qui su R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre nelle Stories di R101, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento a tutti. Noi, amici, ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Nubi in rapido aumento in mattinata al nord-est del paese. Temperature del mattino in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Dal pomeriggio sviluppo di isolati temporali su Alpi Lombarde orientali. Nuvolosità un po' in aumento anche in Emilia Romagna e sugli Appennini. Se volete maggiori approfondimenti visitate sito e app di Meteo.it.
0: R101

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a 19,90 euro e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90 euro. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a 39,90 euro e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Le altre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101.
3: Corri da Troni fino al 29 luglio. Prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Ascolta R101.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: Enjoy the

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Generation of the Groove. Generation of

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.